0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo tre e altre tre nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è high fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di tre punti, di tre trattini e tre punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza è infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali barriere linguistiche. Peraltro, lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché probabilmente è più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto, ma in realtà pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman ha così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola, e poi di K ne conteneva ben due. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.
0: 98.5 106.1 Le radio

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 12 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.11, ora legale. La luna sorge alle 3.08 e tramonta alle 15.09, luna calante. La chiesa ricorda i santissimi Nereo e Achilleo, Beata Giovanna di Portogallo, San Germano e San Pancrazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 maggio del 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arrivava a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro. Dalla rivoluzione castrista del 1959 nessun presidente americano, in carica e non, aveva visitato l'isola di Cuba.
0: Benessere naturale.
1: Agrimonia contro le cistiti. La tisana si prepara con 5 grammi di foglie di agrimonia, 5 grammi di fiori di achillea, 5 grammi di semi di sedano, 5 grammi di sommità di lamio bianco, 10 grammi di radice di altea e 500 grammi di acqua. Si fanno macerare le radici di altea nell'acqua per tutta la notte. Si scalda fino all'ebollizione, si versa il decotto sulle altre erbe e si lascia in infusione per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana 3 volte al giorno prima dei pasti. La tisana è molto utile per curare cistiti e infiammazioni delle vie urinarie.
0: Consigli pratici.
1: Agrumi per armadi profumati. Per avere armadi sempre profumati, arance e limoni sono la soluzione perfetta. Basta avvolgerli in un tovagliolo di carta, unendo in pari quantità polvere di cannella e di giaggiolo. Anche la lavanda lascia un piacevole profumo e oltretutto respinge le tarme.
0: Hanno detto?
1: Colui che non lascia niente al caso raramente farà cose in modo sbagliato, ma farà molte poche cose. George Saville, marchese di Halifax. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 12 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Leopoldo e in Nereo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 maggio due personaggi legati alla musica, il cantautore Umberto Bindi e il grande musicista Burt Bacharach, e due attori Gabriel Byrne e Katharine Hepburn. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado del Toro, hai un entusiasmo esuberante e la capacità di vedere la bellezza in tutto ciò che la vita ti presenta. Quando hai qualche cosa in testa non esiste nessuno che te la tolga, e quando hai qualche piano lo porti a termine anche contro tutti gli ostacoli del mondo. In amore sei gentile, sincero e appassionato. E tuffiamoci ora tra le stelle per sapere da loro come sarà questo martedì per tutti noi. Ariete, tendiamo a stringere ciò che ci è caro, come se trattenerlo con forza potesse proteggerci. Dosiamo attenzione e prudenza, sì, ma senza irrigidirci. La sicurezza passa anche dai gesti quotidiani. Ogni scelta che viene ponderata rende più stabile il passo. Toro, dopo tanto correre arriva il bisogno di fermarsi. Il silenzio non è vuoto, ma uno spazio di ricarica. Concediamoci una tregua senza sensi di colpa. L'immobilità può essere fertile se serve a riorganizzarci. Gemelli, sentiamo la necessità di un riposo ristoratore. La luna in quadrato è un invito a rallentare e a ricaricare le energie. Marte in Ariete assicura che nessun nemico può approfittare della nostra assenza. Godiamoci la tranquillità. Cancro, telefonate, risposte, incontri. La giornata è un fiume di stimoli. Per questo oggi anche la comunicazione deve essere veloce.

0: usiamo rapidità giusto per chiudere impegni urgenti. Bilancia, un'iniezione di audacia e di determinazione caratterizza questo martedì. Non lasciamoci frenare dai dubbi e siamo più spontanei. Resistiamo all'irruenza e prendiamoci un momento di pausa prima di rispondere con diplomazia a una critica. Scorpione, percepire i segnali del nostro corpo è importante. Stiamo attenti a non affaticarci troppo. Rivediamo le nostre entrate e mettiamo da parte una somma per un investimento sicuro e lungimirante. Sagittario, la luna in quadratura può renderci impazienti, ma Marte e Saturno rafforzano la volontà. Sappiamo cosa vogliamo e come ottenerlo. Con calma e metodo possiamo rimettere ordine e riorganizzare dove serve per costruire basi stabili. Capricorno, la luna in pesci invita a conservare le risorse senza diventare rigidi o avari di cuore. Ascoltiamo il consiglio di chi stimiamo. Marte dissonante invita alla prudenza, meglio dosare le energie e non insistere dove la porta sembra chiusa. Acquario, in bilico tra la necessità di lasciare una situazione e il tentativo di darle un'ultima opportunità, chiediamoci se può migliorare o se è un percorso concluso. Sfruttiamo Marte in sestile per una mossa audace. Pesci, oggi la pace dipende interamente dalla nostra capacità di osservare le emozioni senza esserne travolti. Oggi siamo padroni del nostro mare interiore, non permettiamo a nessun dramma esterno di agitarne le acque. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: il fatto che gli uomini non imparino molto dalla storia è la lezione più importante che la storia ci insegna. Aldous Huxley.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo tre e altre tre nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è high fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di tre punti, di tre trattini e tre punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza è infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali barriere linguistiche. Peraltro, lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché probabilmente è più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto,

0: pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman ha così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola. E poi di K ne conteneva ben due. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Filosofo.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 12 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.11, ora legale. La luna sorge alle 3.08 e tramonta alle 15.09, luna calante. La chiesa ricorda i santissimi Nereo e Achilleo, Beata Giovanna di Portogallo, San Germano e San Pancrazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 maggio del 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arrivava a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro. Dalla rivoluzione castrista del 1959 nessun presidente americano in carica e non aveva visitato l'isola di Cuba.
0: Benessere naturale.
1: Agrimonia contro le cistiti. La tisana si prepara con 5 grammi di foglie di agrimonia, 5 grammi di fiori di achillea, 5 grammi di semi di sedano, 5 grammi di sommità di lamio bianco, 10 grammi di radice di altea e 500 grammi di acqua. Si fanno macerare le radici di altea nell'acqua per tutta la notte. Si scalda fino all'ebollizione, si versa il decotto sulle altre erbe e si lascia in infusione per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana 3 volte al giorno prima dei pasti. La tisana è molto utile per curare cistiti e infiammazioni delle vie urinarie.
0: Consigli pratici.
1: Agrumi per armadi profumati. Per avere armadi sempre profumati, arance e limoni sono la soluzione perfetta. Basta avvolgerli in un tovagliolo di carta, unendo in pari quantità polvere di cannella e di giaggiolo. Anche la lavanda lascia un piacevole profumo e oltretutto respinge le tarme.
0: Hanno detto?
1: Colui che non lascia niente al caso raramente farà cose in modo sbagliato, ma farà molte poche cose. George Saville, marchese di Halifax. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: 98.5 106.1 le radio

0: giorno mi accorgo che sei solo la cicatrice migliore che porto. Sta incisa nel profondo che intorno.
1: Non ritorno, ho un corpo fatto a pezzi, piano piano in pieno giorno. L'amore non ti resti, ma ti strappa via dal collo. Parlare di cicatrici, zii, ci sta pure se in fondo. Sta incisa nel profondo che intorno.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 12 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Leopoldo e ai Nereo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 maggio due personaggi legati alla musica, il cantautore Umberto Bindi e il grande musicista Burt Bacharach, e due attori, Gabriel Byrne e Katharine Hepburn. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado del Toro, hai un entusiasmo esuberante e la capacità di vedere la bellezza in tutto ciò che la vita ti presenta. Quando hai qualche cosa in testa, non esiste nessuno che te la tolga, e quando hai qualche piano, lo porti a termine anche contro tutti gli ostacoli del mondo. In amore sei gentile, sincero e appassionato. E tuffiamoci ora tra le stelle per sapere da loro come sarà questo martedì per tutti noi. Ariete, tendiamo a stringere ciò che ci è caro, come se trattenerlo con forza potesse proteggerci. Dosiamo attenzione e prudenza, sì, ma senza irrigidirci. La sicurezza passa anche dai gesti quotidiani. Ogni scelta che viene ponderata rende più stabile il passo. Toro, dopo tanto correre arriva il bisogno di fermarsi. Il silenzio non è vuoto, ma uno spazio di ricarica. Concediamoci una tregua senza sensi di colpa. L'immobilità può essere fertile se serve a riorganizzarci. Gemelli, sentiamo la necessità di un riposo ristoratore. La luna in quadrato è un invito a rallentare e a ricaricare le energie. Marte in Ariete assicura che nessun nemico può approfittare della nostra assenza. Godiamoci la tranquillità. Cancro, telefonate, risposte, incontri. La giornata è un fiume di stimoli. Per questo oggi anche la comunicazione deve essere veloce ed essenziale. Il semaforo è verde, perciò restiamo pronti a dire di sì anche se c'è bisogno di un pizzico di coraggio. Leone, oggi godiamo di un'energia dirompente e una grande reattività. E Saturno ci offre la stabilità necessaria per non agire con leggerezza. Facciamo attenzione soltanto a Mercurio in Toro, cerchiamo di non essere troppo bruschi nel dare le risposte. Vergine, siamo veloci nel capire e rapidi nell'agire. Affrontiamo senza paura una discussione che richiede franchezza e logica. Non lasciamo che l'impazienza guidi le nostre azioni. Usiamo rapidità giusto per chiudere impegni urgenti. Bilancia, un'iniezione di audacia e di determinazione caratterizza questo martedì. Non lasciamoci frenare dai dubbi e siamo più spontanei. Resistiamo all'irruenza e prendiamoci un momento di pausa prima di rispondere con diplomazia a una critica. Scorpione, percepire i segnali del nostro corpo è importante. Stiamo attenti a non affaticarci troppo. Rivediamo le nostre entrate e mettiamo da parte una somma per un investimento sicuro e lungimirante. Sagittario, la luna in quadratura può renderci impazienti, ma Marte e Saturno rafforzano la volontà. Sappiamo cosa vogliamo e come ottenerlo. Con calma e metodo possiamo rimettere ordine e riorganizzare dove serve per costruire basi stabili. Capricorno, la luna in pesci invita a conservare le risorse senza diventare rigidi o avari di cuore. Ascoltiamo il consiglio di chi stimiamo. Marte dissonante invita alla prudenza, meglio dosare le energie e non insistere dove la porta sembra chiusa. Acquario, in bilico tra la necessità di lasciare una situazione e il tentativo di darle un'ultima opportunità, chiediamoci se può migliorare o se è un percorso concluso. Sfruttiamo Marte in sestile per una mossa audace. Pesci, oggi la pace dipende interamente dalla nostra capacità di osservare le emozioni senza esserne travolti. Oggi siamo padroni del nostro mare interiore. Non permettiamo a nessun dramma esterno di agitarne le acque. E per chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna è la seguente. Il fatto che gli uomini non imparino molto dalla storia è la lezione più importante che la storia ci insegna. Aldous Huxley.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Oh, Buongiorno Beppe.
4: Buongiorno Vanna, come
3: ben
4: stai?
3: Ben ritrovato.
4: Alla semana loca, no, com'era?
3: La semana loca, vedi, sono... oppure Crazy Week.
4: Oppure Crazy Week, la semaine de folie.
3: La semaine de folie, chi
4: bene.
3: Più ne ha più ne metta.
4: Che bene, l'importante è che siamo qua. Tutto bene Vanna, sì?
3: Tutto bene,
4: va bene. Allora Beppe, di cosa parli questa
3: iniziamo
4: settimana?
3: Iniziamo subito con il recapone delle cose successe questa settimana.
4: Il recapone?
3: Sì, sì, un riassunto.
4: Cos'è?
3: Riassuntone.
4: La regina gallina, che è?
3: No, quella è il cappone.
4: No, perché un re cappone avrà problemi con la regina gallina, secondo me, però.
3: No, non c'entra niente. Comunque...
4: Ma tu lo sai chi erano i capponi, vero? Sì.
3: No, chi erano?
4: I galli.
3: Ah, i galli.
4: Sì, ma che gli avevano, per farli crescere più grandi, gli avevano asportato.
3: No.
4: Sì, è vero, i capponi erano così.
3: Ok, non lo sapevo, vedi, quindi, va bene. Comunque
4: vai,
3: no, non c'entra niente con i capponi, con le galline, nulla. È un riassunto delle cose un po' più strambe successe durante questa settimana. Inizio subito. Attenzione ai fidanzati, alle coppie, perché qui se si tradisce finisce male. Finisce male per le macchine, per le proprie macchine, perché il fidanzato la tradisce e lei lo scopre e gli imbratta l'auto con le chat con l'amante. Ok? Quindi questa BMW è imbrattata con scritte come traditore e fogli stampati con chat affissi su vetri carrozzeria
4: che
3: dopo
4: spettacolo.
3: Un presunto tradimento.
4: Ma ti rendi conto? Pensa questa è una vendica. Così almeno uno sa tutto quello che è successo.

0: Lei ha pensato bene di metterci di tappare le targhe, quindi okay. Ci ha messo i volantini del supermercato, sì, sì. E dice: volevo solo fare una passeggiata.
1: Beh, la passeggiata puoi farla a piedi, no?
0: Sì, per me gli avranno anche revocato la patente. Comunque
1: può darsi.
0: Era senza assicurazione, sì. Revisione carta circolazione. Il veicolo è stato sequestrato, mentre per la donna è scattata la denuncia.
1: Ok, allora ti porto un'altra notizia. Questa volta siamo in India, quindi facciamo un viaggio in India. Cosa è successo? Praticamente una donna dichiarata morta si è svegliata perché l'ambulanza ha preso una buca sull'asfalto.
0: Ma pensa te.
1: Sì, allora, diciamo che sta un po' un lieto fine, dai.
0: Allora, diciamo Arezzo, venite ambulanze perché abbiamo una terapia del risveglio che è pazzesco.
1: Esatto, praticamente questa donna dichiarata brain dead, quindi ufficialmente diciamo morta.
0: Ma ti rendi conto?
1: Sì, sì, in ospedale di Bali avrebbe mostrato segni di vita dopo il sobbalzo dell'ambulanza su una buca durante il trasferimento verso casa.
0: Ma ti rendi conto? Chissà quanto a dire, oh, ma meno male che non abbiamo tappato quella buca.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque Arezzo potrebbe essere candidata per queste cose. Vabbè, senza nulla togliere.
1: Vabbè, ma come Arezzo, ma come altre città
0: ma
1: dell'Italia.
0: Sì, va bene, sì, va bene. Diciamo che le buche sono la bellezza dell'automobile.
1: Sì, sì, il salvavita, vabbè. Vai.
0: Ascolta, invece io non ti porto sulle buche, ti porto su una cosa. Se io ti dico questo numero, 413.793.
1: Ti dico che è un grandissimo numero.
0: È un grandissimo numero, ecco. Dove l'hai nascosti? Dove l'hai nascosti? Tu pensa che sono il numero di barrette di Kit Kat che sono state rubate in un camion che c'era 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
1: Ma poi che ci fai?
0: E che ce lo mangi?
1: Certo,
0: è buono Kit Kat, ora neanche vi vuoi fare la pubblicità, ma insomma, vabbè, comunque è stato rubato questo carico mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia, insomma, quindi chissà, insomma, con questi pezzi è stato rubato e ora sono, per ora al momento sono introvabili. Al momento.
1: Mamma mia, pensa
0: sì,
1: un po',
0: sì,
1: chissà come li nascondi tutte queste
0: barrette. Ma secondo me quando inizierà a esserci da qualche parte un aumento di diabete,
1: ecco, troveremo la risposta. Bene,
0: vabbè.
1: Allora, ritorniamo a zona Napoli. Prima abbiamo parlato di Sorrento, adesso ti porto a San Sebastiano al Vesuvio. Ok, cosa è successo? Praticamente due ladri in fuga scavalcano un muro per fuggire. Ma il problema è che questo è il muro della caserma.
0: E quindi dai, che sono andati dentro.
1: Sì. Praticamente per scappare arrivano proprio nella recinzione e atterrano nel cortile di una caserma e vengono bloccati e arrestati.
0: Ma si saranno dati dei fessi da soli?
1: Penso proprio di sì.
0: Senti, invece, io ti voglio portare, sai che oggi è il mondo della tecnologia, il robot, la robotica, no?
1: Sì.
0: È successa una cosa veramente incredibile nella città di Macao in Cina, che non è, ce n'è un'altra che somiglia al nome, che è in Africa, questa è in Cina. Una settantenne è stata molestata, pensa, per la strada, che in Cina è difficilissimo che ti molestano, lo sai, insomma, sono rigidi. Ma sai da chi? Da un umanoide, da un robot. Sì, un robot impazzito. È una pedina una donna e praticamente ha iniziato a dare noia e questo è stato fermato dalla polizia, però Polina solamente, pensate, robot. Siamo arrivati a questo punto.
1: Mamma,
0: quindi
1: neanche i robot.
0: Esatto, secondo le ricostruzioni nei media locali, questa donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone e si è accorta di questa presenza meccanica, questo che la guardava.
1: Certo.
0: E insomma, questo robot sembra averla puntata, insomma, e continuava a seguirla, continuava a dire no, uno stalker proprio, uno stalker.
1: stalker
0: chissà, insomma, robotico. Sai che in Cina sono avanti, però.
1: Anche in questo,
0: sì.
1: Va bene. E allora, parliamo di calcio e quindi noi che abbiamo appena preso una batosta, che siamo usciti dai mondiali
0: per la terza volta.
1: Quindi sono 12 anni.
0: Non possiamo più dire l'Italia è la culla del calcio. Sì.
1: Niente, 0-0-0. Vabbè, comunque.
0: Ci sono tanti campi da zappare per parecchi, quindi non lo so. Vabbè.
1: Esattamente. Vabbè. E, comunque, allora, in una gara di terza categoria, l'allenatore, che era squalificato, si presenta in abito talare.
0: Che?
1: In abito talare.
0: Talare.
1: Praticamente si traveste da prete.
0: Perché?
1: Dà indicazioni a bordo campo e secondo gli atti entra nel recinto di gioco colpendo con un calcio un giocatore avversario.
0: Addirittura no, ma non si può.
1: Sì.
0: Vabbè, assurdo. Vabbè, è una cosa che purtroppo succede di tutto questo, ma ora io ti racconto un'altra cosa.
1: Sì.
0: Praticamente è successo che un uomo si sveglia sveglia, tu pensa, no? Se tu dici un uomo

0: si sveglia con la pelle blu la notte, te giuro, non andare a pensare cose che hanno a che fare con il blu e gli uomini, non c'entra niente. Quest'uomo, Tommy Lynch, è un 42enne inglese, è andato al pronto soccorso perché si è svegliato appunto con tutta la pelle blu delle mani.
1: Beh, insomma, ti prende un colpo.
0: Dice, che dici te? Allora, di corsa, oddio che è successo, starò diventando un puffo, oppure ho esagerato con determinati farmaci, sì. Non lo so. Sta di fatto che come è arrivato in ospedale, l'hanno visto blu, dice che è successo, alla fine si sono messi tutti a ridere. Sai perché?
1: Perché
0: mentre dopo che diciamo quando è arrivato lui ha iniziato a levargli questa roba, sostanzialmente lui aveva comprato un set di 9 lenzuola del colore blu scuro da 40 sterline, ricevuto in regalo da un amico per affrontare il freddo invernale. Il colorante delle fibre, complice probabilmente il calore e forse anche la bassa qualità di queste lenzuola, si era trasferito interamente sulla sua pelle durante la notte.
1: No,
0: quindi
1: mamma mia.
0: No, ma è grave anche perché, allora, prima di tutto non si compra la roba che costa poco, ma c'è un'immagine qui su Today, si vede quest'uomo veramente tutto blu, ma del resto se ha stinto le famose stinte delle lenzuoli, ma hanno stinte lenzuoli.
1: Ma pensa un po', comunque sì, ti prende un colpo.
0: Ti prende un colpo, perché dici, ma che è successo?
1: Sì, cosa sta succedendo? Cioè,
0: ti svegli domattina verde.
1: Mamma
0: che colore
1: mia.
0: Ce l'hai le lenzuole?
1: No,
0: tu?
1: Guarda, in realtà ce l'ho chiare, le uso sempre tutte chiare apposta.
0: Quindi al limite diventi un fantasmino.
1: Sì, esatto.
0: Va bene, vai.
1: Allora, Beppe, cosa è successo in questa nuova notizia? Allora, compra una Barbie per la figlia, questa signora, e dentro la scatola ci trova una busta di fentanyl.
0: Addirittura.
1: Esattamente.
0: Tanto sai, diciamo la piaga degli Stati Uniti. E come è successo? Ci siamo
1: niente, praticamente la polizia Independence ha raccontato il ritrovamento di fentanyl nascosto nella confezione di Barbie, venduta in un discount locale, con 5 unità individuate come coinvolte. Quindi,
0: come coinvolte?
1: Non si capisce poi bene, comunque c'era del fentanyl. Ma è pericolosissimo.
0: Il fentanyl, ragazzi, lo sai, non piace questa distruggendo un'intera generazione negli Stati Uniti, non solo, quindi vabbè, comunque attenzione, insomma, quando fate questi regali, che era dentro una bambolina?
1: Dentro la Barbie.
0: Dentro la Barbie, pensa invece che anche le auto, si ritorna a parlare delle auto, offrono, diciamo così, riparo a tante cose. E è successo i vigili del fuoco di Coral Spring Parkland in Florida, io non lo traduco, non so se lo pronuncio bene, comunque hanno ricevuto una chiamata molto particolare. Una donna che era possessrice di un pitone, ti ricordi quel pitone famoso che si era detto tempo l'altra volta, no? Se lo volevi, qualcuno l'ha preso.
1: Bene.
0: Insomma, lui e questo pitone è scappato perché ha avuto paura di qualcosa e ha infilato dentro la macchina e la donna non gli è riuscita più a trovarla, hanno dovuto smontare mezza macchina.
1: Ecco.
0: Hanno provato con tutto, con gli urli, li hanno provati di tutti i colori, niente, alla fine smontando alcuni pezzi sono riuscite a riprendere il serpente. Però insomma è una
1: panico, ora avrò paura anche ad entrare in macchina.
0: Quindi te lo dissi l'altra volta, non lo prendere il pitone perché vabbè, poi la prossima notizia però non so se ti farà un pochino più ridere o meno.
1: Ecco, va bene, io te ne porto un'altra che anche questa è altrettanto curiosa. Allora, in Olanda hanno ritrovato lo scheletro di un cavaliere che potrebbe essere di D'Artagnan.
0: La miseria,
1: sì.
0: Senti, bello.
1: A Maastricht, nei Paesi Bassi, hanno fatto dei lavori in una chiesa che hanno riportato alla luce uno scheletro che potrebbe appartenere a Charles de Batz Castelmore, quindi il militare che ispirò appunto il D'Artagnan di Dumas.
0: Che spettacolo.
1: Bello, vero?
0: Bello, sì, insomma, potrebbe molto essere. Interessante. Senti, io invece ti dico un'altra cosa, tu giochi a scacchi?
1: No.
0: Vabbè, comunque, per tutti i giocatori di scacchi, attenzione, perché che cosa è successo? Un signore si è comprato attraverso Temu, ma un signore di Spresiano, in provincia di Treviso, attenzione, il signore italiano, ha voluto acquistare una scacchiera su Temu, questo grande gigante cinese che ti massacra da tutte le parti, pubblicità, tutto quello che vuoi.
1: Sì.
0: Apri questa scacchiera, carinissimo, però a un certo punto gli esce fuori uno scorpione di 6 centimetri. Quindi, chiaramente, insomma, dice, all'inizio non mi sono accorto di nulla, dice, poi ho visto che qualcosa si muoveva e ho capito subito che si trattava. Lo scorpione non mi appunto per fu una fortuna. Insomma, trovarsi dentro uno scorpione, tra l'altro lì sono anche velenosi, lo sai. Quindi, comunque, al momento l'episodio è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine, ma che vuoi che ci facciano.
1: Eh beh, niente, niente, purtroppo niente. Allora ti porto l'ultima notizia.
0: Anch'io te ne do l'ultima, sì, perché
1: l'ultima notizia che ha fatto un po' ecco, scalpore durante tutta questa settimana.
0: Che è successo?
1: Praticamente, non so se hai letto la notizia, che c'è stata questa lite tra fidanzati per una vincita al Gratta e Vinci. Non so se hai ascoltato, cioè se hai letto da qualche parte.
0: Che è successo? Racconta.
1: Niente, praticamente a Carzoli un uomo regala un Gratta e Vinci alla fidanzata. Ok? E lei vince 500.000 euro.
0: Bene.
1: Cosa fa?
0: Ah, l'uomo lo regala, vince la fidanzata.
1: Lo regala la fidanzata. Allora lei cosa fa? Vince 500.000 euro, quindi sfortuna, fortuna veramente assurda. Incassa il biglietto e sparisce senza più rispondere.
0: Adesso ne va.
1: Ma come? Scappa e lo lascia lì.
0: Poverino, gli ha fatto un regalo.
1: Lo lascia. Però anche qui, scusami. Allora, tu cosa avresti fatto? Avresti diviso?
0: Allora, io te l'ho regalato e te l'ho regalato, quindi quella che è una cosa tua.
1: Esatto.
0: Ma visto che siamo fidanzati
1: bravo, qualcosina, concordo con te.
0: Ora non ti dico proprio il 50%, ma fammi un regalo. Cioè.
1: Esatto, no, lei proprio ha preso e scappata.
0: Va bene. Però
1: forte.
0: Non è che il tuo fidanzato ti regala qualche Gratta e Vinci, no?
1: Guarda.
0: Diciamo, gli sta fermo.
1: Magari,
0: perché,
1: ma niente.
0: Fagli
1: niente.
0: Firmare un foglio prima. Vabbè, io invece ti racconto questa cosa che ha anche un po' dell'incredibile tra virgolette, ma anche di quella. Noi tutti diciamo abbiamo sempre il cellulare dietro, no?
1: Sì.
0: Quindi croce delizia, ormai non possiamo più farne a meno, e diciamo sempre che il cellulare insomma ci rovina la testa, non ci fa pensare, vabbè, insomma anche l'uso, i social, quello che vuoi.
1: Okay.
0: Ecco, c'è un cellulare che insomma ha fatto una fine balorda lui per salvare il suo proprietario. Che è successo? Un meccanico di 40 anni di Cascavel in Brasile, che ha fatto, passeggiava per la strada tranquillamente, a un certo punto due cani l'hanno preso di mira, non si sa perché non fossero stati tenuti al guinzaglio, si sono avventati contro e hanno iniziato a morderlo sulle gambe. Che nel mordere questo signore, nella tasca c'era il cellulare, e quindi che è successo? I denti hanno perforato probabilmente la batteria, per qualche motivo il cellulare ha preso fuoco, è esploso e i cani sono andati via. Lui si è fatto un po' male, ma relativamente insomma, diciamo così,
1: poteva
0: però
1: finire
0: peggio. I cani sono scomparsi, ovviamente nella foto che vediamo qui su Today c'è questo cellulare ovviamente completamente bruciato, che però sostanzialmente ha salvato il suo possessore dai cani, che insomma, poteva avere sicuramente una cosa, e chiaramente come vedi, come dice, i denti dell'animale hanno trasferito la scocca dello smartphone perforando la batteria al litio, e sono estremamente pericolosi in caso di perforamento.
1: Bene.
0: Qua è questa cosa.
1: Va bene, Beppe. Allora, noi abbiamo fatto un recap di qui, un recappone, come abbiamo detto all'inizio di questa settimana. E quindi noi ci troviamo con il prossimo appuntamento di Crazy Week.
0: La semena loca, le semene di folie, non me la ricordo nemmeno più. Comunque, al prossimo appuntamento. Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E finalmente siamo di nuovo qui, cara Dani.
1: Buongiorno.
0: ci ritroviamo qui a Radio Fly. Questa è ovviamente Radici e Ricette e per tutti i nostri fan siamo tornati. Perché sì, noi ogni tanto ci prendiamo qualche pausa, insomma. Sì, abbiamo un po' di cose da incastrare, lo possiamo raccontare ai nostri
1: ascoltatori. A voglia. Vabbè, la mia ormai siamo giunti quasi al termine, domani
0: sì, infatti,
1: il clou.
0: Però
1: contiamo quello come mai abbiamo saltato un mese.
0: Esatto. con calma, sì. Però ecco, noi ogni tanto ci perdiamo, ma poi ci ritroviamo qui su Radio Fly per parlare di cucina.
1: Sì,
0: di
1: sempre.
0: Cucina, ma
1: prodotti,
0: non solo di prodotti, di natura.
1: Sì.
0: E ora il mese di aprile ci serve su un piatto d'argento.
1: Bellissimi. Gli asparagi.
0: E allora qui però gli asparagi, cioè tu fai presto a dire asparagi, ma asparagi
1: sì,
0: si apre un mondo.
1: Ma infinito, direi.
0: Sì, si apre un mondo, si apre prima di tutto un mondo di benessere, di principi attivi, perché gli asparagi sono proprio tipici di questo periodo,
1: sì,
0: del periodo in cui la natura si risveglia. Si risveglia e è bellissimo che quando la natura si risveglia, la maggior parte dei prodotti che ci offre stagionali in quel periodo sono dei prodotti depurativi.
1: Brava.
0: E nessuno meglio di me sa che l'inverno ci lascia addosso proprio.
1: Oh, no, tutti.
0: ci lascia tossine fisiche, mentali, proprio.
1: Lo stress.
0: Piene. E quindi abbiamo proprio bisogno. È bellissima questa cosa. Voglio fare una piccola digressione perché ci sono alcune piante, tipo l'ortica, di cui tra l'altro, piccolo spoiler, parleremo.
1: Yes.
0: L'ortica praticamente ha due fasi attive vegetative, una è a primavera, aprile, maggio, giugno, e una invece alla fine dell'estate.
1: Sì.
0: E questa pianta incredibile praticamente nelle due fasi vegetative ha delle proprietà completamente diverse, cioè nella vegetazione di primavera ha proprietà potentissime depurative e infatti è lì che si mangia, mentre nella fase vegetativa autunnale ha delle proprietà rinforzanti e infatti quella invece è l'ortica con cui si fanno per esempio i decotti per fare gli sciampi,
1: sì,
0: per fare le creme. Quindi pensa a te la potenza della natura, no? Che ci offre davvero quello di cui abbiamo bisogno.
1: Che poi, come dicevi te, proprio questi prodotti della primavera sono ricchi di vitamine, di antiossidanti.
0: Sì.
1: Quindi per darci la carica per affrontare comunque sia la stagione estiva, cioè non tutto è fatto a caso, in natura tutto ha un suo perché e tutto ha un suo principio, quindi si parte dal principio del in che stagione siamo, in che fase lunare, come si deve raccogliere, perché anche sulla raccolta ci sono alcuni miti, insomma, mettiamola così, e le proprietà che poi hanno, cioè tutto è tutto collegato. E noi purtroppo, come si è detto anche nelle puntate precedenti, ce ne stiamo un po' dimenticando.
0: È vero.
1: Ecco,
0: è vero.
1: Perché è nato questo programma, proprio per ricordarci che la natura ci offre tanto.
0: Per riconnettersi.
1: Brava, mi piace questo termine.
0: Bello,
1: riconnettersi con la natura.
0: Riconnessione, bello,
1: sì,
0: molto bello.
1: Sì.
0: E gli asparagi, insomma. Poi bisogna subito fare una distinzione.
1: Però posso...
0: Certo.
1: Gli asparagi sono proprio la riconnessione con la natura, perché se pensi all'asparago, ora faccio un piccolo spoiler, selvatico.
0: Infatti è proprio questa la distinzione che ti chiedevo di fare.
1: Sì, perché ci sono gli asparagi gentili, ovvero quelli coltivati, e gli asparagi selvatici.
0: Tu che asparago sei?
1: Io so più gentile.
0: L'asparago
1: selvatico per me, cioè io lo trovo un po' troppo amarognolo, però attenzione, anche lì cucinato bene sempre per il discorso dell'amaro, perché c'è, certo, il ferro, perché, certo, allora, se metti il limone, insomma, se lo sai preparare bene, l'asparago selvatico è buonissimo.
0: Ecco, io sono selvatico tutta la vita. Questo può anche nella vita, piace, insomma.
1: Da piccola ne ho cercati tantissimi, ora bellissimo, un po' meno, quindi bellissimo, ero sempre in mezzo al bosco, tra i funghi, gli asparagi.
0: Poi sì, e andare a cercarli è bellissimo, perché allora,
1: quella è la riconnessione.
0: È più facile dei funghi.
1: Attenzione però, attenzione, perché c'è una pianta,
0: ecco,
1: sì,
0: ma no,
1: sì, c'è il tamaro, che è una pianta diciamo tossica,
0: ma è simile?
1: È simile all'asparago, ci sono delle piccole differenze, perché...
0: ora lo faccio vedere, è la pianta dell'asparago, perché sì, me lo ero preparata.
1: Brava.
0: Grazie.
1: Brava.
0: Vedi, selvatica, ma...
1: Vabbè, perché è la tua passione, quindi guardala, l'ho trovato subito.
0: Vedi?
1: Allora, ecco.
0: Questa è la famosa asparagiaia.
1: Sì, e ha la caratteristica che diciamo ha le spine.
0: Sì, questa pianta molto arruffata, molto spettinata.
1: Si trova di solito nei boschi o vicino agli olivi.
0: Sì,
1: ecco,
0: anche nelle zone un po' di pineta.
1: Sì,
0: di
1: nella macchia. Il tamaro, alla differenza dell'asparago selvatico,
0: sì,
1: è che non ha le spine.
0: Okay.
1: C'è una differenza anche di colore, perché il colore è più sul rossastro.
0: Ok.
1: E soprattutto c'ha, diciamo, sul germoglio c'ha quell'aspetto a uncino.
0: Ok, ho capito.
1: Ok,
0: ho capito.
1: Ecco, quello lì mi raccomando, non raccoglietelo.
0: Ho capito.
1: Perché è tossico, perché vi fa venire la gastroenterite, che ve la ricorderete. Quindi, ecco.
0: Che imparerete la differenza,
1: sì,
0: tutta in un botto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi mi raccomando, anche se il tamaro viene, alcuni lo consumano, se non ricordo male dovrebbe essere nelle bacche, le radici, vengono bollite,
0: vedi?
1: Però è pericoloso. È pericoloso, quindi meglio evitarlo.
0: Sì,
1: mettiamolo,
0: sì,
1: come,
0: sì,
1: la peste,
0: no, insomma,
1: insomma.
0: Diciamo, la passeggiata nel bosco facciamola finire a tavola,
1: ecco,
0: e non
1: in ospedale.
0: Esatto.
1: Quindi, no, più che altro tutto, anche in natura, come si diceva, tutto non è a caso.
0: Certo.
1: E purtroppo, come i funghi hanno i loro funghi velenosi, anche gli asparagi selvatici hanno delle piante simili, sì, il loro contrapposto tossico e velenoso. Quindi facciamo attenzione, ecco.
0: E eccoli qua invece,
1: eccoli
0: quelli
1: là,
0: che tanto ci piacciono,
1: eccoli là, sì, quelle sono proprio quelli selvatici,
0: sì, selvatici,
1: perché hanno il fusto,
0: sì,
1: più fine, più
0: sottile,
1: sottile,
0: sono più scuri,
1: sì,
0: hanno la parte delle punte che è più morbida,
1: sì,
0: invece poi una
1: però
0: parte
1: si rompono
0: molto
1: facilmente,
0: coriacea, molto legnosa,
1: sì,
0: buonissimi.
1: Sì, a me, sì, piace tanto, cioè, mi piace tanto raccogliere, ora sono anni che non ci vado, devo dire la verità, però sì, mi piaceva,
0: vedi,
1: tanto.
0: Ti devi riconnettere.
1: Mi devo riconnettere alla natura, è vero, sì, sì, sì,
0: vedi,
1: sì, sì,
0: vedi, vedi.
1: Però c'è, guarda, con i funghi io vedevo solo le capre e non i porcini, e quindi il mio babbo si arrabbiava tantissimo, perché piuttosto l'acciaccavo i porcini, perché a me, vedi, purtroppo il porcino, quella parte molliccia non piace.
0: Sì, sì, anche io sono una grande fan dei gambi, basta.
1: Brava.
0: Sì.
1: E quindi mi piacevano le capre, e io vedevo le capre e non i porcini.
0: Giusto, giusto. E senti, dal punto di vista nutrizionale, dicevamo, una bomba. Una bomba, perché sono ricchi di vitamine.
1: Sì.
0: Sono soprattutto di vitamina C e di folati, di acido folico, quindi perfetto per le donne in gravidanza.
1: Sì, vero.
0: E contengono fibre e hanno forti proprietà depurative e diuretiche, proprio come si diceva.
1: Sì, e hanno 20-30 kcal per 100 grammi,
0: esatto,
1: di prodotto.
0: Esatto, poi dopo anche lì, cioè, poi dopo si fa presto ad aumentare.
1: Brava, sì. Ricordiamoci, cioè, che siamo in Toscana.
0: Esatto.
1: Noi si frigge anche le scarpe.
0: Nella finale della nostra puntata daremo delle ricette, insomma, dove cercheremo di aumentare il più possibile le calorie, praticamente.
1: Brava, sì, sì, sì, ma ci riusciremo, eh.
0: Però non è vero, sono anche un piatto molto leggero, molto,
1: sì,
0: versatile, un piatto assolutamente sano, che fa bene al corpo, ma anche all'umore.
1: Sì, sì.
0: Per due motivi: primo, perché fai la passeggiata, te li cerchi.
1: Brava.
0: E il poi secondo?
1: È perché alcuni studi suggeriscono che hanno un forte beneficio sull'umore. Quindi, anche perché contenendo il 90% di acqua, cioè praticamente depurandoci, loro ci portano via le scorie. Togliendo le scorie ci sentiamo più leggeri e anche l'umore ne risente.
0: Quindi proprio un antidepressivo naturale.
1: Sì.
0: Lo definiremo così.
1: E
0: oggi.
1: Poi la passeggiata nel bosco.
0: È impagabile. È impagabile. È vero. Poi è bello perché è anche una cosa abbastanza facile da fare con i bambini.
1: Brava.
0: Perché
1: familiare.
0: Comunque, sì, perché non c'è bisogno di addentrarsi. Io, per esempio, nella pineta di casa mia ci sono.
1: Che spettacolo.
0: Quindi cioè, a volte si vedono proprio senza dover andare chissà dove.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Ecco. Sì, sì. Anche paradossalmente anche lungo strada parecchie volte
0: sì,
1: li trovi.
0: Sì, infatti, nelle stradine secondarie, quindi ecco, è proprio una bella cosa.
1: Sì.
0: Ma ora ti voglio deliziare un po' anche a te, perché insomma qui non solo selvaggio è l'uomo. Quindi parliamo anche della parte gentile,
1: sì,
0: della parte coltivata.
1: Bella.
0: Quindi più varietà abbiamo.
1: Colorata.
0: Colorata.
1: Diciamo colorata perché ne esistono tre varianti. Diciamo le principali varianti sono quello bianco, quello verde e quello viola.
0: Ora che bello!
1: Eh sì.
0: Che bello. Sbuca proprio dalla terra.
1: È bellissimo, guarda, l'asparago è bellissimo.
0: Sì. Poi mi ricorda proprio aprile, perché una volta, diversi anni fa ormai, sono andata in un agricampeggio.
1: Bello.
0: Nella costa toscana. E proprio mi ricordo la mattina, appena svegli, usciti dalla tenda, c'era un campo di asparagi bianchi. Enorme, enorme, era proprio così, questi asparagi grossissimi che sbucavano, bellissimo, sono proprio così i campi, eccoli.
1: Belli, quelli sono quelli verdi,
0: sì?
1: Quelli più diffusi diciamo. Perché
0: sì, che si trovano anche al supermercato.
1: Sì, sì. Con dei prezzoni ora.
0: Con dei prezzoni, sì, per non parlare di quelli selvatici.
1: Già.
0: Quando li trovi dai fruttivendoli.
1: Sì, che è meglio, sì, no, quelli sono, meglio andarli a cercare ragazzi. Allora, partiamo dal bianco. Il bianco ha questa colorazione perché viene coltivato sottoterra, quindi senza luce.
0: Sì, senza
1: non
0: luce.
1: Non trasforma la clorofilla, quindi non diventa verde e sono teneri, hanno un gusto dolce, quindi li puoi fare in qualsiasi modo che loro praticamente ti...
0: Molto acquosi.
1: Sì, molto acquosi, come tutti gli asparagi, perché il 90% ce l'hanno. Sono più delicati, ma anche dal colore li vedi, insomma, te la dà quell'idea di delicato.
0: Eh sì, è vero.
1: E cioè, noi abbiamo in Italia due varianti, diciamo, sono quel bianco di Bassano del Grappa e il Cimadolmo di Cesena, che è un IGP peraltro, il bianco. Poi abbiamo il viola. Il viola che ha un sapore fruttato e una consistenza,
0: un po' romantico,
1: sì, ha questa tendenza, una consistenza dolce. Questo c'ha questa colorazione violacea proprio per il tipo di pianta che naturalmente è una variazione, insomma, diciamo molto molto strana, insomma,
0: sì,
1: rispetto agli altri
0: anche
1: asparagi.
0: Molto meno diffusa.
1: Sì, molto meno diffusa. E poi abbiamo la nostra tradizionale, il nostro tradizionale asparago, che viene chiamato asparago d'argentual, una cosa già, ha un nome francese, sì. Però noi si chiama asparago nostrale.
0: Esatto.
1: Cioè si toglie tutti i problemi del nome e si va sul tranquillo e semplice.
0: Sì, sì, sì.
1: È una variante locale con un sapore un pochino deciso e tenero. Quindi
0: sì,
1: rispetto al
0: tenero,
1: bianco è più deciso come sapore. È una via di mezzo tra il bianco e l'asparago selvatico.
0: Sì.
1: E ovviamente il germoglio sviluppa clorofilla, quindi ecco perché questo verde intenso.
0: Sì, proprio lo rilascia anche nell'acqua quando lo cuoci. Sì, sì, sì.
1: E questo è la cosa bella, non ha bisogno di pelatura.
0: È giusto, vero? Cioè noi ci siamo salutate con i carciofi, voglio dire.
1: Ti ricordi?
0: Mi ricordo, ecco. Mi ricordo.
1: Qui non si pela.
0: Cioè, queste sono perfette, ma voglio dare invece un consiglio.
1: Vai.
0: Per quando si vanno a comprare, per come sceglierli, no?
1: Brava.
0: Quindi gambo, bello sodo,
1: sì, duro.
0: Bello duro, e le cime compatte che non sono aperte, perché questi sono proprio degli indici di freschezza, sì.
1: quando si vedono subito gli asparagi, quando hanno qualche giorno che sono lì stanti, si vedono perché la punta inizia a spampanarsi, come si dice qui da noi.
0: Brava, sì.
1: Il gambo inizia a essere tenero, sì. Attenzione perché non sono più freschi.
0: È vero.
1: Poi, se li volete prendere uguale, per comunque sia non buttare via roba, comunque
0: certo,
1: sia che c'è, cioè, roba da mangiare, lo capiamo, e parecchie volte l'ho fatto anch'io, perché mi dispiaceva vederli lì, dico questi vanno buttati nel secchio, piuttosto li prendo e li si mangiano. Però ecco, non sono indice di freschezza.
0: Vero, non sono indice di freschezza. E invece, per mantenere gli asparagi, quelli di bosco, freschi,
1: nell'acqua.
0: Si mettono nell'acqua come un mazzo di fiori.
1: Sì, sì. Guarda che anche, secondo me, anche con quelli verdi,
0: sì, penso anch'io.
1: Li risucchi,
0: sì.
1: Anche perché sono il 90% d'acqua,
0: infatti.
1: Quindi è la loro linfa vitale.
0: Sì.
1: E i più noti su quelli verdi, ci sono due varianti, uh-huh. Che sono i Mary Washington, scusa, e quello di Altedo, IGP. E queste sono le due
0: curiosità. E queste sono le varianti.
1: Verdi, sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Però secondo me ora, cioè, possiamo anche andare in cucina.
1: Sì, direi di sì a questo punto, dai, divertiamoci.
0: Ascolta, partiamo dal salutismo, va bene?
1: Vai.
0: Perché gli asparagi si possono tranquillamente, cioè lo so che in Toscana...
1: Io li vedo già nel piatto, è quello che stai per
0: in
1: dire
0: In Toscana
1: te.
0: Non ci si crede, però vi giuro che gli asparagi si possono anche mangiare bolliti.
1: Sì.
0: Conditi con sale, olio e limone, perché sì, il limone proprio li esalta tantissimo. Ora lo so che è difficile da credere che non ci si metta nemmeno una fetta di pancetta.
1: Li esalta perché il limone ha con il ferro, lega il ferro nell'organismo, e l'assunzione di ferro è raddoppiata.
0: Vedi?
1: Ecco perché li esalta.
0: Ah, vedi?
1: Quella parte lì è quello che esalta.
0: Ottimo.
1: Il sapore. Quindi se siete in mancanza di ferro, volete mangiare gli asparagi, limone, ferro, con tutte le verdure che lo contengono,
0: Il
1: limone fa raddoppiare il...
0: Effettivamente sì, i carciofi richiedono limone.
1: Nelle spinaci, se ce lo metti.
0: Sì, limone, sì. È vero. Vedi che le cose non si fanno a caso.
1: No, mai.
0: E quindi, insomma, sembra incredibile, ma si possono essere anche un contorno
1: con due uova.
0: Poi dopo si inizia, e ora quindi si va di ricette proprio.
1: No, io me li vedevo nel piatto bolliti con olio, sale, un pochino di pepe, limone e due uova al tegameno.
0: Grande classico. E qui allora ti do la ricetta stellata.
1: Vai.
0: Perché sai che io a casa ho delle quaglie, no?
1: Sì.
0: Che mi producono delle uova. E quindi la ricetta top è questa. Allora, si prendono gli asparagi verdi, quelli di campo, non quelli selvatici,
1: sì,
0: quelli coltivati, e si fanno bollire interi, cioè dentro una pentolina con l'acqua, come se fossero un mazzo di fiori.
1: Certo.
0: Questo permette di ammorbidire i gambi, che sono la parte un po' più coriacea, e di lasciare praticamente crude le punte, che le mantiene durine, più buone, sì, al morso, e anche più ricche di nutrienti.
1: Sì.
0: Quindi questo è il trucco. E poi si prende delle belle fette di pane toscano.
1: Bon.
0: Ok, mm-hmm. E si va a mettere sopra un po' di sale, un po' di olio, ad adagiare sopra questi asparagi e a aprirci sopra l'uovo di quaglia.
1: Buono.
0: Sale, pepe in forno, pochi minuti, e all'uscita si grattugia sopra del tartufo.
1: Te lo stavo quasi per dire, anzi ti volevo dire, ma non lo tosti prima il pane?
0: Ci si può mettere anche la pancetta, però sai che mi piacciono le versioni.
1: Sì. Sì.
0: Poi uovo, asparagi, tartufo.
1: È il suo.
0: Completamente
1: piatto,
0: vegetale,
1: sì,
0: ma...
1: Fa il suo, eh?
0: Sì.
1: Fa il suo.
0: Sì, sì, sì. Buonissimo.
1: Brava.
0: Ecco, quindi questa è una ricetta che mi fu suggerita perché io ho sempre questa abbondanza di uova di quaglia.
1: Buone.
0: Sì.
1: Io una vita che non le rimangio, sono buonissime. Guarda,
0: sì, sì, sono buone e praticamente prive di colesterolo.
1: Sì, è vero.
0: Un tocca sana.
1: Sì.
0: Quindi con gli asparagi perfette.
1: Sono il top del top.
0: Perfette.
1: È vero, è una ricetta stellata quella, perché
0: sì,
1: metti insieme veramente tante cose molto buone.
0: E finora non abbiamo fritto niente.
1: Aspetta.
0: Mi sembrava.
1: Ma perché la frittata con gli asparagi dove la metti?
0: Eccola, infatti.
1: Cioè, più buona di quella non esiste.
0: No, cioè, no.
1: Che poi lì ci sono due versioni, eh? O fai bollire prima gli asparagi oppure li butti direttamente in padella.
0: Io li butto direttamente in padella e ti ricordo che sono fan degli asparagi di Bosco, quindi a me mi piace proprio
1: sentire la croccantezza,
0: sì,
1: poi
0: il sapore proprio. Sì, sì, io li faccio, li metto in padella con un pochino di acqua, un pochino di olio, sale e pepe.
1: Limone no?
0: No, io non ce lo metto nella frittata. Non ho mai provato. Poi quando si sono ammorbiditi li unisco alle uova e via. E vogliamo parlare del panino con la frittata di asparagi.
1: Buono.
0: Per il picnic del 25 aprile.
1: Buono, quindi mi raccomando, segnatevelo.
0: Anche questa è stellata.
1: Panino con, sì, per il picnic del 25 aprile vi vogliamo vedere con i panini con la frittata di asparagi.
0: Mandateci la foto,
1: sì,
0: sì. Fetta,
1: sì,
0: di pecorino se volete.
1: Buono.
0: Sì.
1: E perché non ce la metteresti una, diciamo, una torta salata agli asparagi?
0: Sì, sì.
1: Guardate che ce ne sono tante di ricettine per il picnic.
0: Versatile, sì.
1: Sì.
0: E vabbè, non da picnic, ma da casa, però assolutamente da aprile, un risotto agli asparagi.
1: Sì, e lì ci potresti mettere la pancetta a cubetti, fare un soffritto di cipolla, pancetta, asparagi, sì, e via giù di riso e lo mantichi e lo fai
0: buono, mandare.
1: Buono. Sì.
0: Eh beh, gli asparagi davvero.
1: Puoi mantecarlo oltre che con il parmigiano, anche con il Philadelphia.
0: Sì, sì, sì.
1: Che ti
0: è
1: rende
0: vero,
1: più
0: con
1: robiola
0: che sì, ammorbidisce. Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Vabbè,
1: delicato.
0: Che fame. E poi si può fare, pensa, con gli asparagi anche un risotto colorato, perché si usano tutte le varianti di asparagi e si può fare veramente un piatto coloratissimo per invogliare,
1: sì,
0: anche i bambini a mangiare.
1: Soprattutto quello viola.
0: Sì, no, perché devo dire che gli asparagi di Bosco per i bambini sono un po'
1: troppo, non te lo mangiano.
0: Mm-mm.
1: No, è tanto più loco, guarda, io l'ho provato in tutte le salze e niente,
0: sì,
1: non ce la fai, quell'amaro gli rimane comunque.
0: Sì, sì, sì, sì. Quell'amaro io lo adoro.
1: Per chi gli piace l'amaro, sì, ma chi non lo sopporta,
0: i
1: non gli presentare.
0: No, però secondo me l'asparago viola al bambino.
1: Sì, quello sì,
0: sì,
1: perché glielo puoi vendere
0: poi
1: in tutte le salse.
0: Poi loro mangiano con gli occhi, si sa.
1: Sì. Ma poi glielo puoi vendere che è l'asparago del supereroe,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: capito?
0: Assolutamente. E senti, siamo quasi in chiusura, ma vorrei una curiosità, no? Perché c'è una cosa nota degli asparagi, no? Che poi quando vai in bagno a fare pipì, te ne accorgi che li hai mangiati.
1: Porca miseria, sì.
0: Ma perché, Dani? Lo so che lo sai, spiegamelo.
1: Sono i composti solforati.
0: Ecco cosa sono.
1: Sì, e quindi che praticamente quando si mangia l'asparago, quando viene poi, diciamo, buttato via le scorie, questo solforato rimane nell'urina e quindi è
0: solforo tipico.
1: Ma perché, pensiamoci un attimo, cioè lo zolfo, il solfuro, bravissima,
0: sì,
1: eccolo là.
0: Sì, volevo rimuovere questo pensiero dalla mia mente, ma visto che l'hai voluto portare a galla, allora diciamolo.
1: Preciso quello.
0: Sì,
1: e noi lo ributtiamo fuori questo con questi composti solforati nell'urina e quindi
0: sì,
1: puzzano,
0: infatti,
1: che
0: proprio,
1: è una meraviglia.
0: Sì, sì, sì, è l'odore proprio tipico di quando uno ha mangiato gli asparagi.
1: Sì, sì.
0: Però sì, che piatto,
1: guarda,
0: che prodotto.
1: Che, sì,
0: che prodotto, poi bello che oggi siamo
1: attenzione
0: stati.
1: Attenzione però.
0: Sì, oddio, che è
1: attenzione,
0: successo?
1: Ultima curiosità, poi basta.
0: Certo,
1: non te ne
0: dico
1: certo,
0: più. Vai.
1: Allora, chi soffre di gotta e chi soffre di calcoli renali e di urea,
0: asparagi,
1: e di urea alta nel sangue,
0: reni, cioè,
1: sì, che sarebbe praticamente la parte, cioè la troppa urea nel sangue fa sì che poi dopo vengano prodotti calcoli.
0: Certo.
1: Assolutamente sono sconsigliati gli asparagi.
0: Vedi.
1: Perché proprio perché loro lo producono, insomma, tutta questa roba,
0: sì,
1: quindi mi raccomando.
0: Attenzione,
1: no, perché
0: attenzione.
1: Ci sono le purine che praticamente sono quelle, diciamo, quei composti che fanno parte dell'asparago che fanno sì di fanno produrre troppa pipì, quindi essendo diuretici.
0: Certo, perché sono molto diuretici.
1: Brava. E quindi però questi qui composti sono proprio quelli che fanno, trattengono, diciamo che possono dare troppe, rilasciare troppe urine nel sangue, quella parte urinica del sangue, quindi
0: la parte uremica del sangue. Sì. Ho capito. Bene, molto interessante, e soprattutto che prodotto.
1: Bellissimo.
0: Questo mi piace molto perché è proprio un prodotto di passaggio.
1: Sì.
0: Perché questo è un abbiamo sempre parlato noi di prodotti coltivati.
1: Sì.
0: Questo invece è un prodotto che viene sia coltivato sia nasce spontaneo.
1: Sì.
0: E ci porta proprio come l'aprile, che è un mese di passaggio, ci porterà a maggio, quando parleremo invece di un prodotto che è completamente spontaneo.
1: Sì, infatti ti volevo dire, bisognerà parlare prima o poi di qualche pianta spontanea. Ce ne sono tantissime,
0: perché gli asparagi ci hanno proprio segnato la strada che noi ora vediamo chiaramente
1: delineata davanti a noi. Vi porteremo anche a fare una passeggiata per raccogliere queste.
0: Continueremo con le passeggiate perché primavera, insomma.
1: Sì, tra primavera e estate. Mamma. Ci divertiremo
0: molto. Dani, grazie mille e buon appetito.
1: Sì, a questo punto sì. Buon appetito a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao, a presto.

0: Sono le 6:51.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo 3 e altre 3 nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è High Fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di 3 punti, di 3 trattini e 3 punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza è infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali barriere linguistiche. Peraltro lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché è probabilmente più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto, ma in realtà pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman ha così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola, e poi di K ne conteneva ben 2. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
4: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
5: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 12 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:11, ora legale. La luna sorge alle 3:08 e tramonta alle 15:09, luna calante. La chiesa ricorda i santissimi Nereo e Achilleo, Beata Giovanna di Portogallo, San Germano e San Pancrazio.
4: Accadde oggi.
5: Il 12 maggio del 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arrivava a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro. Dalla rivoluzione castrista del 1959 nessun presidente americano in carica e non aveva visitato l'isola di Cuba.
4: Benessere naturale.
5: Agrimonia contro le cistiti. La tisana si prepara con 5 grammi di foglie di agrimonia, 5 grammi di fiori di achillea, 5 grammi di semi di sedano, 5 grammi di sommità di lamio bianco, 10 grammi di radice di altea, e 500 g di acqua. Si fanno macerare le radici di altea nell'acqua per tutta la notte. Si scalda fino all'ebollizione, si versa il decotto sulle altre erbe e si lascia in infusione per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana 3 volte al giorno prima dei pasti. La tisana è molto utile per curare cistiti e infiammazioni delle vie urinarie.
4: Consigli pratici.
5: Agrumi per armadi profumati. Per avere armadi sempre profumati, arance e limoni sono la soluzione perfetta. Basta avvolgerli in un tovagliolo di carta, unendo in pari quantità polvere di cannella e di giaggiolo. Anche la lavanda lascia un piacevole profumo e oltretutto respinge le tarme.
4: Hanno detto?
5: Colui che non lascia niente al caso raramente farà cose in modo sbagliato, ma farà molte poche cose. George Saville, marchese di Halifax. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

15 maggio, martedì, qui è Alessandro Fizzotti e questa è l'energia contagiosa del Fizz in the Morning. Se il lunedì è il giorno dello shock, diciamolo che il martedì è quello un po' della strategia, no? È il giorno in cui andiamo a realizzare che la settimana è lunga e bisogna cercare di dosare un po' le forze. Oggi, tra l'altro, è la giornata internazionale dell'infermiere ed è l'occasione perfetta per riflettere, no, su quanto sia davvero fondamentale chi si prende cura degli altri con dedizione e pazienza infinita. E quindi auguri a tutti i nostri amici infermieri che seguono il Fizz in the Morning e la nostra radio. Ma oggi vogliamo prenderci cura di voi perché, come sapete, abbiamo lo spazio con il risveglio muscolare condotto, curato dal nostro Pierluigi De Pascalis, che tra poco sarà con noi. Vi parlerà di nutrizione, vi parlerà di wellness, di benessere psicofisico, insomma, cercheremo di risvegliarci con il sorriso. Ne abbiamo e ne avremo davvero bisogno e proprio dal nostro piccolo palcoscenico del Fizz in the Morning ne parleremo. Avremo lo spazio con l'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi e ancora non finisce qui perché la nostra redazione arriverà poi con le notizie utili da sapere. Siamo pronti per andare, questo è il Fizz in the Morning, a voi una buona giornata.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
0: Flyspot.
3: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Entriamo in studio, grazie alla nostra parte tecnica. Siamo in questo martedì 12 maggio 2026 a fare il nostro giorno dopo giorno, che è l'almanacco alla scoperta di questa giornata. Lo facciamo insieme ad un giornalista e uno scrittore, Ermanno Accardi. Ciao amico mio.
2: Ciao Alessandro, caro, un abbraccio e un saluto anche ai nostri ascoltatori. Oggi 12 maggio si venerano i santi Nereo e Achilleo, due martiri gloriosi, molto venerati dal popolo cristiano. I loro atti ci dicono che furono convertiti da San Pietro e difatti erano pretoriani, ebbero più volte relazioni con gli apostoli. Da un frammento dell'epigrafe posta sulla tomba dei martiri si sa appunto che erano i pretoriani di Nerone ed eseguivano le uccisioni che il tiranno imponeva loro. Appena convertiti dal servizio dell'imperatore passarono a quello di Flavia Domitilla, che era una nobile vergine romana, nipote del console Flavio Clemente, anch'egli martire per la fede e parente dell'imperatore Domiziano, e con essa i due, dopo le faccende domestiche, si intrattenevano nella preghiera e in discorsi spirituali. Scoperti cristiani, furono mandati in esilio con la nobile loro padrona nell'isola di Ponza, ove continuarono la pratica della penitenza e della preghiera. Si fabbricarono tre cellette in attesa del martirio che pensavano che non fosse troppo lontano. Salito al trono Traiano, questi richiamarono molti cristiani.

0: primo dicembre 1970, il provvedimento avrebbe introdotto il divorzio in Italia, causando controversie e opposizioni, in particolare da parte di molti cattolici. La dottrina cattolica sancisce l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, ma gli antidivorzisti presentarono la loro posizione come motivata laicamente, cioè desunta dall'essenza stessa del matrimonio come istituto di diritto naturale, non come sacramento. 12 maggio, oggi si celebra la giornata internazionale dell'infermiere, che si celebra in tutto il mondo e online anche. La sua ricorrenza è fissata il 12 maggio, nel giorno della nascita di Florence Nightingale, l'infermiera fondatrice delle scienze infermieristiche moderne. Proverbio di oggi: chi pota di maggio e zappa d'agosto non raccoglie né pane né mosto. Direi che è abbastanza chiaro questo proverbio. E poi un aforisma di Malcolm X, che è noto anche col nome islamico El Malik El Shabazz, che ha diversi soprannomi, poi come Detroit Red e Homo Whale. È stato un politico americano, attivista per i diritti umani e leader nella lotta degli afroamericani, uno dei più grandi e discussi leader afroamericani del XX secolo. Malcolm X ci saluta dicendo: non si può separare la pace dalla libertà, perché chi non è libero non può essere in pace. E questa è indissolubilmente e trasversalmente una grande verità. Caro Alessandro, io mi fermo qui, noi ci diamo appuntamento domani mattina, salutiamo insieme i nostri ascoltatori e auguriamoci tutti insieme una buona giornata.
1: Ciao. Buona giornata, ermanno.
2: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 12 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.11, ora legale. La luna sorge alle 3.08 e tramonta alle 15.09, luna calante. La chiesa ricorda i santissimi Nereo e Achilleo, Beata Giovanna di Portogallo, San Germano e San Pancrazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 maggio del 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arrivava a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro. Dalla rivoluzione castrista del 1959 nessun presidente americano in carica e non aveva visitato l'isola di Cuba.
0: Benessere naturale.
1: Agrimonia contro le cistiti. La tisana si prepara con 5 grammi di foglie di agrimonia, 5 grammi di fiori di achillea, 5 grammi di semi di sedano, 5 grammi di sommità di lamio bianco, 10 grammi di radice di altea e 500 grammi di acqua. Si fanno macerare le radici di altea nell'acqua per tutta la notte. Si scalda fino all'ebollizione, si versa il decotto sulle altre erbe e si lascia in infusione per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana 3 volte al giorno prima dei pasti. La tisana è molto utile per curare cistiti e infiammazioni delle vie urinarie.
0: Consigli pratici.
1: Agrumi per armadi profumati. Per avere armadi sempre profumati, arance e limoni sono la soluzione perfetta. Basta avvolgerli in un tovagliolo di carta, unendo in pari quantità polvere di cannella e di giaggiolo. Anche la lavanda lascia un piacevole profumo e oltretutto respinge le tarme.
0: Hanno detto?
1: Colui che non lascia niente al caso raramente farà cose in modo sbagliato, ma farà molte poche cose. George Saville, marchese di Halifax. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 12 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Leopoldo e ai Nereo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 maggio due personaggi legati alla musica, il cantautore Umberto Bindi e il grande musicista Burt Bacharach, e due attori, Gabriel Byrne e Katharine Hepburn. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado del Toro, hai un entusiasmo esuberante e la capacità di vedere la bellezza in tutto ciò che la vita ti presenta. Quando hai qualche cosa in testa non esiste nessuno che te la tolga, e quando hai qualche piano lo porti a termine anche contro tutti gli ostacoli del mondo. In amore sei gentile, sincero e appassionato. E tuffiamoci ora tra le stelle per sapere da loro come sarà questo martedì per tutti noi. Ariete, tendiamo a stringere ciò che ci è caro, come se trattenerlo con forza potesse proteggerci. Dosiamo attenzione e prudenza, sì, ma senza irrigidirci. La sicurezza passa anche dai gesti quotidiani. Ogni scelta che viene ponderata rende più stabile il passo. Toro, dopo tanto correre arriva il bisogno di fermarsi. Il silenzio non è vuoto, ma uno spazio di ricarica. Concediamoci una tregua senza sensi di colpa. L'immobilità può essere fertile se serve a riorganizzarci. Gemelli, sentiamo la necessità di un riposo ristoratore. La luna in quadrato è un invito a rallentare e a ricaricare le energie. Marte in Ariete assicura che nessun nemico può approfittare della nostra assenza. Godiamoci la tranquillità. Cancro, telefonate, risposte, incontri. La giornata è un fiume di stimoli. Per questo oggi anche la comunicazione deve essere veloce ed essenziale. Il semaforo è verde, perciò restiamo pronti a dire di sì anche se c'è bisogno di un pizzico di coraggio. Leone, oggi godiamo di un'energia dirompente e una grande reattività. E Saturno ci offre la stabilità necessaria per non agire con leggerezza. Facciamo attenzione soltanto a Mercurio in Toro, cerchiamo di non essere troppo bruschi nel dare le risposte. Vergine, siamo veloci nel capire e rapidi nell'agire. Affrontiamo senza paura una discussione che richiede franchezza e logica. Non lasciamo che l'impazienza guidi le nostre azioni. Usiamo rapidità giusto per chiudere impegni urgenti. Bilancia, un'iniezione di audacia e di determinazione caratterizza questo martedì. Non lasciamoci frenare dai dubbi e siamo più spontanei. Resistiamo all'irruenza e prendiamoci un momento di pausa prima di rispondere con diplomazia a una critica. Scorpione, percepire i segnali del nostro corpo è importante. Stiamo attenti a non affaticarci troppo. Rivediamo le nostre entrate e mettiamo da parte una somma per un investimento sicuro e lungimirante. Sagittario, la luna in quadratura può renderci impazienti, ma Marte e Saturno rafforzano la volontà. Sappiamo cosa vogliamo e come ottenerlo. Con calma e metodo possiamo rimettere ordine e riorganizzare dove serve per costruire basi stabili. Capricorno, la luna in pesci invita a conservare le risorse senza diventare rigidi o avari di cuore. Ascoltiamo il consiglio di chi stimiamo. Marte dissonante invita alla prudenza, meglio dosare le energie e non insistere dove la porta sembra chiusa. Acquario, in bilico tra la necessità di lasciare una situazione e il tentativo di darle un'ultima opportunità, chiediamoci se può migliorare o se è un percorso concluso. Sfruttiamo Marte in sestile per una mossa audace. Pesci, oggi la pace dipende interamente dalla nostra capacità di osservare le emozioni senza esserne travolti. Oggi siamo padroni del nostro mare interiore, non permettiamo a nessun dramma esterno di agitarne le acque. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: il fatto che gli uomini non imparino molto dalla storia è la lezione più importante che la storia ci insegna. Aldous Huxley.
0: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Pizza in the morning.

0: come sempre all'interno del Fitz and Morning, grazie alla nostra parte tecnica, buona giornata al nostro pubblico. Abbiamo il collegamento con Pierluigi De Pascalis per fare wellness alla radio, il nostro risveglio muscolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovato a te, ascoltatore, buongiorno.
0: Parliamo di alimentazione e glicemia che possono compromettere l'allenamento.
1: Sì, sembra un paradosso perché molto spesso parliamo di attività fisica come strumento per tenere a bada anche la glicemia, cosa che peraltro è corretta, ma emergono dei dati un po' differenti, c'è qualche piccolo elemento di apparente contraddizione. Anche in questo caso, come sempre noi facciamo, citiamo le fonti, questo è uno studio pubblicato su Nature Communication, ci dice che cosa? Che quando i soggetti hanno purtroppo una glicemia particolarmente alta, anche i benefici legati poi all'allenamento tendono a essere rimodulati, in qualche modo sono compromessi. Quindi quando parliamo di capacità di utilizzare l'ossigeno, quella che definiamo tecnicamente la capacità aerobica, è peraltro uno dei migliori marcatori di salute. Avere una buona capacità aerobica significa in qualche modo garantirsi una buona longevità, perché l'ossigeno naturalmente ha una serie di funzioni e va a determinare degli adattamenti fisiologici importanti a livello del cuore, a livello dei vasi sanguigni, naturalmente dei muscoli e dei mitocondri. Quello che emerge è che purtroppo in presenza di iperglicemia, quindi costantemente elevata, l'attività viene in qualche modo compromessa e la possibilità del muscolo di utilizzare efficacemente l'ossigeno si riduce. Questo naturalmente poi determina un mancato adattamento, un mancato miglioramento, con anche la perdita dei vantaggi di cui dicevamo prima.
0: Cosa propone questo studio per risolvere il problema?
1: Allora, lo studio innanzitutto è stato fatto su dei modelli murini che sono stati alimentati con una alimentazione, un gruppo tale da innalzare significativamente la glicemia, un altro gruppo invece con una drastica riduzione dei carboidrati in favore di grassi e proteine, prevalentemente grassi. Questo non significa però utilizziamo i grassi come se non ci fosse un domani, significa semplicemente un'alimentazione che per un breve periodo di tempo è seguita attentamente e in grado di abbassare più repentinamente l'elemento legato alla glicemia. Ecco, quando questo accade vediamo che migliora immediatamente il processo dell'allenamento e va a cascata a determinare una migliore funzionalità mitocondriale, una migliore flessibilità metabolica, quindi la capacità di passare dall'utilizzo degli zuccheri all'utilizzo dei grassi, e quindi si tende a normalizzare la glicemia. La normalizzazione riduce, insomma, toglie in qualche modo quel freno che fa sì che poi l'allenamento possa ottimizzare il processo. Quello che in chiusura mi preme ulteriormente sottolineare, se non l'avessi fatto in maniera abbastanza chiara prima, è che non occorre però procedere con il fai da te, queste sono situazioni molto particolari, quindi quando abbiamo a che fare con problemi di natura metabolica è sempre bene non agire, insomma, di testa nostra, ma rivolgersi ad un professionista. In ogni caso la riduzione degli zuccheri, anche non in un contesto così restrittivo, è certamente un vantaggio, e l'allenamento sicuramente, a prescindere da qualunque altro aspetto, migliora anche la glicemia.
0: Grazie per Luigi De Pascalis e al prossimo martedì, un abbraccio.
1: A martedì, un abbraccio.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8:01.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Antivirus, rischio basso, ma bisogna in ogni caso seguire le linee guida. Così le autorità sanitarie italiane. 4 le persone in Italia poste in quarantena, 2 marittimi su ordine dei rispettivi sindaci. Intanto l'epicentro del focolaio, la nave MV Ondius, dopo aver fatto sbarcare i passeggeri a Tenerife, è ripartita per i Paesi Bassi. Nicola De Muro.
4: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente è l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda, rimpatriata 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati.
3: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. E in vista della visita di Donald Trump in Cina questa settimana, Rahmani Fazli, ambasciatore iraniano in Cina, ha scritto su X che l'Iran è pronto a sostenere il piano in 4 punti di sci per il Golfo. Dure proteste israeliane per il via libera europeo a sanzioni contro coloni violenti in Cisgiordania. Al Consiglio Affari Esteri ieri a Bruxelles resta l'incertezza su misure contro il governo di Tel Aviv, mentre se ne annunciano altre verso Mosca. Nel pur difficile contesto europeo, del resto, si intensifica il pressing per poterne far parte dall'Ucraina ai Balcani occidentali. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Il Consiglio Affari Esteri ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania, respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di beni provenienti da insediamenti illegali nel West Bank, ma contro le pur limitate misure approvate, dure proteste di Tel Aviv, un oltraggio, cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, mentre i 27 vanno avanti anche col riallaccio dei rapporti con la Siria, ripristinato l'accordo di cooperazione con Damasco del 1977, sospeso nel 2011 per l'esplodere del conflitto civile verso il presidente Assad, deposto 1 anno e mezzo fa dalle milizie jihadiste del successore al-Shara, un tempo ritenuto terrorista da Bruxelles, e dai 27 ministri degli esteri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute coinvolte in trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Nell'agenda europea anche le prospettive di ingresso di Kiev nell'Unione, a spingere in proposito la commissaria all'allargamento Marta Kos, ma non mancano perplessità, diverse cancellerie ricordano che ad attendere gli scontri sono da anni i paesi dei Balcani occidentali, anch'essi presenti in riunioni a margine ieri a Bruxelles. Tra loro la Serbia, che si dice filoeuropea, ma non ha rescisso i rapporti con Mosca, e il ministro Duric rilancia, pronti a ospitare colloqui di pace con la Russia.
3: Passo falso casalingo del Napoli, che deve rinviare la conquista del Pass Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A, Maradona, il Bologna vince 3-2 con un Eurogol nel recupero. Intanto è ufficiale, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions si disputeranno domenica a pranzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli, e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A, Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe, e così Napoli si giocherà un posto tra le prime quattro domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12.30. È ufficiale, come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora, le altre gare decisive in chiave Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. A faccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram. Domani allo Stadio Olimpico insegue il double. Scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente.
3: Tennis, in poco più di un'ora Jannik Sinner liquida 6-2-6-0 l'australiano Popirin, centrando gli ottavi degli internazionali d'Italia, dove oggi alle 15 affronterà in un derby inatteso Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni e capace di superare l'americano Tiafoe. In campo anche Musetti e Darderi contro Rude e Zverev, eliminati Cobolli e Bellucci. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
7: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì prevarrà il sole sul nostro territorio con cielo poco nuvoloso. Da segnalare però in mattinata residua instabilità sul Triveneto, con qualche fiocco di neve anche sui settori alpini centro-occidentali. Dei piovaschi poi nel corso del pomeriggio interesseranno anche il medio adriatico, ma saranno poi in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne generalmente saranno comprese fra i 19 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai?
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
12: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
8: Flyspot.
13: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
14: Fizz in the morning.

Oggi non ci interessa più sembrare dei ventenni di plastica. Vogliamo stare bene per davvero. Lo conferma la dottoressa Skupien, una vera autorità della salute olistica a Palazzo Fiuggi. Il nuovo lusso non è la chirurgia, ma il retreat, ovvero staccare la spina per combattere stress, insonnia e problemi digestivi. La parola chiave quindi oggi è longevità epigenetica. Parolone difficile? In realtà è più semplice di quello che si pensi. I nostri geni non sono un destino scritto, no? Con lo stile di vita, il respiro e l'esercizio fisico, possiamo letteralmente riscrivere come invecchiare. A Palazzo Fiuggi arrivano manager e viaggiatori da tutto il mondo e non cercano più quello che è il massaggino rilassante. Vogliono delle vere e proprie cure. Si parla di medicina cinese, di meridiani energetici da sbloccare per far rifiatare il torace stretto dall'ansia. Immaginate la talassoterapia in sali di magnesio, la criosauna e una dieta alcalina. Sì, via libera a spinaci, avocado e papaya per spegnere l'infiammazione del corpo. Ma attenzione! Non serve per forza andare in un retreat di lusso per iniziare. La dottoressa Skupien ci lascia un consiglio d'oro. Siamo quello che mangiamo, ma anche quello che pensiamo. Spesso siamo i peggiori nemici di noi stessi, no? Accettare i propri limiti è più sano che combatterli. E poi si riscopre anche la fitoterapia. Le tisane non sono più acqua calda, sono delle vere e proprie cure. Tarassaco, cardo mariano, betulla per cicli di 3 mesi. Un'abitudine che costa pochissimo ma che rigenera gli organi. Insomma, meno botox e più consapevolezza. Quindi coltivate il vostro bambino interiore, mangiate bene ma senza punirvi e ogni tanto concedetevi quel bicchierino di vino in compagnia che fa bene all'anima. Perché il vero mantra di questo 2026 è la vera pax interna. E voi, siete pronti a fare un bel respiro profondo questa mattina?

grazie per aver seguito il Fizzare Morning in questa puntata del martedì. Abbiamo parlato anche di wellness con il nostro Pierluigi De Pascalis, ma abbiamo parlato di wellness attraverso la notizia di oggi, no? Alla ricerca davvero dell'equilibrio per il nostro corpo, utilizzando strumenti che abbiamo e che possiamo avere in tutte le nostre case, ma soprattutto l'esercizio fisico e mentale, lontano dallo stress della vita di tutti i giorni, alla ricerca davvero di una longevità fatta di piccole cose della vita, ma che fanno davvero bene nella nostra costante di tutti i giorni. Questo è l'insegnamento che ci ha portato oggi, no? La dottoressa, come abbiamo sentito prima, la dottoressa Skupian, ma che insomma deve fare parte davvero di tutto il nostro essere generale, no? E pensiamoci di più al nostro benessere, perché davvero possiamo farlo ed esercitarlo con cose semplici, davvero. Ci risentiamo domani nel Fizzare Morning insieme ad Ermanno Accardi e Paola Dall'Olio. Un abbraccio a voi e una buona giornata.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

13 maggio, martedì, qui è Alessandro Fizzotti e questa è l'energia contagiosa del Fizz in the Morning. Se il lunedì è il giorno dello shock, diciamolo che il martedì è quello un po' della strategia, no? È il giorno in cui andiamo a realizzare che la settimana è lunga e bisogna cercare di dosare un po' le forze. Oggi, tra l'altro, è la giornata internazionale dell'infermiere ed è l'occasione perfetta per riflettere, no, su quanto sia davvero fondamentale chi si prende cura degli altri con dedizione e pazienza infinita. E quindi auguri a tutti i nostri amici infermieri che seguono il Fizz in the Morning e la nostra radio. Ma oggi vogliamo prenderci cura di voi perché, come sapete, abbiamo lo spazio con il risveglio muscolare condotto, curato dal nostro Pierluigi De Pascalis, che tra poco sarà con noi. Vi parlerà di nutrizione, vi parlerà di wellness, di benessere psicofisico, insomma, cercheremo di risvegliarci con il sorriso. Ne abbiamo e ne avremo davvero bisogno e proprio dal nostro piccolo palcoscenico del Fizz in the Morning ne parleremo. Avremo lo spazio con l'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi e ancora non finisce qui perché la nostra redazione arriverà poi con le notizie utili da sapere. Siamo pronti per andare, questo è il Fizz in the Morning, a voi una buona giornata.

0: Sono le 9. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Ondius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. Si intensificano le indagini sulla vicenda della donna scomparsa con i 2 figli e 4 cani dall'abitazione di famiglia nel Piacentino. Mentre continuano le ricerche nelle aree montane, il Friuli Venezia Giulia, la procura di Piacenza ha acquisito le 2 lettere non datate trovate nell'abitazione del padre della donna. I contenuti rivelerebbero uno stato di profonda sofferenza. La procuratrice Grazia Pradella parla di una situazione poco chiara e di indagini veramente difficili. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma, produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con il film francese La Venere Elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il Labirinto del Fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì prevarrà il sole sul nostro territorio con cielo poco nuvoloso. Da segnalare però in mattinata residua instabilità sul Triveneto, con qualche fiocco di neve anche sui settori alpini centro-occidentali. Le piovaschi poi nel corso del pomeriggio interesseranno anche il medio adriatico, ma saranno poi in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne generalmente saranno comprese fra i 19 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
3: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
1: Flyspot.
5: Fits in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Entriamo in studio, grazie alla nostra parte tecnica. Siamo in questo martedì 12 maggio 2026 a fare il nostro giorno dopo giorno, che è l'almanacco alla scoperta di questa giornata. Lo facciamo insieme ad un giornalista e uno scrittore, Ermanno Accardi. Ciao amico mio.
2: Ciao Alessandro, caro, un abbraccio e un saluto anche ai nostri ascoltatori. Oggi 12 maggio si venerano i santi Nereo e Achilleo, due martiri gloriosi, molto venerati dal popolo cristiano. I loro atti ci dicono che furono convertiti da San Pietro e difatti erano pretoriani, ebbero più volte relazioni con gli apostoli. Da un frammento dell'epigrafe posta sulla tomba dei martiri si sa appunto che erano i pretoriani di Nerone ed eseguivano le uccisioni che il tiranno imponeva loro. Appena convertiti dal servizio dell'imperatore passarono a quello di Flavia Domitilla, che era una nobile vergine romana, nipote del console Flavio Clemente, anch'egli martire per la fede e parente dell'imperatore Domiziano, e con essa i due, dopo le faccende domestiche, si intrattenevano nella preghiera e in discorsi spirituali. Scoperti cristiani, furono mandati in esilio con la nobile loro padrona nell'isola di Ponza, ove continuarono la pratica della penitenza e della preghiera. Si fabbricarono tre cellette in attesa del martirio che pensavano che non fosse troppo lontano. Salito al trono Traiano, questi richiamò a Roma molti cristiani esiliati da Domiziano, tra cui San Domitilla e Nereo e Achilleo, suoi domestici, per costringerli a sacrificare gli dei, ma la matrona romana e i due servi ricusarono. Perciò furono condannati a morte e subirono il martirio a Terracina. Nereo e Achilleo furono decapitati e Flavia arsa viva. I loro corpi furono trasportati nel cimitero della Via Ardeatina, a mezzo miglio da Roma, nei possedimenti di Flavia Domitilla. Accade oggi, 12 maggio 1974, gli italiani dicevano sì al divorzio grazie all'affermazione del no al referendum abrogativo della legge. Entrato in vigore 4 anni prima, primo dicembre 1970, il provvedimento aveva introdotto il divorzio in Italia, causando controversie e opposizioni, in particolare da parte di molti cattolici. La dottrina cattolica sancisce l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, ma gli antidivorzisti presentarono la loro posizione come motivata laicamente, cioè desunta dall'essenza stessa del matrimonio come istituto di diritto naturale, non come sacramento. 12 maggio, oggi si celebra la giornata internazionale dell'infermiere, che si celebra in tutto il mondo e online anche. La sua ricorrenza è fissata il 12 maggio, nel giorno della nascita di Florence Nightingale, l'infermiera fondatrice delle scienze infermieristiche moderne. Proverbio di oggi: chi pota di maggio e zappa d'agosto non raccoglie né pane né mosto. Direi che è abbastanza chiaro questo proverbio. E poi un aforisma di Malcolm X, che è noto anche col nome islamico Malik El Shabazz, che ha diversi soprannomi, poi come Detroit Red e Homo Whale. È stato un politico americano, attivista per i diritti umani e leader nella lotta degli afroamericani, uno dei più grandi e discussi leader afroamericani del XX secolo. Malcolm X ci saluta dicendo: non si può separare la pace dalla libertà, perché chi non è libero non può essere in pace. E questa è indissolubilmente e trasversalmente una grande verità. Caro Alessandro, io mi fermo qui, noi ci diamo appuntamento domani mattina, salutiamo insieme i nostri ascoltatori e auguriamoci tutti insieme una buona giornata.
1: Ciao. Buona giornata, Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 12 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, virus, la catena dei contagi, crescono i casi positivi, grave, una donna francese, due italiani in quarantena, i controlli dopo lo sbarco dei croceristi, la Casa Bianca più difficile da contrarre rispetto al Covid. Iran, la tregua vacilla, sanzioni Unione Europea, coloni israeli, è inaccettabile. Starmer nella bufera, oltre 60 deputati Labour chiedono le dimissioni. Legge elettorale, la mossa della maggioranza, Giuli, un'ora da Meloni. La Repubblica, cultura nel caos, processa Giuli, Meloni ora basta, lungo colloquio a Palazzo Chigi, proietti, io cacciata con una PEC. Antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, positivi altri due passeggeri della nave focolaio, Trump, la diffusione non è facile, la circolare del ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti stretti. In Iran la tregua pesa un filo, USA, riattiveremo il Project Freedom. La Stampa, Trump in Cina, la linea rossa di Xi, il presidente USA, il cessate il fuoco con i pasdaran in terapia intensiva, Putin, l'Unione Europea apre al dialogo, Sempio e il biglietto della confezione erano appunti per quarto grado, la crisi piega Electrolux, in Italia 1700 esuberi, i sindacati al governo allarme per tutta l'industria, sbagliando si impara, a Mattarella e Renzo Piano, ai ragazzi createvi la vostra strada. Il Fatto Quotidiano, Consiglio Europeo, gli europei scavalcati persino da Trump, no al dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele. Lo scoop del Fatto, Interpol erogatoria sulla massaggiatrice, il pubblico ministero pronto a sentire la donna che accusa Minetti e Cipriani. Il Resto del Carlino, due italiani in quarantena, le misure contro l'antivirus, la circolare del ministero, rischio basso ma cautela, contagiati in isolamento per 6 settimane, la nave Ondius sbarca tutti alle Canarie e si dirige in Olanda. Il professor Vaia, il vaccino non serve. I dannati dell'alluvione attraverso epicentro della catastrofe in Romagna, il tempo è fermo da 20 mesi fa, case sventate, oggetti abbandonati, di fatto la delocalizzazione partita con la bonifica a giugno. Il cantiere. Senza tetto il villaggio si farà 3 aree allo studio del comune. Il Messaggero, Sempio a Roma dagli psicologi, lo ripeto, sono innocente, faccio fatica a lavorare, l'inchiesta, ogni cosa a tempo debito. Tajani, l'Europa più reattiva, ora superare il diritto di veto, l'intervista al ministro degli esteri, sanzioni ai coloni israeliani violenti, l'antivirus rischio basso, in Italia ma serve cautela. La Verità, il centrodestra si fa male da solo, elettori confusi, vogliamo riconsegnare Italia e il Colle alla sinistra? Giulia rapporto dalla Meloni per oltre un'ora, poi rinuncia alla missione a Bruxelles. I dividendi dello IOR al Papa vanno 24 milioni di euro. Ora spuntano finti scoop per incastrare Sempio, un foglietto passa per prova, ma si tratta di appunti per la TV. L'Unione Europea resuma la legge Zan e lui rilancia nozze gay. Il Giornale, contagi e vaccini, torna la paura, 9 casi di antivirus, il ministro Schillaci, in Italia nessun pericolo. La sinistra divorza sul matrimonio gay, Zan rilancia il test e spacca gli LGBTQ, propaganda, Trump valuta altri raid ma tratta con Putin. Libero, guerra sporca, la sinistra guardona, un altro ministro con l'amante e la moglie lo sa, per colpire il governo Repubblica si butta sul gossip, Mieli rilancia, a parte il tantan sui social, la Meloni placa il Giuli furioso, chiuso il caso dei licenziamenti, rinnovata la fiducia dopo le voci. Nuovo audio sull'ora del delitto, Stasi, nessuna revisione, i Poggi lo vogliono in cella. Il Tempo, il partito dei magistrati. Eccoli, sabato in Cassazione, grande assemblea dell'ANM con un ordine del giorno da vero e proprio partito politico. Oltre ai capi e sottocapi dell'associazione parleranno i quattro presidenti dei comitati referendari per il no. Allora la campagna referendaria non finisce mai? O deve lanciare la campagna elettorale di chi? Partecipate all'iniziativa, compagni, avevate torto, il Tempo è galantuomo, mandateci gli svarioni e le distorsioni storiche della sinistra. L'unità è vera, è la vera emergenza sicurezza, prigioni strapiene e illegali, servono mille grazie e l'indulto. Noi di Teheran al memorandum, Trump furioso a dare le carte, ora è l'Iran, almirante contro la legge Meloni, un editoriale di Franco Corleone. Avvenire, trega di quarta, Trump, è difficile che regga, inaccettabile la risposta di Teheran alle richieste sull'uranio e l'Europa scioglie le riserve. Sanzioni per i coloni violenti in Cisgiordania, protesta Israele, preghiere, pensiero, un monumento, un monastero a Mindel, l'annuncio di Delfini, la firma di Boeri. Quarantena precauzionale, ma il rischio resta basso, antivirus e due giovani in isolamento, circolare del Ministero, sorveglianza. Il Secolo d'Italia, vincono ancora gli alpini, numeri record a Genova, la festa delle penne nere ha prevalso sul radicalismo ideologico, in primo piano Giulia vede Meloni a Palazzo Chigi, cronaca di un caso mai nato, la lezione di Pannella, quel memoriale memorabile duello con Almirante, la sinistra perde il velo ma non la patrimoniale, Frantoianni insiste. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, maglia nero del lavoro, provincia sul gradino più basso della Toscana, secondo Ires nel 2025 autorizzate oltre 5,7 milioni di ore di cassa integrazione. Taglio alto, pattuglie sul Romito contro i pirati della strada, aumentano i controlli sul comportamento a rischio, oltre 50 multe negli ultimi giorni. Andiamo a massa, Bagnini, alla fine restano i giovanissimi, federazioni, sindacati, stipendi non sempre adeguati e stagione troppo corta. Lucca, trincea, pronto soccorso, oltre 170 accessi al giorno ma la metà non sono emergenze, il bisogno di avere risposte su tutto provoca ingorghi e attese. Pontedera, l'indotto metalmeccanico sorride a metà, a preoccupare sono le previsioni per l'autunno, i livelli di prima non torneranno. Polo sanitario a Marina, da Pisa, inaugurata la casa della comunità sui litorali, operativa da venerdì, Gianni, un mini ospedale nell'ex distretto ristrutturale con i fondi PNRR. Andiamo a Grosseto, centro di Roselle, dalla giunta sia la mediazione, dopo il rinvio la delibera, US Grosseto gestore pro tempore e solo per le attività sportive. Meningite, un contagiato è un minorenne residente nel territorio della provincia, partita la profilassi sui contatti stretti, ASL rassicura rischio basso. Area fiorentina, da Pistoia attese taglio impossibile, in un piano segreto delle liste i vertici della sanità ammettono per ridurle servono 313.000 prestazioni, obiettivo poco realistico. Da Prato riaperte le indagini sulla morte di Luana, la procura ordina nuovi accertamenti, la madre ci deve essere un colpevole. Andiamo a leggere il Corriere Fiorentino, a Firenze 842 case popolari vuote, i numeri quartiere per quartiere, 40 sono nell'area UNESCO, alcune sono sfitte da oltre 16 anni. Da Firenze La Repubblica, la mamma di Luana, ora spero che mia figlia ottenga giustizia. Andiamo al Corriere di Siena, il rettore spinge Lovaglio, Di Pietra rilancia la candidatura dell'amministratore delegato di MPS per il premio Mangia. Spero che ottenga un ampio consenso. Dalla Valdichiana ai palchi nazionali, Filippo Piselli e Niccolò Falciani affiancano la cantante bambina. Con loro c'è anche Giovanni Pinsuti. Istituzioni, associazioni, sindacati per il commercio, al Santa Maria un tavolo con tutte le realtà coinvolte alla ricerca di soluzioni per fare fronte alle difficoltà. Uno sguardo al Corriere di Arezzo. Il semaforo va in pensione. Entro la fine del mese la conclusione dei lavori per il collegamento che rivoluzionerà il traffico in via Tarlati. La resurrezione diventa film, capolavoro, riflettori sulla risurrezione di Piero della Francesca al Museo Civico di San Sepolcro. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo. Prima pagina, il distretto barcolla ma non molla, il oro pochi ordini ma segni di ripresa, l'Expo aiuta a vedere oltre la crisi, affari via al rallentatore, Giordini un passo avanti oltre le sabbie mobili, la speranza alla chiusura, il gioco si fa duro, i big calano in pista, la carica di Bonelli, Borgonzoni alla Pieve, tutti a tavola, è il giorno dei candidati, magnifici sei al filtro della Nazione, matematica, la frittata dei test, peggiorati in pochi anni ma siamo tra i migliori in Toscana, per Atunzi il re dei libri, fumettista dei piccoli, batte tutti in classifica, Crepè buffa e la musica dei Queen in Fortezza. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi martedì 12 maggio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: It's in the morning.

0: Siamo in linea come sempre all'interno del Fizz in the Morning, grazie alla nostra parte tecnica, buona giornata al nostro pubblico. Abbiamo il collegamento con Pierluigi De Pascalis per fare wellness alla radio, il nostro risveglio muscolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovato a te, ascoltatore, buongiorno.
0: Parliamo di alimentazione e glicemia che possono compromettere l'allenamento.
1: Sì, sembra un paradosso perché molto spesso parliamo di attività fisica come strumento per tenere a bada anche la glicemia, cosa che peraltro è corretta, ma emergono dei dati un po' differenti, c'è qualche piccolo elemento di apparente contraddizione. Anche in questo caso, come sempre noi facciamo, citiamo le fonti, questo è uno studio pubblicato su Nature Communication, ci dice che cosa? Che quando i soggetti hanno purtroppo una glicemia particolarmente alta, anche i benefici legati poi all'allenamento tendono a essere rimodulati, in qualche modo sono compromessi. Quindi quando parliamo di capacità di utilizzare l'ossigeno, quella che definiamo tecnicamente la capacità aerobica, è peraltro uno dei migliori marcatori di salute. Avere una buona capacità aerobica significa in qualche modo garantirsi una buona longevità, perché l'ossigeno naturalmente ha una serie di funzioni e va a determinare degli adattamenti fisiologici importanti a livello del cuore, a livello dei vasi sanguigni, naturalmente dei muscoli e dei mitocondri. Quello che emerge è che purtroppo in presenza di iperglicemia, quindi costantemente elevata, l'attività viene in qualche modo compromessa e la possibilità del muscolo di utilizzare efficacemente l'ossigeno si riduce. Questo naturalmente poi determina un mancato adattamento, un mancato miglioramento, con anche la perdita dei vantaggi di cui dicevamo prima.
0: Cosa propone questo studio per risolvere il problema?
1: Allora, lo studio innanzitutto è stato fatto su dei modelli murini che sono stati alimentati con una alimentazione, un gruppo tale da innalzare significativamente la glicemia, un altro gruppo invece con una drastica riduzione dei carboidrati in favore di grassi e proteine, prevalentemente grassi. Questo non significa però utilizziamo i grassi come se non ci fosse un domani, significa semplicemente un'alimentazione che per un breve periodo di tempo è seguita attentamente e in grado di abbassare più repentinamente l'elemento legato alla glicemia. Ecco, quando questo accade vediamo che migliora immediatamente il processo dell'allenamento e va a cascata a determinare una migliore funzionalità mitocondriale, una migliore flessibilità metabolica, quindi la capacità di passare dall'utilizzo degli zuccheri all'utilizzo dei grassi, e quindi si tende a normalizzare la glicemia. La normalizzazione riduce, insomma, toglie in qualche modo quel freno che fa sì che poi l'allenamento possa ottimizzare il processo. Quello che in chiusura mi preme ulteriormente sottolineare, se non l'avessi fatto in maniera abbastanza chiara prima, è che non occorre però procedere con il fai da te. Queste sono situazioni molto particolari, quindi quando abbiamo a che fare con problemi di natura metabolica è sempre bene non agire, insomma, di testa nostra, ma rivolgersi ad un professionista. In ogni caso, la riduzione degli zuccheri, anche non in un contesto così restrittivo, è certamente un vantaggio, e l'allenamento sicuramente, a prescindere da qualunque altro aspetto, migliora anche la glicemia.
0: Grazie per Luigi De Pascalis e al prossimo martedì, un abbraccio.
1: A martedì, un abbraccio.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
0: Fits in the morning.

Buongiorno, allora siete sempre all'interno del Fit in the Morning, il vostro morning show. Allora, guardiamoci un po' allo specchio quest'oggi, cosa cerchiamo? Una volta la risposta era facile, meno rughe, botox, filler, il ritocchino a tutti i costi. Ma sapete cosa dicono gli ultimi dati dal mondo del wellness? Il vento sembra essere davvero cambiato. Oggi non ci interessa più sembrare dei ventenni di plastica. Vogliamo stare bene per davvero. Lo conferma la dottoressa Skupien, una vera autorità della salute olistica a Palazzo Fiuggi. Il nuovo lusso non è la chirurgia, ma il retreat, ovvero staccare la spina per combattere stress, insonnia e problemi digestivi. La parola chiave quindi oggi è longevità epigenetica. Parolone difficile? In realtà è più semplice di quello che si pensi. I nostri geni non sono un destino scritto, no? Con lo stile di vita, il respiro e l'esercizio fisico, possiamo letteralmente riscrivere come invecchiare. A Palazzo Fiuggi arrivano manager e viaggiatori da tutto il mondo e non cercano più quello che è il massaggino rilassante. Vogliono delle vere e proprie cure. Si parla di medicina cinese, di meridiani energetici da sbloccare per far rifiatare il torace stretto dall'ansia. Immaginate la talassoterapia in sali di magnesio, la criosauna e una dieta alcalina. Sì, via libera a spinaci, avocado e papaya per spegnere l'infiammazione del corpo. Ma attenzione! Non serve per forza andare in un retreat di lusso per iniziare. La dottoressa Skupien ci lascia un consiglio d'oro. Siamo quello che mangiamo, ma anche quello che pensiamo. Spesso siamo i peggiori nemici di noi stessi, no? Accettare i propri limiti è più sano che combatterli. E poi si riscopre anche la fitoterapia. Le tisane non sono più acqua calda, sono delle vere e proprie cure. Tarassaco, cardo mariano, betulla per cicli di 3 mesi. Un'abitudine che costa pochissimo, ma che rigenera gli organi. Insomma, meno botox e più consapevolezza. Quindi coltivate il vostro bambino interiore, mangiate bene ma senza punirvi e ogni tanto concedetevi quel bicchierino di vino in compagnia che fa bene all'anima, perché il vero mantra di questo 2026 è la vera pax interna. E voi, siete pronti a fare un bel respiro profondo questa mattina?

grazie per aver seguito il Fizz the Morning in questa puntata del martedì. Abbiamo parlato anche di wellness con il nostro Pierluigi De Pascalis, ma abbiamo parlato di wellness attraverso la notizia di oggi, no? Alla ricerca davvero dell'equilibrio per il nostro corpo, utilizzando strumenti che abbiamo e che possiamo avere in tutte le nostre case, ma soprattutto l'esercizio fisico e mentale, lontano dallo stress della vita di tutti i giorni, alla ricerca davvero di una longevità fatta di piccole cose della vita, ma che fanno davvero bene nella nostra costante di tutti i giorni. Questo è l'insegnamento che ci ha portato oggi, no? La dottoressa, come abbiamo sentito prima, la dottoressa Skupien, ma che insomma deve fare parte davvero di tutto il nostro essere generale, no? E pensiamoci di più al nostro benessere, perché davvero possiamo farlo ed esercitarlo con cose semplici, davvero. Ci risentiamo domani nel Fizz the Morning insieme ad Ermanno Accardi e Paola Dall'Olio. Un abbraccio a voi e una buona giornata.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: Benvenuti alla 99esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti. Vediamo dove ci porta in questa ormai puntata che è, diciamo così, è il preludio al centenario, al centesimo anniversario, si dice così. Valentina, ciao, benvenuta.
2: Ciao, la prossima è 100.
1: La prossima è 100, il centenario, diciamo, la Valentina
2: sì.
1: Centenaria.
2: Ma poi è la centesima puntata che facciamo insieme, perché prima da sola.
1: Ah, è vero, io sono molto onorato, mi ha insegnato un sacco di cose, devo dire.
2: Un sacco di cose, e oggi...
1: Ma il complimento te lo faccio al centesimo, alla centesima puntata,
2: Perché oggi invece che è la 99, ti riporto da un vecchio amico, da una vecchia conoscenza che ci ha fatto veramente ridere e sorridere tantissimo.
1: Sì, ma secondo me da noi non ci sono, però...
2: E invece ti ci porto proprio per questo, perché è proprio di queste ore, del 6 maggio, quindi proprio di queste ore, un articolo che è uscito sui giornali locali, dove si fa presente questo soprannumero, diciamo, di procioni.
1: Ma dove?
2: È nelle foreste casentinesi. E quindi la regione toscana è impegnata in questo momento nel monitoraggio e nel cercare di contenere questa specie, che comunque è una specie aliena e che quindi non dovrebbe stare.
1: Perché i procioni non ci dovevano essere da noi.
2: Esatto, perché i procioni vengono dal nord, cioè vivono in Nord America e fanno delle cose anche molto rocambolesche. Perché noi il procione, ti ricordi come l'abbiamo conosciuto?
1: C'è un'immagine.
2: Non credo che lui se ne ricordi di
1: No, lui sicuramente no, ma noi sì, perché siamo birbanti. Adesso vado a trovarvi proprio questa immagine che andò un po' su tutti i giornali, mi pare,
2: sì,
1: no?
2: Di questo, sì, sì, sì,
1: di questo procione ladrone, ma anche ubriacone.
2: Che a forza di trafugare, perché sono abilissimi, intelligentissimi, lui ha trafugato un negozio di liquori.
1: Vedi.
2: E comunque, essendo un appassionato di dolci e avendo alcuni liquori, essendo molto dolci, lui
1: è rimasto steso lì proprio.
2: Esatto, lui l'hanno ritrovato nel bagno, che era sdraiato proprio,
1: cioè,
2: a pelle d'orso.
1: Insomma, penso che abbia dormito un po'.
2: Ha dormito, ma quando è stato accompagnato al centro faunistico, poi ha dormito per un po' di ore e poi si è ripreso.
1: Te lo immagini, mamma mia.
2: E quindi abbiamo conosciuto così e lo ritroviamo proprio a casa nostra. Ho trovato nei giornali proprio delle interviste al dottor Vito Mazzarone, che è il responsabile del settore attività faunistico e venatoria della regione toscana. E gli è stato chiesto come spiega questo fenomeno di questi avvistamenti sempre più frequenti. Ha detto che in realtà questa questione comincia in Casentino intorno al 2012-2013 e siamo esattamente a Poppi.
1: Lo zoo di Poppi.
2: Esatto. Oh. Che cosa successe? Successe una fuga accidentale di alcuni esemplari in cattività.
1: Si sono riprodotti alla
2: grande. Praticamente molto velocemente questa specie ha colonizzato la parte casentinese del territorio, anche dentro proprio al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e si è anche diffusa oltre, verso il Fiorentino, verso il Mugello e fino verso Arezzo. Si diffonde proprio a macchia d'olio, perché non sono animali che vivono in branco, sono animali che fanno una vita molto solitaria e quindi tendono a disperdersi, ovviamente, no? Allontanarsi. E quindi ci sono anche degli avvistamenti, addirittura pensa a Ponte Buriano.
1: Mamma
2: quindi
1: mia,
2: sono...
1: quanto erano prolifici i procioni?
2: Ma allora, senti, i procioni hanno una gestazione simile a quella del gatto di circa 63-65 giorni, e un numero di cuccioli che varia dai 2 ai 5, quindi del tutto simile al gatto. Però evidentemente si sono trovati bene, anche perché, insomma, ci dobbiamo immaginare un animale onnivoro che mangia un po' di tutto, preferisce
1: in questa
2: le
1: foto
2: zone...
1: qui assomiglia un po' a un gatto, cioè almeno il dietro,
2: è vero.
1: Guardi davanti, dice, ma che gatto sei?
2: Preferisce le zone dove ci sono corsi d'acqua, perché lui non disdegna gamberi, granchi di fiume, piccoli pesci, ma anche piccoli nidiacei. E diciamo che è l'animale con cui entra in competizione proprio per lo stile di vita è la volpe, ma lui ha un'arma in più, si arrampica, cosa che la volpe non fa.
1: Vabbè, però la volpe è più intelligente, esatto, è più astuta,
2: oddio, guarda, non ne sono proprio sicura. Infatti, ora che te ne ho parlato un po' di quello che sta succedendo qui, te lo voglio presentare un pochino meglio. Te lo voglio un pochino presentare meglio, perché questo animale a me innesca proprio un sorriso naturale.
1: Maschera nera sembra la banda Bassotti.
2: Bravo. Infatti, lui è un po' ladruncolo. È un po' un bandito, capito? Perché lui ha una manualità incredibile. E è super intelligente, ha dei comportamenti veramente furbi, molto furbi. Conosciamolo meglio. Allora, lui è un mammifero che vive in Nord America e che, appunto, come abbiamo detto oggi, si sta un po' spostando anche in alcune zone d'Europa.
1: Che mangia? È carnivoro?
2: È onnivoro.
1: Mangia tutto, come
2: beve
1: l'orso.
2: Anche tutto.
1: Beve anche tutto, questo l'abbiamo zucanato ormai.
2: E allora è un animalino di medie dimensioni, perché pesa dai 5 ai 10 kg, la lunghezza di 40-70 cm più la coda, e ha delle abitudini principalmente notturne. Mangia un po' di tutto, dalla frutta agli insetti, i piccoli animali e soprattutto i rifiuti, ma anche le dispense, perché è abilissimo a entrare anche nelle case. Infatti lui vive principalmente nei boschi vicino ai fiumi, ma anche in città, perché lui entra anche al secondo piano, in alcuni casi è entrato nei secondi piani, perché è un arrampicatore veramente incredibile.
1: Ce l'ha una faccia un po' strana, questo furba.
2: Tuttavia ama le zone con l'acqua, e appunto in ambiente urbano è un grandissimo frequentatore di cassonetti e giardini dove rimangono.
1: Ce l'immagini come butta fuori ogni cosa, no? Dopo, vabbè.
2: Sì, è un animale che si adatta tantissimo.
1: Senti, speriamo che non mangi le uova però di uccello.
2: Mangia direttamente i piccoli.
1: Ah, proprio lui va sopra.
2: Però pensa che è considerato uno degli animali più intelligenti tra i mammiferi non primati. Quindi dopo i primati il procione è uno, e questo è uno dei più intelligenti. Perché? Che quali sono le caratteristiche che gli danno questo primato? Ha un'ottima memoria, ha la capacità di risolvere dei problemi, per esempio se non riesce a aprire una finestra, se non riesce a trovare un ingresso, insomma ci ragiona molto.
1: Addirittura la capacità di trovare soluzioni.
2: Sì,
1: anche
2: bravissimo, se... non solo di trovarle, ma di ricordarle anche dopo mesi. Ha una grande manualità con le zampe anteriori.
1: 5 dita.
2: Capito? Dai. Riesce ad aprire contenitori, porte, coperchi, e le sue zampe sono sensibilissime, quasi come le nostre mani.
1: Ma pensate.
2: E lui fa una cosa, lui ha anche un altro nome volgare, diciamo, no? Il nome scientifico.
1: Procione, Gian, bello, non è comunque, vabbè.
2: Però il nome, il secondo nome, diciamo, è orsetto lavatore.
1: Ah, sono loro gli orsetti
2: lavatori?
1: No, l'ho scoperto ora. Io pensavo fosse un tipo di orso.
2: Lui che cosa fa?
1: Che fa?
2: Lui lava il cibo nell'acqua.
1: Bravo, complimenti.
2: Lava il cibo
1: bene,
2: nell'acqua.
1: Insomma, si fa così,
2: ma
1: bravo.
2: In realtà è una cosa legata proprio alla sensibilità delle sue zampe. Perché? Perché in realtà lui non lava veramente il cibo, ma il contatto con l'acqua aumenta la sensibilità tattile delle
1: Ho
2: sue
1: capito.
2: Zampe.
1: Senti, ma l'attacca l'uomo?
2: No, allora
1: fa tutto a sto punto, mettiamogli anche questa, no? Non lo so.
2: Allora, lui non lo attacca, però può diventare piuttosto aggressivo se spaventato.
1: O se c'ha piccoli, mi immagino.
2: O se hai piccoli, anche perché la mamma Procione è una ragazza madre.
1: Che vuol dire?
2: Sì, perché è un animale che dicevamo crepuscolare e molto solitario. Vive quindi in solitaria. Tranne che nel periodo dell'accoppiamento, ma solo dell'accoppiamento, non ho parlato di periodo riproduttivo,
1: quindi non c'è un periodo, per esempio, di corteggiamento.
2: È tutto molto rapido, capito? Tutto molto rapido. E che cosa succede? Cioè, che il maschio torna a fare la sua vita di furti, di piccoli furti, e non porta niente,
1: non accudisce
2: i piccoli,
1: i procionini, come si chiamano?
2: I cuccioli di Procione.
1: No,
2: nascono 2-5 cuccioli dopo circa in media 63-65 giorni di gestazione. Nascono questi piccoli da 2-5 ciechi, aprono gli occhi dopo circa 3 settimane e la madre, ahimè, li cresce da sola. Sì.
1: Insomma, devo dire che ha una bella, cioè, devo dire un plauso
2: a mamma Procione,
1: a mamma Procione e alle femmine, vedi che sono molto attive.
2: Maggio, mese della mamma.
1: Bello,
2: la mamma,
1: questo Procione mi è piaciuto. Ma qual è il problema che ce ne troppi, scusa?
2: Non è autoctono, quindi non
1: potrebbero prevaricare su delle specie.
2: Ma senti, allora diciamo che comunque si ciba di animali per cui non ci sarebbe quella disponibilità di cibo, perché loro non dovrebbero esserci, quindi nella perfezione della catena alimentare, dell'equilibrio mantenuto, loro non ci rientrano. Ecco, e poi hanno anche dei parassiti intestinali che qui non ci sarebbero, quindi possono portare anche questa cosa qui.
1: Ah, quindi c'è il discorso anche delle malattie sostanzialmente.
2: Sì, esatto.
1: I parassiti magari sono un'altra cosa, ma comunque alla fine sfocia malattie.
2: Esatto, malattie parassitarie.
1: Malattie parassitarie. Bene, bene.
2: Senti, una cosa curiosa che ha.
1: Ah, mi sembra che non è che gliene manchi di cose
2: questa
1: curiose.
2: Questa maschera attorno agli occhi, no?
1: Questa maschera che secondo me sembra un bandito.
2: Un bandito, esatto.
1: No, proprio,
2: in realtà è qui proprio la natura è perfetta, perché serve a ridurre i riflessi della luce e quindi migliora la visione notturna, quindi sembra un bandito, ma in realtà,
1: cioè, questo fatto di avere il bordo nero migliora,
2: sì,
1: perché non ha riflesso dei peli, forse.
2: Sì. E io mi sono chiesta un'altra cosa, no? Hai visto quando i ladri, no?
1: Sì.
2: Nell'immaginario collettivo hanno sempre questa mascherina,
1: sì,
2: nera,
1: loro.
2: E mi sono chiesta se provenisse questa cosa dai
1: Procione. Ma per non li far riconoscere.
2: In realtà no, esatto, questa cosa della mascherina nera sui ladri proviene più dalla cultura teatrale popolare. Quando veniva usata questa banda appunto sugli occhi per rappresentare dei personaggi misteriosi o criminali, ma il vero iconico a portarla in auge è stato Zorro, che ha reso famosa. Quindi è un simbolo creato dall'uomo, che non è ispirato, pare, direttamente al Procione, però insomma a noi ci piaceva anche portare questa curiosità in più.
1: Complimenti, questo a me piace, questa foto qui di questo Procione che insomma ti fa vedere la coda e ti guarda, come dire, guarda come sono bravo, insomma.
2: Sì, ma
1: senso,
2: in America fanno delle cose che perché fanno, poi aprono i barattoli, no? E vanno pazzi per il dolce, quindi poi
1: te lo immagino,
2: si infilano tutti con la testa,
1: tutti diabetici,
2: no. E alcuni anche ubriachi,
1: no, vabbè,
2: abbiamo visto
1: ubriachi, sì, no, ma io non credo che loro in natura trovino lo zucchero come lo troviamo noi, no, come
2: no,
1: raffinato,
2: no,
1: insomma.
2: Però loro sono veramente abilissimi a rubare, capito? E quindi in America è molto frequente che vengano chiamate le guardie zoofile, che non so come si chiamano lì, perché vengono ritrovati nelle dispense, nei garage, nelle cantine, questi Procioni che hanno infilato la testa dentro il barattolo della marmellata e non riescono a tirarla fuori.
1: Poverini, gli si incastra le orecchie, forse.
2: Sì,
1: si incastrano le orecchie. Va bene, allora, complimenti per questi procioni, devo dire, un animaletto carino.
2: Ladruncoli, ma simpatici.
1: Sì, ladruncoli, va bene. Insomma, allora è gazze ladri che si deve dire, insomma.
2: È vero, però, insomma, il procione è...
1: Ma che mi rimane più simpatico questo. Lo sai che non so dirti se quando la volpe, tra la volpe questo che mi rimanga più simpatico.
2: È vero. Se la giocano, comunque hanno delle somiglianze.
1: Ma te le portano mai le volpe piccinine?
2: Sì.
1: Ma
2: sì.
1: Si può adottare una volpe?
2: No, e nemmeno un procione.
1: Non si possono adottare?
2: No, servirebbe...
1: Se gli faccio la casina su un albero...
2: No.
1: Ci vada sì, io non ce l'ho.
2: Quella,
1: ci
2: vado, no,
1: io gli faccio
2: procione,
1: la casina.
2: No, perché appunto è proprio una specie che in questo momento deve essere tenuta sotto.
1: Ti ricordi quando ho fatto la casina dei passerotti?
2: Sì.
1: E ce n'hanno fatti 5-6 dei passerotti, è allucinante, no?
2: Se
1: una volpe
2: si mette in una tana fatta da te,
1: faccio la fox e la faccio, lei ci vada a seguire, io non gli dico mica niente.
2: Invece che la bat box, la fox box.
1: va bene, chissà perché questa attrazione per gli animali che non sono propriamente domestici. Che so, avere...
2: Perché sei un po' selvatico.
1: Grazie Valentina. No, che ne so, avere una volpe per amico, mi piacerebbe tanto. Hai visto con l'intelligenza artificiale quanto se ne trova su internet?
2: Ma questo
1: no?
2: Non ha inventato niente.
1: Un
2: piccolo
1: cinghiale
2: principe
1: per amico,
2: ci
1: no?
2: insegna, no? La volpe del piccolo principe.
1: Va bene, ma io un amico ce l'ho, ve lo ricordate? Il mio amico Daikin... Che poi lo sai, fu quel dino che preso da calci quei turisti, turisti, no? Con la barca, non ci si avvicina più alle persone.
2: Senti,
1: invece a me, ti ricordi, mi strappò di mezzo. Quanto mi massacrarono, io gli stavo dando il pomodoro, ceppi, e invece lui mi strappò tutto. Allora dice, no, non si fanno queste cose. No.
2: Ne so qualcosa.
1: Basta, chiuso.
2: Basta così.
1: Ma tu sei la Valentina perché non sei estremista, e questa è una cosa bella.
2: È vero.
1: Ami la natura più degli estremisti, secondo me. Ciao Vale, grazie, un
2: ciao,
1: abbraccio
2: Giuseppe.
1: A te e a tutti i procioni del Casentino. Io la prima volta che vedo un procione fugo. Lo posso trovare quando cammino per Lignano?
2: Potresti, faccelo sapere.
1: Domanda, chiudo. Che verso fa il procione? Per riconoscerlo?
2: No, non fa, non fa degli piccoli squitti come la volpe, proprio non ha un vero richiamo
1: del procione.
2: No, anche perché è una preda. E
1: quindi sarà meglio stia zitto.
2: Devono stare zitti.
1: Va bene.
2: Già fa confusione muovendosi. Se gli diamo anche una voce importante, il procione è finito.
1: Però
2: lo scoprono subito. Poi lui è un ladruncolo. Deve
1: è
2: stare
1: simpatico.
2: Zitto.
1: Va bene. Vote for procione. Ciao Vale, grazie.
2: Ciao.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è martedì 12 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.11, ora legale. La luna sorge alle 3.08 e tramonta alle 15.09, luna calante. La chiesa ricorda i santissimi Nereo e Achilleo, Beata Giovanna di Portogallo, San Germano e San Pancrazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 maggio del 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arrivava a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro. Dalla rivoluzione castrista del 1959 nessun presidente americano in carica e non aveva visitato l'isola di Cuba.
0: Benessere naturale.
1: Agrimonia contro le cistiti. La tisana si prepara con 5 grammi di foglie di agrimonia, 5 grammi di fiori di achillea, 5 grammi di semi di sedano, 5 grammi di sommità di lamio bianco, 10 grammi di radice di altea e 500 grammi di acqua. Si fanno macerare le radici di altea nell'acqua per tutta la notte. Si scalda fino all'ebollizione, si versa il decotto sulle altre erbe e si lascia in infusione per 10 minuti. Si filtra e si beve la tisana 3 volte al giorno prima dei pasti. La tisana è molto utile per curare cistiti e infiammazioni delle vie urinarie.
0: Consigli pratici.
1: Agrumi per armadi profumati. Per avere armadi sempre profumati, arance e limoni sono la soluzione perfetta. Basta avvolgerli in un tovagliolo di carta, unendo in pari quantità polvere di cannella e di giaggiolo. Anche la lavanda lascia un piacevole profumo e oltretutto respinge le tarme.
0: Hanno detto?
1: Colui che non lascia niente al caso raramente farà cose in modo sbagliato, ma farà molte poche cose. George Saville, marchese di Halifax. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:17.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri, che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS, tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi, posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani.

0: violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì prevarrà il sole sul nostro territorio con cielo poco nuvoloso. Da segnalare però in mattinata residua instabilità sul Triveneto, con qualche fiocco di neve anche sui settori alpini centro-occidentali. Le piovaschi poi nel corso del pomeriggio interesseranno anche il medio adriatico, ma saranno poi in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne generalmente saranno comprese fra i 19 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
3: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
16: Non conosco avventurieri migliori.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E allora ben trovati, benvenuti in questo giovedì 7 maggio 2026, in questa cabina che stasera devo dire fa anche un po' caldo qua di Radio Fly, in questo giovedì appunto che vi porta nel mondo dell'informazione con quelle che sono le voci di Arezzo ormai conosciute, specialmente quella del mio grande amico e direttore Ivo Brocchi, che stasera il preambolo l'ho fatto male perché c'è la telecamera, si sfoca, non so perché io. Buonasera.
1: Ma che fai, mi copi? Hai messo la stessa buonasera a tutti innanzitutto, buonasera a tutti.
0: Ecco perché.
1: Vedo che hai la stessa
0: ma
1: camicia come ho io quasi, più
0: cioè,
1: o meno.
0: Ma come? Come?
1: Ma noi dovevamo essere diversi, l'accordo era che qui dentro dovevamo essere diversi noi due, cioè la
0: ma
1: zanzara di Arezzo.
0: Profondamente, io ho i capelli bianchi
1: e io non ce li ho,
0: non ce li ho,
1: però ce li ho anche tagliati, quindi
0: va bene.
1: Ce li ho anche pochi.
0: Allora, che mi
1: come
0: dici?
1: Stai?
0: Che
1: come
0: mi
1: stai? Tutto bene?
0: No, vedo la telecamera stasera che mi fa un po' di cose strane.
1: Non ti piace questo?
0: No, a te ti vedo bene, a me mi vedo
1: perché
0: veramente
1: anche la telecamera, caro Beppe,
0: guarda,
1: è la mia alleata.
0: Ma non ho capito, ci deve essere una luce, una luce strana ci deve essere stasera qua, boh, non lo so, vediamo, cambiamo un po' le luci, vediamo.
1: Non lo spegne,
0: cosa che succede?
1: Non vorrei vero che rimanessimo al buio, questi telecomandi sono sempre un po' a rischio.
0: Guarda, sto vedendo un po' se migliora qualcosa, non mi sembra, mi affusca l'occhio. Vabbè, mentre tu parlerai, insomma, vedremo di sistemare questo. A parte tanto il problema non si pone, perché al limite a me ascoltano, a te guardano, quindi a Arezzo TV ti salutiamo, quindi.
1: Proprio masochisti questi sono, se stanno a guardare me.
0: Quasi, sai che ora ti faccio un dispetto, ti tolgo un po' di luce per vedere.
1: Hai tolto il caldo, senti?
0: Non lo so.
1: Si è girata la ventola, adesso ci manda il vento.
0: Sì, sì,
1: prima l'avevi messo a caldo, l'avevi messo, eccolo là.
0: Va bene,
1: tu mi volevi far sudare, eh?
0: Va bene, va bene. Salutiamo Roberto che ci saluta. Roberto, qui non ci funziona più niente stasera. Chissà che è.
1: Ci vorrebbe un tecnico bravo, ma non so dove trovare.
0: Ma l'hai passato il 1° maggio, tutto bene, sì?
1: Sì.
0: Perché il 2 maggio ci siamo visti, che te l'ho chiesto a fare.
1: Perché il 2 maggio ci siamo visti?
0: Ma scusa, siamo a 7?
1: Sì.
0: Ah no, non ci siamo visti.
1: Il 30 aprile era.
0: Il 30 aprile, pensa.
1: Era il 30
0: giorni,
1: aprile, sempre. Era il mese scorso.
0: Va bene, senti, io sono stato ad Arezzo.
1: Bravo.
0: Che tu mi mandi sempre ad Arezzo. Io
1: meglio ad Arezzo che in un altro posto, non dico quale.
0: Quello dopo. Però c'è da dire che, insomma, sai che trovo sempre più gente che dice: oh, ma guarda che il tuo direttore fa dei servizi bellissimi. Insomma,
1: servizi? Che servizi faccio?
0: No, ve lo dicono, saluto al tuo direttore, tutti. Cioè, ma tu li paghi? Cioè, che succede? Sono quelli.
1: Sto iniziando a comprare voti. Compro voti.
0: Come compro voti?
1: Perché non hai presentato la lista.
0: Ma te lo dissi l'altra settimana che ho sbagliato, dai, su, non ce l'ho
1: non
0: fatta.
1: Non è che mi prendevi in giro, invece l'hai presentata.
0: No, no.
1: E noi come una sorpresa, come un fulmine ciel sereno, il 22, due giorni prima del voto, diciamo, non è vero, siamo candidati, vota Misuri Brocchi, o Brocchi Misuri.
0: No,
1: come
0: il funzionario del comune è stato
1: ligio,
0: integerrimo, si dice così.
1: Integerrimo,
0: sì. Ecco, senti là. È stato di una.
1: Ma in questo paese in cui volevi se bene, si può sempre lasciare stare un po'. Dai, se parcheggi sul marciapiede sotto lezioni, nessuno ti dice niente.
0: Comunque, intanto dopo la controllo sta telecamera perché già mi ha dato m'ha urtato. Va bene, l'importante è che vediate bene Ivo, poi a me non importa. Però ti devo dire una cosa.
1: Ma questa generosità questa sera?
0: Perché
1: devo vedere bene
0: ti devo dire una cosa, Ivo.
1: Brutta.
0: Io ti porterò. Ti porterò nei nostri lidi dove vai ormai da tanti.
1: Ormai c'hai l'abbonamento.
0: Sì.
1: Eh?
0: Però le notizie che ti porterò non saranno particolarmente fiorite.
1: So che ci sono i fiori nuovi, però tanti fiori? Tante effervescenze?
0: Guarda, te lo dico dopo.
1: Va bene.
0: E poi abbiamo fatto degli altri servizi nella zona di Saione.
1: Era ora.
0: Ma che vuol dire che era ora? Insomma,
1: era ora. Saione è un quartiere importante. Io ci sono cresciuto a Saione, quindi va trattato
0: ma
1: bene.
0: Ma la problematica che ti presenterò tra poco è una problematica che non avevo mai riscontrato e nemmeno mai conosciuto, ma a detta di chi ce l'ha segnalata e anche poi sentirai l'intervista.
1: Narrata, sì.
0: È una cosa che invece si tramanda proprio.
1: Che strada hai fatto per andare a Saione? Una curiosità.
0: Come che è stato fatto?
1: Mica hai fatto via Rismondo.
0: Via Rismondo?
1: Sì.
0: Allora in questo momento ti dovresti.
1: Via Rismondo è quella dove sono le scuole medie a Saione? Davanti alla piazza, nell'altra parte della strada.
0: Penso di sì.
1: Allora segnatela questa, perché la settimana prossima ti chiedo, non ti ordino, sono il direttore, ma io chiedo per Benino, devi fare quel tratto di strada di via Rismondo che va da via Masaccio a via Vittorio Veneto.
0: Che ci faccio comunque?
1: E tieni la telecamera così e tu vedrai che non arriva un'immagine ferma nemmeno se ci metti l'olio sotto.
0: E che c'è, le radiazioni?
1: È la strada con più buche di tutta Italia. Di tutta Italia.
0: Va bene, dai, ascolta, andiamo avanti, facciamo le nostre cose, le parleremo dopo.
1: Facciamo stasera i seri per mezz'ora.
0: Ci saranno tante cose. Sì, bisogna farlo, bisogna farlo, bisogna farlo, perché ce lo siamo imposto e nessuno ce lo toglie.
1: E io sono orgoglioso che abbiamo fatto quella scelta.
0: Noi potremmo anche, insomma, ormai lo sai che non su tutte le cose noi siamo d'accordo, no? Insomma, ormai lo sanno
1: meno
0: tutti.
1: Meno male.
0: Ma su questa,
1: se no saresti da solo a fare la trasmissione.
0: Infatti.
1: Se tu facessi, dicessi le stesse cose di coglio, io non verrei.
0: No, anche quando ti incavoli, comunque, vabbè. Io ho più self plomb, si dice così?
1: Sì,
0: self control, va.
1: E più a plomb, sì.
0: A plomb, sì, diciamo. Però su questa cosa siamo inamovibili, quindi noi la prima parte la dedichiamo a quello che è partito già dal 24 di febbraio del 2022.
1: È febbraio che è un mese balordo, perché a febbraio partita la guerra lassù, a febbraio partito l'Iran. L'altro inizia ottobre. Comunque, andiamo avanti.
0: Va bene, allora Ivo, nel frattempo che io guardo un po' che cosa sta succedendo.
1: No, mentre io parlo, tu ti alzi e cominci a girellare qui per la stanza, mi confondi, sistemi le luci, sistemi le telecamere.
0: No, le luci, ve lo dico subito, non mi spoilerare.
1: Quindi mentre tu sei in piedi io posso dire quello che voglio?
0: Sì, non t'ascolto.
1: Senza che
0: non
1: tu mi interrompa?
0: Non ti ascolto.
1: Che spettacolo.
0: Non ti ascolto.
1: Che spettacolo.
0: Preparati perché dopo ti interrompo,
1: Va bene. Andiamo.
0: Vai, allora, a parte tutto, iniziamo adesso la parte che dove Ivo ci racconta, purtroppo ci narra, neanche
1: sì,
0: ci
1: fa la viaggiando, perché non è che io purtroppo in questo caso non è che sono sul posto, le so da lontano le cose, come tutti quanti cerco magari di confrontare più fonti nel cercare di trovare le cose da raccontare a chi ci sta ascoltando, guardando e quant'altro. Ormai da un po' di settimane il primo argomento è la questione iraniana, la guerra scatenata in questo caso da parte di Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran, con la motivazione dobbiamo eliminare le armi atomiche che possono essere in mano agli iraniani perché sono un pericolo per tutto il mondo. Nessuno ha mai saputo se era vero o non era vero, l'Iran dice che non era vero, non lo so. Insomma, questo è una guerra che ha prodotto strani effetti, perché la prima cosa c'era Trump che diceva a chi protestava in quel paese, in Iran, i giovani soprattutto, gli universitari che protestavano contro, diciamo, un regime durissimo, dittatoriale, che non ammetteva nessuna deroga alle regole forti decise da parte appunto di Khamenei e di tutto il suo governo teocratico, e diceva ribellatevi, arriveremo, vi aiuteremo. In questa ribellione sono morti dai 30 a 40 mila persone, diciamoci la verità, non è proprio un regime di quelli educati, non è una democrazia che a volte diciamo questa democrazia non funziona, non va ammazzano in una democrazia 40 mila propri ragazzi, propri cittadini perché protestano. Ebbene, è arrivato questo attacco ferocissimo da parte di americani e israeliani, con ovviamente tutte le conseguenze che ci sono in questi casi. Decapitato il governo iraniano, quindi tutti quelli che sono al vertice di questo governo, però anche distrutte molte basi militari, molti aerei, molti missili, sembra anche tutte le centrali pronte per preparare le bombe atomiche. Uno pensava, vabbè, faranno un attacco, lo faranno molto deciso, avranno calcolato, essendo tra l'altro specie gli israeliani ma anche gli americani con grandi capacità anche di prospettiva, di comprendere cosa va colpito, quanto tempo ci vorrà, una programmazione certa anche della guerra. In realtà è diventato un pantano anche quello, perché la guerra si è sviluppata poi in modo diverso. Nessuno si aspettava ad esempio che l'Iran, reagendo, andava sì a tentare di colpire Israele, e in qualche caso ci è arrivato, provocando anche lì qualche morto, un po' di danni, ma soprattutto provocando una caduta di fiducia anche da parte del popolo israeliano sulla grande forza difensiva di Israele. Si diceva che loro avessero un sistema antimissili imperforabile di quelli, e invece così non è, e intanto l'Iran in qualche modo ha fatto capire che il pericolo ci può sempre essere. Ma poi ha fatto un'altra cosa: siccome molti paesi degli Emirati Arabi, del mondo arabo, dell'Arabia Saudita e quant'altro, sono alleati degli americani, non tanto militarmente ma economicamente, quindi ragionano molto volentieri con gli americani, e gli iraniani hanno detto: perché bombardare solo Israele? Bombardiamo anche questi che sono i loro alleati, che vivono con i loro soldi, che vivono con il petrolio che gli vendono. E hanno cominciato a bombardare gli Emirati, l'Arabia Saudita e quant'altro, lasciandoli un po' esterefatti. Non hanno reagito questi paesi contro l'Iran perché non vogliono allargare il conflitto, però il conflitto si è allargato sotto il profilo economico, perché guarda caso forse nessuno ci aveva pensato o non pensavano che si arrivasse a tanto in questo caso. Bloccando lo stretto di Hormuz, che è un piccolo braccio di mare a sud dell'Arabia Saudita, con affacciato da una parte lo Yemen, da una parte l'Egitto, da una parte insomma tutti i paesi importanti nella zona, sono state imprigionate innanzitutto circa 500 navi cariche di petrolio o soprattutto addirittura di pesticidi o prodotti per l'agricoltura, sì, fertilizzanti, che stanno mettendo in crisi l'Europa, tutta l'Europa agricola. Perché non ci dimentichiamo che a febbraio ancora i fertilizzanti non c'erano pronti nei depositi europei. E insomma, lì rischiamo veramente anche di avere una crisi dal punto di vista produttiva, e subito è scattata la speculazione e l'aumento dei prezzi delle materie. Ma il problema grosso è nato con il petrolio. Da quello stretto passano praticamente il 20-25% per noi, il 10% per la Francia, il 20% per alcuni paesi balcanici, eccetera, di petrolio che sono necessari sia per la benzina e il gasolio per strada, ma soprattutto per produrre energia elettrica. Noi ancora produciamo in Italia, per esempio, più dell'80% di energia elettrica con materie fossili, con il petrolio e quant'altro. È circa il 20% quella che produciamo con diciamo le energie rinnovabili, anche se a volte viaggiando troviamo distese enormi di pannelli fotovoltaici, file di colonne di torri alte 100-150 metri con le pale eoliche. Però un'energia, quella instabile, che non c'è sempre. I pannelli solari funzionano quando c'è il sole, di notte non funzionano. Le pale eoliche funzionano più o meno sempre, ma anche lì non è sempre, per esempio, immagazzinabile quell'energia elettrica, quindi noi siamo piuttosto nei guai per quanto riguarda quello. Infatti abbiamo visto cosa è successo in questi due mesi, insomma, ecco, prezzi alle stelle, la inflazione che è ripartita immediatamente, rischiando di vanificare un inizio di ripresa in qualche modo economica che si stava segnalando. Insomma, la situazione è molto complicata. Come se ne esce? A parte il fatto che poi Trump se l'è presa con tutta l'Europa e la NATO perché non l'ha aiutata, e anche lì pagheremo conseguenze, ha minacciato dazi alti. Poi ne parliamo dopo, ma addirittura ha detto anche al Papa che non è una persona come si deve, perché doveva stare dalla sua parte e non semplicemente dire pace, pace, pace. Detto questo, si sta tentando con la mediazione soprattutto del Pakistan, che è un paese amico sia dell'Iran che degli Stati Uniti, si sta tentando di fare la pace. In qualche modo, perché Trump un giorno dice facciamo la pace domani, dopo due minuti dice no, non la facciamo, poi dice sì, la facciamo, no, non la facciamo. Su Hormuz sono fronteggiate le diverse armate presenti sul posto, perché nel momento in cui l'Iran dice riapro lo stretto per far passare le navi, a quel punto l'America dice no, non te le faccio passare le tue navi, altrimenti tu guadagni, magari compri le armi dalla Russia. In questo caso non ci dimentichiamo che l'Iran è un grande alleato sia della Russia che della Cina, ricordatevi questo stato, la Cina, che poi ne parliamo. A quel punto che succede? Succede che una pace la vogliono trovare, perché si rendono conto che da lontano questa guerra non sarebbe vinta, perché per quanto Israele e gli USA dovessero bombardare, avendo l'Iran da decenni previsto attacchi feroci e avendo quindi fatto dei bunker pazzeschi per tenere le armi importanti, tant'è che gli stessi strateghi americani, il Pentagono dice il 70% ancora è intatto dell'arsenale iraniano, e quindi sì, non si può,
0: un po' meno quella americana.
1: Sarebbe necessario una guerra di terra. Ora, facendo un po' lo sborone, come succede spesso a Trump, ha detto: siamo stati 10 anni in Vietnam, possiamo starci anche anche lì 10 anni. Ora, se tu in America vai a parlare di Vietnam, gli viene la pelle d'oca, ma forse gli viene l'orticare, forse invece che assaltare Capitol Hill assaltano la Casa Bianca, se lo ridici, perché
0: ma penso
1: l'America
0: che
1: ha subito.
0: Ma lui penso
1: danni.
0: Che l'avesse paventata questa cosa, sono stati generali militari.
1: Ma no,
0: che
1: con lui comincia ad avere grosse difficoltà con i militari, perché i militari, tu come sai, le strategie non se le dicono oggi in un modo e fra 2 minuti in un altro. Hanno un'altra tecnica, hanno un'altra tattica. E non ci dimentichiamo, come ti ho sempre detto, che i militari anche dei paesi nemici si parlano per certe cose, cioè non arrivano mai al massimo della potenza da un'altra parte sapendo che noi potrebbero non esserci strade di ritorno, specie quando si parla di potenze nucleari.
0: Nucleari, chiaro.
1: Questo fatto del ragionamento di qua di là è nato prima, quando è iniziata la guerra fredda. Americani e russi si sono sempre parlati, c'era il famoso telefono rosso, la linea rossa tra Washington e Mosca per evitare, e quel telefono squillò più volte nel 63 quando i russi volevano portare i missili a Cuba, e anche Cuba ricordiamocelo come la Cina. Ebbene, i 14 punti presentati da Trump, lui comincia a nutrire ottimismo, forse perché vorrebbe Trump trovare una tregua, almeno non ti dico un accordo definitivo, prima del suo viaggio che avverrà in Cina fra 15 giorni, anzi fra meno di 15 giorni, e non vorrebbe andare in Cina con questo malloppo, con questo peso sulla schiena, sei ancora in guerra con il nostro alleato che si trova nella zona, e quindi in qualche modo lui cercherà di facilitarlo questa pace. Però gli iraniani allo stesso tempo non sono dei babbei, non sono un paese che non è in grado di fronteggiare anche dal punto di vista diplomatico. Perché poi attento, questa azione ha fatto perdere di credibilità diplomatica gli Stati Uniti, non parlo di Israele che già se l'era mangiata molta a Gaza di questa credibilità, ma gli americani hanno perso la fiducia degli europei, non è il contrario, non è che Trump dice agli europei voi mi avete aiutato, voi siete dei codardi, sono gli europei che dicono tu non puoi costringerci a fare una guerra che noi non abbiamo nemmeno saputo che volevi
0: nemmeno
1: fare,
0: saputo che iniziava,
1: nemmeno ci hai avvisato che iniziavi, e quindi la situazione è molto complicata e anche molto delicata. Non ci dimentichiamo il 1914 quando le guerre cominciavano sempre da piccoli focolai distribuiti un po' nel territorio. Quindi niente, speriamo che ci sia almeno un accordo per una tregua e per una regolamentazione del traffico a Hormuz, perché quello vorrebbe dire anche calmierare gli effetti economici nel mondo. Tu vedi che ci sono le borse in questi giorni, hanno fatto oscillazioni, no? Più 8, meno 10. Cioè oscillazioni enormi in borsa sono, non sono oscillazioni piccole, dove ovviamente chi è informato e chi sa prima le notizie fa un sacco di soldi. Però servirebbe questo qui a ridimensionare per esempio anche quelle esigenze che molti paesi hanno, compreso il nostro, la Spagna, la Francia, di poter avere risorse da mettere nel prossimo bilancio degli stati. Non ce l'abbiamo, perché noi dobbiamo preoccuparci enormemente di fare la svelta a raggiungere quel famoso 5% del bilancio speso in armi, che guarda caso compriamo tutte in America perché sono loro a produrre quel tipo di armi, e se ci costa troppo l'energia elettrica noi non possiamo farle queste spese, il che vorrebbe dire ridurre tutti i servizi per la collettività, dalla sanità alla scuola e quant'altro, agli investimenti, alle infrastrutture, cioè non parliamo di piccole cose. Detto questo, perché ti dicevo Cuba? Perché Cuba è stato uno degli argomenti trattato oggi da Rubio, che è il segretario di Stato americano, cioè il loro ministro degli esteri, che è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV. Trump in questi giorni, e Vance gli è andato dietro, non è stato tenero con il Papa su questo, se le sono un po' dette, ha detto lui fin dal primo giorno è sempre stato contro di me, insomma una politica che non mi piace, non è un Papa americano, è un Papa a modo suo, lui fa quello che gli pare, dovrebbe occuparsi di teologia, ma veramente di teologia è il più diciamo qualificato per occuparsene, e lo sta facendo il Papa assolutamente, ma si è occupato di politica facendo meno diciamo dichiarazioni eclatanti e uscite diciamo popolari di quelle che colpiscono, ma lavorando più sulla diplomazia e sulle azioni mirate ad una. Leone XIV ha piazzato in America una decina di vescovi, tutti diciamo di posizione politica ma anche personale non gradita a Trump. Quando prende e porta a New York come vescovo un immigrato clandestino, che poi è arrivato in America, è diventato sacerdote, è diventato vescovo e quindi si è regolarizzato, ma è entrato come clandestino nel baule di una macchina. Quindi è una sorta, è un messaggio, capito? Perché a volte si parla anche con queste azioni, non c'è bisogno delle armi per parlare. Perché si è parlato di Cuba? Prima cosa, non ci dimentichiamo che Rubio è originario di una famiglia cubana, il ministro degli esteri americano.
0: Pensavo italiano.
1: No, è di una famiglia cubana come origine, però lui è cittadino americano perché è nato in America. E quindi, volendo, siccome si discute se sarà Vance o Rubio il prossimo candidato dei repubblicani alla Casa Bianca quando Trump se ne andrà, e nessuno mi sembra che pianga in giro per il mondo se se ne va anche un po' prima, se i due se la combattono, ecco. Rubio ha parlato molto di questo con il Papa, c'è stato un colloquio molto lungo, ovviamente riservato. Sapevamo che c'erano due o tre argomenti in particolare da discutere: l'Iran, i paesi africani dove sono le guerre, che sono impegnati un po' tutti, perché noi mentre parliamo sempre di Ucraina, Iran e Gaza, intanto ci sono guerre distribuite senza pietà, capito, in Africa, dove partecipano tutti, partecipano russi, partecipano americani, i cinesi partecipano con i soldi, partecipano con i soldi, e l'Ucraina partecipa con le tecnologie, perché l'Ucraina è diventata uno dei più grossi paesi al mondo per costruzione di armi. Ne ha avuto necessità, perché
0: specialmente
1: ovviamente
0: droni
1: è la migliore del mondo,
0: specialmente i sciami dei droni,
1: li venderà anche la Russia piano piano, perché sa come combatterli, chissà. Comunque
0: le triangolano, no?
1: Tanto il mondo è così. Quindi niente, questa è un po' la situazione in generale. Per quanto riguarda Ucraina e Russia, non so quanto manca, Giuseppe, ma facciamo rapidamente.
0: C'hai 6 minuti.
1: Oggi siamo a 7 maggio, il 9 maggio dal 1995, quindi da 31 anni, a Mosca c'è la grande parata militare e si festeggia il 9 maggio in quanto anniversario della vittoria della grande armata russa nei confronti del nazismo. Perché fu allora, il 9 maggio del 1945, finì la guerra per quanto riguarda la Russia. Da noi fu il 25 aprile del 1945 la dichiarazione di liberazione del paese dall'assedio tedesco in quel caso. Tutti gli anni dal 1995 fino al 2025 è stata una parata militare, ma soprattutto di esposizione militare, di far vedere al mondo quanto la Russia era una grande potenza, e quindi grandi missili, grandi aerei, grandi spettacoli anche in cielo, una cosa o l'altra. E ovviamente tutti gli anni, quando ci sono queste manifestazioni, comunque sia, i servizi organizzano anche l'ordine, no? Non si può volare sopra Mosca, addirittura si narra e sembra ufficialmente confermato che addirittura facevano delle iniziative aeree per bombardare le nuvole perché non piovesse sulla sfilata del 9 maggio. E tu sai che si può può intervenire sulle nuvole, certo, non se c'è un ciclone, altrimenti lo farebbero anche in America quando distrugge sempre la Florida o i paesi del sud degli Stati Uniti. Però quando, diciamo, sono piogge normali, si può in qualche modo intervenire. Quest'anno per la prima volta era stato deciso, per motivi di sicurezza, di non far sfilare armamenti, quindi niente missili, niente carri armati, niente di niente. Perché? Perché hanno visto che negli ultimi mesi, ma ormai da un anno e mezzo, l'Ucraina, quando vuol bombardare a Mosca o oltre Mosca, quindi ancora più lontano dall'Ucraina, riesce a farlo con i droni e con i missili. E allora hanno detto: beh, qui siamo in un momento cruciale, siamo in guerra, e non è che magari ci bombardano proprio durante la sfilata, ci colpiscono innanzitutto alcuni mezzi militari, che anche loro non è che abbondano tanto più di mezzi militari, attenzione bene, e poi li porterebbero il fior fiore delle armi, non è che possono portare un carro armato rugginoso della seconda guerra mondiale, portano tutte armi di eccellenza. E quindi hanno deciso di non portare queste armi. Gli avevano proposto un'altra cosa i russi. Hanno detto all'Ucraina: perché l'8 e il 9 di maggio non facciamo una tregua di 2 giorni? Proprio perché siamo tutti tranquilli in quei 2 giorni. Noi ovviamente garantiamo che non vi bombardiamo e voi non ci bombardate a noi, e quindi ci lasciate fare la nostra manifestazione in pace. Da chi avevano detto: che senso ha 2 giorni? Va a fare la tregua, facciamo di 60 giorni, facciamo di 3 mesi, iniziamo a ragionare. Gli altri hanno detto: non se ne parla nemmeno, e loro hanno detto: beh, allora cominciate a preoccuparvi per la vostra manifestazione, perché non è detto che noi non si intervenga sulla manifestazione con i nostri droni. E allora a quel punto la Russia ha detto un'altra cosa. La Sakharova, portavoce del ministro degli esteri, ufficialmente ha detto: perché lo sentissero tutti, invitiamo tutti i diplomatici dei paesi di tutto il mondo che hanno le loro ambasciate o sedi consolari a Kiev a sgomberare, perché in caso di attacco ucraino alla nostra manifestazione noi reagiremo immediatamente bombardando il centro cittadino di Kiev, che è il luogo dove ci sono i palazzi del governo ma anche tutte le ambasciate. Perché non hanno mai bombardato un palazzo del governo a Kiev? Perché voleva dire bombardare magari l'ambasciata americana, l'ambasciata francese, l'ambasciata tedesca, diventava complicato, capito, poi anche per la Russia. Però hanno detto voi dovete abbandonarle, quindi siete avvisati, se non è necessario bombarderemo anche lì. Quindi la situazione è tutt'altro che una situazione da parata di festa delle 9 di maggio, no? Anche tanto per essere chiari. Dicevamo prima del Papa, Rubio ha chiesto varie cose, quindi hanno parlato di Iran, hanno parlato di Palestina, hanno parlato anche dell'Ucraina, hanno parlato del Board of Peace, questa organizzazione privata parallela all'ONU che Trump ha voluto ma che ancora sembra essere un po' lì dal decollare, eccetera. Hanno parlato di Cuba perché nei giorni scorsi un paio di volte nei suoi discorsi, in cui ovviamente abbraccia tutto il mondo Trump, ha detto eh beh certo che anche Cuba che in questo momento è alla canna del gas, nel senso che non hanno
0: l'embargo pazzesco,
1: non hanno neanche il gas, ma l'embargo è talmente forte che stanno morendo di fame, hanno grosse difficoltà i cittadini a vivere, tanto per essere chiari. Gli è arrivato qualche nave dalla Russia, perché l'unico alleato vero di Cuba è la Russia, nemmeno la Cina, capito? Però diciamo, gli altri paesi con un embargo americano non possono aiutarli. L'Italia ha difficoltà a mandare una nave d'aiuti a Cuba in questo momento, perché già i rapporti con l'America non sono idilliaci, e gli fai una cosa del genere diventa un problema. Sembra che Rubio, tra le cose che abbia particolarmente chiesto al Papa e il Papa a sua volta ha chiesto a Rubio, dicendo abbiamo interessi comuni in quell'area, cercate di evitare questo eventuale attacco americano, ma poi anche di allentare questa stretta, se non legatela a quello che possono essere aiuti di natura militare, non di natura civile. Se servono farmaci, se serve il grano, fate in modo che gli arrivi, insomma, ecco. E Rubio potrebbe essere interessato, ma non perché è solo di origine cubana, ma perché una crisi così pesante accanto agli Stati Uniti, dopo quella già del Venezuela, sarebbe insopportabile.
0: Va bene.
1: Ho finito le bombole del gas.
0: Vabbè, dopo parlo io, non ti preoccupare. Io questa prima parte te la lascio, lo sai, perché sei molto attento a quello che dici. Noi salutiamo Roberto Rosati, Rosario Anastasi, Angelo Rossi, il carissimo Angelo Rossi, scrittore, lo sai, ha fatto quelle, anche lui deve venire anche qua, e Lorella Refi. Salutiamo tutti voi, nel frattempo ci fermiamo e poi torniamo qua, sempre su questa senza titolo di questo 7...
1: Sempre caldo, maggio.
0: No, sempre una dove è il caldo? Te lamenti te, guarda, ora la telecamera forse si è stabilizzata, non lo so.
1: Tu sei contento perché lo sei bello finalmente. Prima, bello, prima apparivi
0: stasera,
1: così, insomma.
0: Stasera
1: eh?
0: non mi riesce, la comincia come la tua, stasera mi trovo in difficoltà.
1: Vedi? Vedi? Volevi vestire da Brocchi, non ti è riuscito.
0: E appunto.
2: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
3: Notizie in breve da Estra. L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile, distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no, ma no. Manana. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E riprendiamo dunque la nostra carrellata di falsi sulla salute partendo con questo: se cade qualcosa per terra vale la regola dei 5 secondi. Tradotto, se un alimento è rimasto a terra per meno di 5 secondi lo puoi mangiare senza rischi. Beh, questa convinzione è una semplificazione eccessiva. Alcuni cibi sono raggiunti dai batteri in meno di un secondo perché il tempo non è il solo fattore che determina la velocità di contaminazione. Contano anche il tipo di superficie e umidità dell'alimento. Mangiare cioccolato fa male al fegato, rende stitici, fa venire i brufoli. Mangiare cioccolato non rallenta l'intestino, anzi sembra favorisca il transito intestinale. In piccole quantità poi il cioccolato fondente avrebbe un ruolo protettivo nei confronti del fegato e anche la convinzione che il cioccolato faccia venire l'acne non ha fondamento. La presenza di brufoli è determinata soprattutto dagli ormoni, perciò dipende dalla predisposizione e dall'età. È anche vero che un eccesso di cibi fritti e dolci fa male alla pelle. Troppo zucchero rende bambini iperattivi. Numerosi studi scientifici sono stati messi in campo per verificare questa diffusa teoria, ma non sono state trovate evidenze che la confermino, nonostante sia chiaro come eccessive dosi di zucchero facciano male alla salute di grandi e piccole, incoraggiando l'obesità, il diabete e le carie. Se mangi tanti spinaci diventi forte. Anche quella che vede negli spinaci una fonte inesauribile di ferro, una leggenda metropolitana. Ne contengono, ma non in dosi così maggiori rispetto ad altri ortaggi o legumi. Il falso mito nacque nel 1890, quando alcuni nutrizionisti americani resero noto il contenuto di ferro delle verdure. Per un banale errore di stampa, una virgola al posto sbagliato, si attribuì agli spinaci un contenuto di ferro 10 volte superiore al reale. L'errore fu scoperto dopo decenni, ma nel frattempo Braccio di Ferro e il suo cibo preferito avevano conquistato il mondo. La margarina è meno grassa del burro. Beh, in realtà sono praticamente tutte margarine, hanno un contenuto di lipidi, cioè di grassi, più o meno uguale a quello del burro. L'unico vantaggio è che sono più ricche di grassi insaturi, che non si depositano nelle arterie ostruendole. Ecco perché talvolta sono consigliate alle persone con colesterolo alto. Al contrario, nella margarina, ottenuta con procedimenti industriali dagli oli di semi, il burro è un alimento più naturale e per certi versi più sano. Tutto sta nel consumarlo con estrema moderazione e il condimento migliore da prediligere comunque rimane l'olio d'oliva. Russare è fastidioso soltanto per chi ci dorme accanto. Sì, è vero, ma è anche pericoloso per la salute di chi russa. Per molto tempo questa caratteristica è stata considerata un semplice fastidio e come tale derisa, ma può essere la spia di problemi più gravi. I medici hanno infatti notato che chi russa è più incline a sviluppare problemi di pressione alta e disturbi cardiovascolari associati a vene e a vere e proprie interruzioni del respiro, le cosiddette apnee notturne. E finiamo poi con il falso più importante: i vaccini provocano l'autismo, che è ovviamente la madre di tutte le bufale e anche la più pericolosa. E il falso mito risale a un articolo pubblicato dalla rivista Lancet nel 1998 a firma del medico inglese Andrew Wakefield, che collegava la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia all'autismo. Fortunatamente però le indagini successive smontarono l'ipotesi più allarmistica e si scoprì che il medico aveva ricevuto 435.000 sterline dagli avvocati di alcuni genitori di bambini coinvolti nello studio, che avevano un interesse a dimostrare l'esistenza di un legame fra la vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia e l'autismo. Lancet poi ritirò l'articolo e Wakefield fu radiato dall'ordine e quindi non è più un medico. E allora con queste curiosità, anche molto importanti, io vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Manamana. Manamana.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
6: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
7: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La Champions corre sul filo dell'incertezza dopo il Milan da oggi ritiro. Cade anche il Napoli nel Monday Night della 36esima di A. Al Maradona battuto 3-2 dal Bologna dopo aver rimontato un doppio svantaggio, ma resosi ad una super rovesciata del subentrato Rowe. E così partenopei a quota 70 più 5 sul Como quinto dovranno racimolare 3 punti nelle ultime 2 tra Pisa e Udinese per blindare il pass per la coppa più desiderata. Imbrotto soft per i suoi da Antonio Conte.
1: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo.
0: Intanto oggi è previsto un vertice per la sicurezza a Roma in vista del derby Roma-Lazio, chiave per la Champions dei giallorossi, dopo che la Lega Calcio ha ufficializzato che la stracittadina si giocherà alle 12:30 così come le altre gare decisive Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Non è ancora esclusa l'ipotesi del lunedì sera. La Serie A propone anche di far slittare la finale di tennis fissata per domenica alle 17 al Foro Italico. Pensa ad altro l'Inter scudettata, o meglio al double, domani all'Olimpico, la finale di Coppa Italia contro la Lazio, oggi le conferenze della vigilia, le rifiniture da valutare in casa nerazzurra, le condizioni di Thuram che ieri ha riportato una contrattura in allenamento. Scattano i playoff di B, dopo le promozioni dirette di Venezia e Frosinone resta un posto da assegnare, oggi preliminari in gara secca alle 18:45 Modena, Juve Stabia alle 21 Catanzaro, Avellino. Voltiamo pagina, tennis, il derby inatteso che vale i quarti degli internazionali d'Italia, ore 15, Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino, 29enne proveniente dalle qualificazioni, capace di sbarazzarsi ieri del quotato USA Francis Tiafoe. Tanto ieri il numero uno del mondo ha centrato la 13esima vittoria di fila sulla terra, lasciando solo 2 games all'australiano Popirin, praticamente un allenamento.
2: Onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare, il resto cerco di adattarmi, no? Alla fine ogni giorno è differente, ogni giocatore gioca in modo diverso, devi preparare per bene la partita, mentalmente devi essere sul pezzo, perché se non sei sul pezzo poi fai fatica ad uscirne, appena c'hai un attimo di crisi tra virgolette in campo poi non esci più, no? Quindi sto cercando di evitare.
0: Alla caccia di quarti anche Musetti, ore 11 contro il norvegese Rud, Darderi alle 14:30 opposto al tedesco Zverev, ieri debutti positivi dei doppi Errani, Paolini, Bolelli, Vavassori. Ciclismo, archiviate le 3 tappe in terra bulgara, la prima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte da Catanzaro per arrivare a Cosenza dopo 138 chilometri. In maglia rosa l'uruguaiano Silva, a 10 secondi 2 tra i grandi favoriti, il danese Vingegaard, il nostro Pellizzari. Chiudiamo col basket, d'oltreoceano potrebbe essere conclusa dopo 23 stagioni la straordinaria storia di uno dei più forti cestisti di sempre, LeBron James, eliminato con i suoi Lakers dai playoff NBA, travolti 4-0 dai Thunder, detentori dell'anello. Se così sarà, il fuoriclasse di Akron, 41 anni, si congeda con un'altra prestazione mostra, 24 punti, 12 rimbalzi. Non so cosa mi riserverà il futuro, ha detto, presto saprete. Ed è tutta, più tardi.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
4: Notizie in breve da Estra.
5: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile, distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'8ª edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
6: Flyspot. Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Flyspot.
9: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 12 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Leopoldo e in Nereo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 maggio due personaggi legati alla musica, il cantautore Umberto Bindi e il grande musicista Burt Bacharach, e due attori, Gabriel Byrne e Katharine Hepburn. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado del Toro, hai un entusiasmo esuberante e la capacità di vedere la bellezza in tutto ciò che la vita ti presenta. Quando hai qualche cosa in testa non esiste nessuno che te la tolga, e quando hai qualche piano lo porti a termine anche contro tutti gli ostacoli del mondo. In amore sei gentile, sincero e appassionato. E tuffiamoci ora tra le stelle per sapere da loro come sarà questo martedì per tutti noi. Ariete, tendiamo a stringere ciò che ci è caro, come se trattenerlo con forza potesse proteggerci. Dosiamo attenzione e prudenza, sì, ma senza irrigidirci. La sicurezza passa anche dai gesti quotidiani. Ogni scelta che viene ponderata rende più stabile il passo. Toro, dopo tanto correre arriva il bisogno di fermarsi. Il silenzio non è vuoto, ma uno spazio.

0: veloce ed essenziale. Il semaforo è verde, perciò restiamo pronti a dire di sì anche se c'è bisogno di un pizzico di coraggio. Leone, oggi godiamo di un'energia dirompente e una grande reattività, e Saturno ci offre la stabilità necessaria per non agire con leggerezza. Facciamo attenzione soltanto a Mercurio in Toro, cerchiamo di non essere troppo bruschi nel dare le risposte. Vergine, siamo veloci nel capire e rapidi nell'agire. Affrontiamo senza paura una discussione che richiede franchezza e logica. Non lasciamo che l'impazienza guidi le nostre azioni. Usiamo rapidità giusto per chiudere impegni urgenti. Bilancia, un'iniezione di audacia e di determinazione caratterizza questo martedì. Non lasciamoci frenare dai dubbi e siamo più spontanei. Resistiamo all'irruenza e prendiamoci un momento di pausa prima di rispondere con diplomazia a una critica. Scorpione, percepire i segnali del nostro corpo è importante. Stiamo attenti a non affaticarci troppo. Rivediamo le nostre entrate e mettiamo da parte una somma per un investimento sicuro e lungimirante. Sagittario, la luna in quadratura può renderci impazienti, ma Marte e Saturno rafforzano la volontà. Sappiamo cosa vogliamo e come ottenerlo. Con calma e metodo possiamo rimettere ordine e riorganizzare dove serve per costruire basi stabili. Capricorno, la luna in pesci invita a conservare le risorse senza diventare rigidi o avari di cuore. Ascoltiamo il consiglio di chi stimiamo. Marte dissonante invita alla prudenza, meglio dosare le energie e non insistere dove la porta sembra chiusa. Acquario, in bilico tra la necessità di lasciare una situazione e il tentativo di darle un'ultima opportunità, chiediamoci se può migliorare o se è un percorso concluso. Sfruttiamo Marte in sestile per una mossa audace. Pesci, oggi la pace dipende interamente dalla nostra capacità di osservare le emozioni senza esserne travolti. Oggi siamo padroni del nostro mare interiore, non permettiamo a nessun dramma esterno di agitarne le acque. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: il fatto che gli uomini non imparino molto dalla storia è la lezione più importante che la storia ci insegna. Aldous Huxley.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: Rewind.
3: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, che hai detto vuoi parlare tu ancora? Ma quanto hai da parlare questa
4: sera? Una notizia
3: sera?
4: Rapida, rapidissima.
3: Senti, la voce già ti sta abbandonando, caro
4: mamma
3: direttore.
4: Mia,
3: ma che
4: abbandonano
3: si
4: tutti,
3: si
4: anche la voce.
3: Anche la voce ti abbandona.
4: Senti,
3: chissà,
4: caro insomma. Giuseppe, dai, ti ricordi qualche giorno fa sono state le elezioni in Ungheria e è cambiato il governo. Orban non è più il primo ministro dopo 16 anni, è arrivato un altro, è arrivato un parlamentare europeo che ovviamente ora si dimetterà dall'Europa.
3: Di centrodestra è comunque.
4: No, adesso assolutamente di centrodestra, però europeista, è sì. Uno diciamo che ha detto che era praticamente
3: era il delfino di Orban, lo
4: il
3: sai.
4: Ma sempre così funziona, i delfini sono sempre sono sempre un po' infidi questi delfini.
3: Mamma mia, diventano pesci.
4: Tanto per essere chiari, in questo modo l'Europa aveva detto: oh, finalmente non c'è più Orban che, diciamo, agli ordini di Putin blocca tutte le sanzioni che noi vogliamo fare alla Russia e addirittura ci blocca il finanziamento all'Ucraina, quindi ci strozza. Quindi festeggiamenti perché se n'era andato. Ebbene, ieri cosa è successo? È successo che con un blitz politico i socialdemocratici con l'estrema destra in Romania hanno fatto cadere l'attuale primo ministro.
3: Come i socialdemocratici?
4: Sì, hanno fatto un'alleanza molto bipolare, capito? Hanno fatto cadere il primo ministro romeno che diciamo era arrivato dopo tutta quella bega dell'anno scorso con quello che era stato eletto, sì. Avevano annullato il voto perché era filo russo, ti ricordi tutta la storia infinita,
3: sì,
4: eccetera,
3: sì.
4: E quindi oggi ci sono quelli diciamo un po' putignani ma soprattutto anti-europei che festeggiano Orban non c'è più, ma in compenso in Romania ora cambia il vento. Certo, arriva un governo che guarderà con simpatia.

0: ragazzi,
1: a Putin,
0: non si sta più fermi, voglio
1: invece
0: dire.
1: La battuta che ti dico per passare tipo la linea è questa: in Ungheria, dove abbiamo detto che è cambiato il governo perché diciamo il nuovo primo ministro pur di destra è europeista, Orban pur di destra non era europeista, ha ricevuto delle notizie che c'è un mandato d'arresto, sembra pronto per Orban per una serie di reati, eccetera.
0: Addirittura Orban.
1: E qualcuno gli ha chiesto a lui, dice, ma lo farai eseguire questo mandato di arresto a Orban? E lui ha risposto, beh, da quando io sono arrivato al governo, cioè 10 giorni fa, la magistratura in questo paese non è più sotto il governo, ma è di nuovo indipendente. Decideranno i magistrati se arrestarlo oppure
0: questa
1: no.
0: Mi sembra un po' quello che cade da cavallo, comunque vabbè. Non si è preso la responsabilità, dice, ora la magistratura è libera, quindi faccia
1: come in tutti i paesi democratici. La magistratura è libera,
0: va bene,
1: chi la vuole sotto il cappello dei governi, insomma, deve pensare.
0: Va bene, allora riposati un attimo, dico solamente quelle che sono le notizie che mi hanno un po' così particolarmente colpito questa oggi, in particolare questo fatto di caso Garlasco, che veramente ha delle...
1: Era prevedibile ormai.
0: Questo ragazzo si è fatto 11 anni? Già,
1: ancora in carcere.
0: Ho capito, intanto
1: non
0: però,
1: detto, ma non è mica detto che lo assolvano, eh?
0: Guarda che c'è... Cioè, vabbè... diciamo che mi fa riflettere questo caso. E poi si parla dell'Iran.
1: Non sarebbe neanche il primo. Ti ricordi che il pastore sardo 33 anni
0: sì, perché si era fatto convincere, il testimone si era fatto convincere da uno degli inquirenti, no? Ora quegli inquirenti dovresti metterlo dentro lui,
1: ormai
0: è in pensione, no. Una cosa che voglio dire dell'Iran: è vero che l'Iran, cioè gli americani hanno fatto tutto quello che ti pare, ma in Iran si continua a fare quello che si è sempre fatto: Ayatollah senza pietà, la dissidente iraniana Mohammadi in coma, non ci sono manifestazioni, non c'è niente per lei, però questa donna pensa che è stata senza assistenza medica e sta morendo sostanzialmente nella indifferenza di tutti. Ma ieri mattina è stato giustiziato un ragazzo di 21 anni che era stato uno di quelli delle manifestazioni. Questo perché era conosciuto? Perché era un campione iraniano di karate. 21 anni, è stato impiccato per il fatto che secondo loro era una cosa dello Stato, quindi lì c'è, visto le manifestazioni. Ricordiamole queste cose, perché l'Iran non è una repubblica come la intendiamo noi, come possiamo parlare noi, quindi questo non giustifica Trump, non dico questo, ma ricordiamoci che da lì a poi sventolare quelli, smettere di ricordarsi che cosa sia la Repubblica Islamica, forse bisognerebbe...
1: È una dittatura ferocissimo.
0: Quanti ne ha ammazzati prima?
1: Sembra 40.000, ecco, 42.000, non lo so.
0: E questo è un po' quello. Invece voglio andare anche su un'altra cosa, la troviamo però sui giornali spagnoli. Sai che c'è l'antivirus su quel coso della crociera? E le Canarie si sono arrabbiate tantissimo, perché vedi, le Canarie sono arrabbiate con la sanità, dice, ma che è sta cosa che è stata mandata questa nave qui? Perché comunque pensate, ci sono 23 passeggeri che hanno lasciato, sono stati sbarcati senza nessun controllo, sono andati nei suoi paesi. Siccome come si chiama il termine, 6 settimane l'incubazione di questo virus, e già si teme, perché questo è un tipo di virus che comunque questa particolare famiglia di ceppo si può propagare tra uomo e uomo, quindi non bisogna fare
1: assolutamente tra uomo e uomo?
0: Sì, è una variante che questa può andare tra, inizia con la H, anche una cosa del genere, Hamlet, una cosa del genere, l'ho letta prima. Comunque sa di fatto che, insomma, ci fa riflettere.
1: Ci sono già tre morti.
0: Esatto. Ma adesso ti porto nell'energia. Tu hai parlato dell'energia, no? Non ti parlo della Spagna, perché ormai la Spagna ha tracciato la sua strada dove andare, ricordatelo, fermi con le rinnovabili, ci ha già preso un bel apagone. Adesso la Germania sta invitando a spegnere i piccoli impianti, sta togliendo gli incentivi dai piccoli impianti delle case, perché la Germania è andata con tanta produzione solare che addirittura l'energia è sostanzialmente più di quella che loro consumano, e quindi gli va sotto costo, cioè praticamente gli va in un costo negativo. E sostanzialmente c'era, è una notizia uscita ieri, questa indicazione di dire, buoni, cerchiamo di fare spengere gli impianti piccoli.
1: Non l'ho capita questa, perché scusa,
0: perché c'è troppa produzione.
1: Ma non la possono vendere alla Francia o alla Polonia?
0: C'è un esubero di energia. Dopo la troviamo insieme con la notizia vera, scena su prologia, hanno chiesto di spengere e togliere gli incentivi dalle case. Figurati. Ma questa è la parte, la Germania da mo che fa queste cose rispetto a noi. Quindi vuol dire che lì iniziamo a trovare un tracciato di, cioè un limite oltre il quale, e già la Spagna ce lo insegna, ora ce lo dice la Germania, oltre il quale è difficile gestire l'energia.
1: Ti faccio una domanda, tu che sei un tecnico, ma se uno ha in un condominio, in una casa singola, un impianto e se lo consuma per sé quella corrente,
0: quello è uno scambio fatto sul posto e cioè,
1: ma no, ora, non da noi a nessuno,
0: ma ora no, ora c'è un altro problema perché l'arrivo, il grande arrivo di impianti fotovoltaici che hanno c'è un termine ben preciso, quelli che la consumano loro, no, con le batterie magari se le immagazzino, c'è un termine ben preciso, non me lo ricordo adesso, è stato normato per esempio per l'arrivo di centraline cinesi che non sono, che sono pericolose per l'aggancio dell'Enel, cioè perché si sono immesse
1: per essere,
0: esatto, allora c'era un servizio che ho visto dove dicevano attenzione perché se tu hai una casa in cima a una montagna, seguimi, e tu metti i pannelli e metti le batterie, tu fai quello che ti pare,
1: se non
0: hai
1: collegata regole, alla rete,
0: se non sei collegata alla rete, come sei collegata alla rete
1: devi avere certe regole,
0: esatto, anche perché tu sai che gli impianti solari, se manca energia, devono smettere di funzionare.
1: Esatto.
0: Quelli che hanno le batterie non smettono di funzionare.
1: No, caricano la batteria.
0: Sì, e
1: smetteranno
0: si sono quelli
1: quando la
0: a backup
1: carica.
0: Attivo, come l'abbiamo anche noi.
1: Smetterà
0: noi
1: quando c'è.
0: Sì, però io voglio raggiungere lo zero, cioè le 24 ore tutta fatta col sole, ci arriverò. Però ecco, collegata alla rete diventa
1: problematico.
0: Determinate rispetto di
1: norme.
0: Questi cinesi non le rispettano, specialmente roba che si trova nei grandi line che non faccio nomi.
1: Che magari costa poco.
0: Purtroppo l'hanno normata in questo senso. Questo è un po' quello che ti volevo raccontare di in giro. Poi andando in giro chiaramente si vedono tante belle cose, più
1: tutte
0: o meno belle.
1: Cioè,
0: non troppo, vedi, il Washington Post ti dice esattamente, ti fa vedere quali sono stati i siti bombardati dagli americani, dicendo vedete che noi abbiamo colpito solamente cose strategiche, non altro. Beh, insomma, l'America non se la passa propriamente bene in questo momento e quindi c'è una forte ondata anche di, come dire, di astio nei confronti si sono resi conto gli americani che ha aumentato tutto, qualcosa noi gli torna.
1: Senti, no. Giuseppe,
0: vai,
1: ti faccio una domanda,
0: non me la fare difficile, ti prego,
1: che tu risponda bene o male, non vince, non perdi niente,
0: ecco, okay? Male.
1: Quanti sono i comuni che vanno al voto il 24 di maggio?
0: In Toscana?
1: No, in Italia.
0: No, non lo so.
1: 750 circa.
0: Tanti,
1: E quanti sono i capoluoghi di provincia?
0: Mamma mia, ragazzi, da noi sono 3.
1: Arezzo, e quanti sono gli elettori che vanno a votare?
0: Ma perché mi fai queste domande?
1: Perché ti voglio dare una notizia.
0: Gli elettori non lo so, se quanto hai detto, 750 comuni, 750 comuni, boh, saranno, che ne so, 5 milioni, 8
1: 6 milioni. 6
0: milioni,
1: ci passo
0: quasi, quasi un parato.
1: Madonna,
0: ragazzi.
1: Che botta di fortuna. No, ti leggo rapidamente quali sono queste città, così mi dici anche,
0: no,
1: secondo
0: non
1: te.
0: Non ho detto niente, ho tirato io a indovinare.
1: No, anche tra l'altro nel titolo che c'è non c'è scritto, c'è scritto anche nel titolo.
0: No, ho fatto un conto veloce di 750 comuni, comuni da un euro, insomma, no?
1: No, ti leggo quali sono i comuni e te mi devi dire quali sono i più grossi.
0: No, dai, ora
1: velocissimamente.
0: Ma che è stasera?
1: Sentimi, Venezia, Reggio Calabria, Lecce, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina.
0: Ivo, io mi fermo a Venezia.
1: Venezia, Reggio Calabria, e qual è l'altro comune importantissimo?
0: Arezzo,
1: bravo! Per noi è importante Arezzo.
0: E che c'entra?
1: È
0: più grande. No. Mi sta preparando qualcosa, Che mi volevi dire? Non lo capite?
1: Era un gioco per vedere quanto ci metteva a dirmi Arezzo, no?
0: Ma l'hai detto Arezzo?
1: L'ho detto perché le leggo tutte, mica te lascio.
0: Ma che li segui sti candidati? Siamo par condicio, quindi ho detto tutti i candidati.
1: Hai detto i candidati, mica mai detto.
0: No, i candidati e la candidata. Perché
1: i candidati raggruppa maschi e femmine, la parola candidati raggruppa maschi e femmine.
0: No, sta attento. No.
1: L'italiano ancora lo conosce.
0: Hai visto la Disney? Il nuovo CEO ha cambiato tutti i neutri, via hai via. Dopo la principessa Woke, lì com'era.
1: Capito? Mamma quindi mia. Sì, li seguo candidati, anche perché mi sembrano, potrebbero fare un pulmino, prendere un pulmino a noleggio e andare tutti insieme tutte le sere. No, tutti insieme la sera, perché tutte le sere alle 21 sono costretti ad andare in un luogo una volta.
0: Io li vado
1: saione,
0: a beccare il sabato, ve lo dico subito, ho scelto di andare a beccare il sabato.
1: E lo sai perché un po' mi fa impressione questa cosa? Te la dico, tanto non riguarda l'uno l'altro.
0: Cioè, questa telecamera oggi mi fa arrabbiare.
1: Perché sono io che tu non lo vedi che io la sposto quando... Ti dicevo, ora fanno, ora la seguo, fanno questi dibattiti. Vanno in un luogo, che so, Saione, poi Fiorentina, poi,
0: Saione
1: vanno,
0: ci sono andato
1: poi vanno da commercianti, poi vanno da quelli, vanno da quell'altro, eccetera. E fanno questi dibattiti. Sono in sei. Ovviamente cercano di rispettare un po' le regole, non della par condicio che non gli spetterebbero in quel punto.
0: No, però le regole. Dai, sì,
1: Allora fanno a tutti la stessa domanda. Quindi sai rispondere: pipì, piripì, piripì, piripì, piripì. Tutti i due minuti, piripì, piripì, piripì, piripì, piripì. Una noia mortale, non c'è dibattito, non c'è frizione, non si dà neanche un pizzicotto.
0: Ah, però in compenso
1: in questo modo sai cosa succede? Succede che i presenti, in genere 100 persone di media, ma anche troppi, di queste 180 sono candidati, che seguono i loro candidati a sindaco. L'ho visti, li conosco tutti. Di 519 penso di conoscere 400 io dei candidati.
0: Ho capito che va bene? Sei conosciuto.
1: Se allora quelli vanno tutti dietro a fare la clac, ognuno ha la sua clac, no?
0: Che è la clac? Intanto
1: la clac, quelli che applaudono
0: amico,
1: quando parla, quando parla il candidato che piace a te, tu vai con quel gruppo.
0: Quindi vedi
1: tutti,
0: l'applausometro,
1: bravo,
0: vedi quanto ce n'è.
1: L'applausometro, bravo.
0: Vedi quello.
1: Capito? Gli altri 20% che sono lì presenti sono gli organizzatori della serata, perché
0: sì,
1: magari.
0: I cittadini quanto ce n'è?
1: I cittadini che anche quelli hanno già deciso come votare, tutti. Perché poi ci parla, ma te cambia idea quando parlo loro. Io voto come avevo deciso prima. Io come avevo deciso prima.
0: Vabbè, vabbè.
1: Secondo me i candidati farebbero meglio andare a fare altre cose in quelle ore. Questi
0: va bene, dai, senti, però ti posso dire una cosa.
1: Vai.
0: L'altra sera siamo stati ospiti di Arezzo TV, lo possiamo dire perché tanto siamo su Arezzo TV, no? Con il carissimo Carlo Gabellini, eravamo io, Federico D'Ascoli e la carissima
1: non pensare di essere Enrico, perché giovedì prossimo.
0: Come si chiama?
1: Giovedì prossimo Enrica.
0: Enrica, scusa.
1: Giovedì prossimo ci vado io.
0: Va bene. No, però non te la spoilero, ma vedrai che vedrai.
1: C'è la cancella.
0: Credo che vada in onda domani, non lo so. Beh, diciamo che sostanzialmente pensa che io ho trovato un elettore, ce l'avrei trovato.
1: Che ti votava?
0: D'Ascoli ha detto che mi avrebbe votato come sindaco. L'ha detto D'Ascoli, Federico D'Ascoli è capocronista della nazione, cioè non è mica chiuschino. Cioè,
1: ma perché lo dice anche a me e poi lo dice a Pelato? Lo dice a tutti lui.
0: Come
1: non è vero, scherzo.
0: Come l'ha detto anche a te? Come l'ha detto anche a te?
1: Perché sapevano che si faceva la lista insieme, no?
0: Ho capito, vabbè.
1: Ma non me l'ha detto, ma io ho capito che me lo voleva dire, me lo voleva.
0: Va bene, dai. Che facciamo? Allora io
1: parliamo
0: dopo
1: un po' d'Arezzo, vai.
0: Vai andare
1: ci sono
0: Arezzo.
1: Tante notizie, sì, arriva la Fiera dell'Oro.
0: Innanzitutto te ne dico una arrivata poco fa sul sito, sul portale di Arezzo TV proprio,
1: sì,
0: lo diciamo,
1: sì.
0: E c'è, guarda, io ti leggo il testo che ci sarà domani, se spoileriamo un testo sul giornale, tanto l'hanno già fatto, è vero?
1: Ma sei sul sito?
0: No, questo è sul giornale domani.
1: È sul sito pubblico?
0: Sì, sì, il sito
1: allora
0: sì.
1: La notizia è già pubblica.
0: La notizia è già
1: quando
0: pubblica.
1: Quando è sul sito ufficiale di un emittente...
0: Vabbè, comunque il tema qual è? Si riparla della vicenda dell'uccisione, insomma, della morte del cane Cioco, ve la ricordate?
1: Sì, mi ricordo, com'è?
0: Ecco, allora c'è una dichiarazione di Leonardo Magi, che è il proprietario di Cioco, alla luce di quello che la procura ha deciso, che non è dimostrabile che il conducente del veicolo abbia travolto intenzionalmente l'animale per eliminarlo, più verosimilmente secondo la procura che si sia trattato di un fatto colposo, accidentale, che però non è previsto come punibile dal codice penale quando la vittima è un animale, ok? Quindi sostanzialmente quanto alla fuga al luogo dell'investimento effettivamente è avvenuto, è perseguibile ma come sanzione amministrativa,
1: sì.
0: Quindi diciamo così non c'è un la procura da quello che si legge qui non ha ritenuto che questa
1: se legge le prime due parole sono importanti, me le rileggi per favore.
0: Allora te lo dico io subito,
1: sì, scusa,
0: vediamo un po'. Allora, lui inizia con la dichiarazione di Maggi: oggi inizia una nuova battaglia perché io non mi fermo, non mollo.
1: No, no, non quella, non... quella okay. Ne parliamo dopo.
0: Allora, è il caso, non è dimostrabile questa?
1: Ecco, non è, la parola non è dimostrabile, è importante.
0: Che il conducente del veicolo abbia travolto intenzionalmente. Ha già risposto. Ecco, tutto quello.
1: Allora, la procura evidentemente, tu sai che si incolpa qualcuno quando non c'è dei dubbi. Non ci devono essere dei dubbi.
0: Quando non ci sono dei dubbi, sì.
1: Siccome hanno rintracciato qual è l'automobile che ha colpito questo cane, e quindi anche la persona che era alla guida, non riescono a dimostrare che l'abbia fatto apposta sostanzialmente.
0: Ma non c'era un testimone, qualcosa?
1: Non lo so questo, non lo so, non lo ricordo.
0: Capito che ci fosse.
1: Quindi
0: stato...
1: niente, se non l'ha fatto apposta è una cosa colpevole, non è penalmente perseguibile, ma avrà una sanzione perché non si è fermato.
0: Sì, va bene, quest'ora io stavo guardando se riuscivo a trovare anche il portale. Ah, ecco, invece su Arezzo TV c'è proprio questa, c'è addirittura l'intervista, quindi in cui gli spiega questa cosa. Ma il problema non è tanto questo, e te lo dico in maniera molto tranquilla. Devo dire che comunque la procura ha fatto il soccorso, farà il soccorso, se lo verrà individuato questo personaggio sarà sanzionato, quello che vuoi. Ovviamente il suo proprietario, il suo patrimonio, ha espresso questa sua amarezza, devo dire,
1: nel cane,
0: sì, esatto, nel suo portale Facebook, nella sua portale, sì, nel suo portale Facebook,
1: nel profilo, sì,
0: nel suo profilo, esatto. Quello che ti dico io è che se vai a vedere i commenti sotto, io penso
1: sono
0: che c'è da riflettere, ma ve lo dico perché, attenzione, nell'amore degli animali, in tutto quello che volete, ma quando ci sono dei commenti che dicono dacci il nome, dillo a me che ci vado io, lo prendiamo noi, cioè secondo me qui si va nella violenza, si va nelle minacce,
1: nell'istigazione
0: alla violenza, cioè dacci il nome, ci pensiamo noi, ma vi rendete conto che razza di poste che state mettendo? Oppure, cioè, perché al di là dell'aspetto che uno può essere anche così, non condivide la decisione della procura, ma però quella rappresenta la legge, rappresenta, cioè voglio dire, no, può anche essere così, però lasciarsi andare a delle frasi tipo queste, secondo me identifica un modo di reazione a mio giudizio sbagliato e anche molto pericoloso, perché per carità, ci mancherebbe che uno non stigmatizzi quello che è avvenuto, cioè voglio dire, no, tu lo sai,
1: c'è lo Stato
0: però no, ma la reazione violenta che vedi in alcuni post, ma io non so se la gente si rende conto che poi i post vengono letti,
1: sì, sì. Cioè, ma non è solo un fatto di quello che rischiano, non è solo, Giuseppe, un fatto di quello che rischiano questi che scrivono questi post, è proprio il contenuto che è sbagliato. Non si può fare questa roba, cioè siamo diventati un paese barbaro se pensiamo a questo.
0: Sì, però vedi,
1: la giustizia fai da te, non esiste,
0: lo so,
1: non esiste.
0: Questo dispiace perché forse presi dall'amore per gli animali, quello volete, sì, ma allora sì. Io vi dico anche, ti faccio un esempio, su un post che abbiamo fatto noi, io quando sono andato in Piazza Giotto e ho fatto vedere che ci sono, che c'è il cartello, ci sono, anzi sono due o tre cartelli che non possono andare gli animali nel prato,
1: sì.
0: Se guardi i commenti, cioè subito dice no, gli animali possono fare tutto quello che vogliono, non è così, ci sono delle regole del vivere civile, altrimenti poi ti farò vedere un altro comportamento di un ciclista al proprio in pieno, questa volta c'è il video proprio, non c'è solo la foto ma c'è anche il video, allora ti dico, allora viviamo in un mondo d'anarchia, ogni come dire, ogni categoria si arroga il diritto di fare esattamente quello che io vuole. Io non credo che sia questo il modo,
1: no.
0: Soprattutto quando si parla poi di animali, no? Cioè, se andare troppo all'estremo, io penso, ripeto, una violenza in quella maniera, una violenza verbale, poi delle cose allucinanti,
1: sì.
0: Cioè, io non lo so quale sia il confine, onestamente non è la società che mi riflette questa in questa maniera. Poi tu sai, e ve lo dico a tutti anche per un altro motivo, posso, Ivo? Tu sai che noi facciamo e anche i video che vedrai stasera,
1: sì,
0: poi vanno nel nostro portale e
1: sì,
0: devo dire che sono graditi, perché
1: sì,
0: comunque in qualche modo, sbagliato meno, in dialetto aretino meno, ma chi se ne frega, siamo una radio di Arezzo, lo voglio ribadire, noi cerchiamo di testimoniare quello che vediamo, poi se ci sono delle
1: è
0: cose che
1: mestiere,
0: conosco
1: le dico
0: altrimenti no, però da lì ad avere reazioni e commenti, devo dire, abbastanza particolari, ricordate che noi abbiamo la moderazione postuma, se andate a vedere nel portale, nelle policy delle privacy,
1: sì,
0: c'è la moderazione postuma, quindi i commenti che sono quelli non offensivi, commenti quelli che sono contenuti che ci danno un contributo anche in disaccordo con quello che diciamo, va benissimo, ma i commenti per i lemmioni da tastiera vengono levati e vengono bannati. Questo ce lo dico perché, ma noi l'abbiamo messo moderazione postuma, questa fu una cosa che ci fu insegnata, ti ricordi, in un corso di giornalisti, no? Quindi va bene, l'ho fatta lunga, un pippone. Dove vuoi andare?
1: Dove voglio andare?
0: Io ce l'ho dei video, se vuoi.
1: Ma io, se vogliamo cominciare a vedere qualcosa, se no sono notizie importanti, no, per la nostra economia, diversi, per esempio.
0: Quindi non lo so se vuoi. Se vuoi ti faccio vedere qualche immagine nel frattempo.
1: Vai. Ma ricordo dal 9 al 12, per esempio, è importante ad Arezzo, parte Oro Arezzo, insomma, che è la nostra fiera con 400 espositori, di cui 130 sono imprese aretine, che cercano di ritrovare un po' di freschezza nel mercato, perché sta andando male il mercato dell'oro. Quando va male il mercato dell'oro, per la nostra provincia sono guai. Non ci dimentichiamo mai che 12.000 persone in questa provincia, ma soprattutto in questa città, vivono perché sono aziende che lavorano l'oro.
0: Esatto.
1: Quindi anche quelli che a volte fanno appunto i commenti un po' così: ah, bene, questi orafi, questi orafi andano a lavorare 12.000 persone in questa
0: allora
1: città.
0: Ti faccio vedere.
1: Quindi
0: intanto delle
1: speriamo
0: cose,
1: speriamo che Oro Arezzo abbia un grande successo.
0: Prima di chiudere, ti ricordi l'altra settimana tu parlavi delle buche, dei ciclisti, sì, delle buche. Io continuo a dire che bisogna iniziare a stigmatizzare questo comportamento. Te lo metto dopo, ti metto questo, queste cose qua, cioè voglio dire, qui la pista non esiste. Tra l'altro ha portato via un sacco di strada e non ci vai nella pista. Io ero qui in macchina con Angiolino, qui lo vedi, meno male uno c'è che ci viene dalla parte di qua, no? E un altro invece se ne strafrega. Ma cioè, voglio dire, queste qui mi è rimasta impressa, perché qui c'è un bel filmato di molte persone che qui questo semaforo rosso viene bruciato più o meno da tutti, nonostante ci sia la pista di
1: qua. Siamo qua.
0: Qui siamo in fondo a via Chiarini, quindi la zona che viene a Carbonaia.
1: Ah, sì.
0: Se vedi, qui ci sono due ciclisti fermi a rosso, ho detto sì. No, piove oggi, no? Erano due stranieri, si sono fermati a rosso. E allora c'è da riflettere, perché dici va bene, tutto va bene, però a un certo punto guardati questo video, perché forse c'è qualcosina da riflettere, no? Guarda questo video qua, ecco qua, vedi che è rosso, si vede, no, adesso è verde, aspetta che ho sbagliato, questo è andato bene. C'è un altro invece, te lo farò vedere, sì, che brucia esattamente il rosso. Te lo metto, ho sbagliato video.
1: Sì, intanto trovo il video che te lo commento questa cosa. Tu hai intervistato qui più volte il comandante uscente della polizia locale, che non citiamo per evitare di violare le
0: non lo citare.
1: Non lo cito, ma tutti sanno chi era. Che alla precisa domanda che tu gli hai fatto: ma i ciclisti devono andare o no nella pista ciclabile? E lui disse: sì, ci devono andare. Possono non andarci quelli che fanno ciclismo sportivo.
0: Sì, quelli professionisti.
1: Sono tutti professionisti. Professionali, non professionisti.
0: Sì, sì,
1: perché
0: sono tutti professionisti.
1: Però quelli che viaggiano è quello che si è visto adesso, mi sembrava uno normale. Non aveva i pantaloncini stretti e le scarpine quelle piccoline da infilare nel pedale.
0: Mi sembra
1: insomma,
0: proprio
1: no.
0: di no, però insomma,
1: ecco,
0: sai.
1: Però, quindi
0: dire.
1: Insomma il problema è uno che molti cittadini, anche nostri concittadini, mi dispiace dirlo, non rispettano le regole banali come questa. Se c'è la pista ciclabile vacci, sei anche più sicuro, sei anche in una strada più protetta, quindi non rischi di farti male. Seconda cosa, evidentemente non c'è un altrettanto forza in chi dovrebbe insegnargli e dopo l'insegnamento punirli se sbagliano.
0: Allora, c'è una cosa, bici vuol dire libertà, insomma movimento, sì, io capisco tutto, per carità. Però se tu guardi specialmente il sabato mattina, ma il rischio sai qual è? Li metti sotto, ti vai in mezzo alla via anche te, al di là che si fanno male loro con la macchina, no? E ho capito, ma il rosso si rispetta. Te mettiti a quel semaforo lì, ora te la farò ritrovare, perché proprio rosso pieno, drun dentro, tranquillo. Ti ricordi la foto dell'altra volta? Ecco, ora c'ho anche proprio il video. Voglio dire, di che si parla? Ora non è che uno vuole andare a rompere l'anima, però il carissimo innominabile, che non lo facciamo, a un certo punto la domanda disse sì. Dice, ma c'è, se c'è una pista ciclabile, c'è l'obbligo di andarci? Sì, ce l'ho, però se. Dico, allora perché non glielo contestate? Perché noi, dice, io ritengo che sia più importante prevenire, cioè sensibilizzare, che non fare le multe.
1: Ma per sensibilizzare c'è un sistema,
0: sì,
1: io lo so qual è.
0: Va bene,
1: te l'ho detto la settimana scorsa.
0: Poi
1: quando
0: uno rimane sotto.
1: Ma la settimana scorsa, quando c'era la famosa siepe che invadeva il marciapiede, te lo ricordi? lì gli hanno fatto la multa, è legittimo, lo dice il regolamento, sì, urbano di, sì, polizia municipale, sì, dice questo, e quindi gli ha fatto la multa, quindi è poco contestabile. Però sarebbe un altro modo, come avrebbe detto il vecchio comandante della polizia locale, e io lo ribadisco, non semplicemente fare prevenzione dicendo oh, facciamolo. Il vigile si presenta a casa sua, di questo signore, sì, con la siepe, e gli dà un bel biglietto intestato Comune di Arezzo, polizia locale. Oggi, 7 maggio, constato che la sua siepe sta invadendo il marciapiede per un metro.
0: E dove le trovi?
1: Entro giorni 15 sarà effettuato un nuovo controllo, in quel caso sarà elevato verbale. Questo andrebbe fatto. Ma al limite modificando anche il regolamento comunale. Si modifica il regolamento comunale, sì, è un atto che modifica il consiglio
0: comunale.
1: Sai
0: che nel regolamento comunale c'è il divieto a tutti di immissione di fumi molesti e nocivi? Hai visto, l'hai visto quel mega incendio che si è sviluppato là intorno a Pisano? Da dove è partito? Che all'inizio nei telegiornali nessuno lo diceva. Da dove è partito? Da dove che bruciavano gli olivi? Adesso cosa chiedono? Lo stato di calamità, dice, perché adesso ha visto l'acqua, ci è piovuto tanto l'acqua nera, no? Ma chi li paga sti danni?
1: Anche te.
0: Col vento, che bruciavano col vento, capito? Ecco, ma chi li paga sti danni?
1: Lì se hanno individuato l'origine, questi li denunciano.
0: E le denunciano, chi li paga? Hanno bruciato 700 ettari. Vabbè.
1: Un danno ambientale andiamo, spaventoso.
0: Sì, dai, diciamogli bravi. Dai, andiamo. E allora, terza parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Allora, dai, facciamo un po' di giratine, se te l'ho promesso.
1: Vai.
0: Te l'ho promesso. Allora, intanto leviamo un po' di cose.
1: Ci sarebbe una notizia da dare subito.
0: Quello
1: sono, Giuseppe?
0: Sono le 22:10.
1: Dunque, questa notizia vale soltanto per oggi, che è giovedì 7 di maggio. Dalle 9, quindi da un'ora fa, fino alle 3 di questa notte, sarà chiusa del tutto al traffico veicolare la tangenziale dalla rotatoria del Luci Cinema, quella dei Sette Ponti per intendersi, fino all'imbocco del raccordo autostradale. Sarà chiusa perché l'azienda che lavora per il grande cantiere dello svincolo di Via Fiorentina dovrà smontare totalmente tutta la cartellonistica che si trova in quella zona per delle modifiche che avverranno su quella strada, quindi probabilmente allargheranno un po' la carreggiata, insomma qualcosa fanno lì, importante, vanno avanti, diciamo, a step molto rallentati.
0: Che mi dicevi prima delle buche, te?
1: Via Rismondo,
0: quella che facevi così?
1: Sì.
0: Va bene. Noi abbiamo fotografato due buche al Giotto, lo dico perché una signora si è un po' ha detto che ridevo, io dice ma che ridere, e dice in fin dei conti la buca la sistemeranno. Signora, noi abbiamo fotografato una buca lì sotto, se tra un anno c'è la buca vuol dire che l'hanno trattata male, giusto?
1: Non l'hanno sistemata.
0: Io dico quello che il Giovanni Donati, che non credo sia candidato, vabbè, il geometra, lui disse le buche si devono sistemare in una certa maniera, se no l'anno dopo o poco più ritorna la buca.
1: È la stessa cosa che dicono anche altri candidati esperti di buche.
0: Sì, lo so.
1: Hanno fatto anche il filmato con l'IA per capire.
0: Sembra che quando si dice una cosa uno è che c'ho da ridere, che la vita bisogna prendere anche sul ridere, caro signore.
1: Sulle buche
0: non piangere, voglio dire, no? Vabbè, andiamo. Ti porto a spasso, perché sennò abbiamo parlato troppo stasera e non va bene. Allora, dove andiamo?
1: Giuseppe, prima cosa,
0: allora, prima di tutto ti porto subito. Ma è questa, siamo sicuri?
1: Non è che ho filmato l'anno scorso, no?
0: Allora, Piazza di Saione, andiamo. Sono stato in Piazza Saione.
1: Oh.
0: Sono spezzettini questi,
1: sì, anche Piazza Saione è un pezzettino ora, perché visto che non c'è un posto da passare.
0: Sì. Ma noi non abbiamo capito e guardiamola, aspetta che metto l'audio che si senta tutti, perché altrimenti l'audio fa non va bene, e noi ci guardiamo questo piccolo video di siamo tornati in Piazza Saione, cioè Piazza di Saione, quella piazza che sarà di Saione, e vogliamo vedere quali sono gli avanzamenti dei lavori. Ora devo dire una cosa, io non è che voglio fare come i giardini e porcinai, no, insomma l'abbiamo seguiti, l'abbiamo visti nascere, questa ormai abbiamo già gestazione avanzata, però continuo a dire che pochissima gente conosce come verrà il finale di questa piazza. E io adesso farò un giro per capire nuovamente, tante volte ci fosse un progetto, qualcosa, Ivo. E, però hanno messo queste cose di marmo, no? Mi sembra che siano di marmo questi riquadri, se delimitano qualcosa. Chissà se non avranno ascoltato quel signore che abbiamo intervistato l'altra volta, che ci parlava di fare una scalinata per andare a godersi un po' anche questa ombra di questi alberi che sono stati così difesi dai cittadini di questo quartiere. Insomma, credo che in qualche modo vorranno anche goderne, no? Vediamo un po', andiamo in giro. Così un po' estasiati dalla dolce musica che veniva dall'organo di questa chiesa, della chiesa qui di Saione, e da qui ti faccio vedere, Ivo, un po' quella che è l'immagine di questa piazza che si sta così concretizzando. Però ancora le persone che troviamo non vogliono farsi riprendere, però si ritorna all'episodio del RAE, te lo ricordi? Che la gente non sapeva cosa fosse, e devo dire che anche per la piazza forse si inizia a capire, però ancora non si. No, la maggioranza non la conosce. Andiamo in altri lidi. Eccoci qua. Allora, che ci puoi dire su questo filmato, Ivo?
1: Era travertino quello.
0: Sì, non lo so, io non me ne intendo.
1: È il bordo di marciapiedi.
0: Basta,
1: il bordo di marciapiedi.
0: Travertino, io ho messo nome marmo, l'ho avanzato.
1: Era un marmo il travertino.
0: Allora,
1: un tipo di marmo.
0: Perché ho sbagliato?
1: Era un marmo di tipo travertino.
0: Ma era un marmo una volta? Prima era il travertino, poi era marmo? Oppure. No,
1: sono cave di marmo di tipologia travertino.
0: Sì, ma chi è il più blasonato?
1: Il marmo è tutta la tipologia. È come se tu mi dici che te ne intendi. Ho una radio. E tu cominci a dire che radio è? È la marca, è un modello, trasmette, non trasmette. Quindi è una, diciamo, disciplina sotto rispetto al marmo.
0: Va bene,
1: il marmo è la categoria.
0: Insomma,
1: è quella della qualità.
0: Dire? Non lo sa, la gente non mi risponde.
1: No, non lo sa, e ti posso dire che in questi giorni io, sai che sono curioso, guardo i filmati che fanno anche i candidati della politica, eccetera. Molti parlano di Saione, perché Saione è stato un po' al centro dell'attenzione per un annetto più, per il problema del decoro, del disordine, degli immigrati e quant'altro, e tutti osservavano questa piazza attendendo. Si sa per certo che il progetto è stato cambiato 3 volte da quando sono iniziati i lavori, 3 volte. Però non hanno avuto il coraggio di mettere un disegnino, anche piccino, una A4.
0: Anche perché se glielo contestano un'altra volta, poi lo fanno più.
1: Ma secondo me non lo vogliono mettere apposta, lo vogliono finire, e quando è finito ve lo beccate.
0: Cosa fatta capo A. Va bene.
1: Ho l'impressione che alla fine la somma, come avrebbe detto Totò, è la somma che fa il totale. Ecco, anche lì la somma della parte asfaltata o cementata sarà più di quella che c'era prima.
0: Allora, adesso andiamo su un tema che io intanto ti metto questa foto. Adesso andiamo su un tema.
1: C'è stata caccia?
0: No, questa la foto non è originale, me l'ha trovata Angiolino, ma il tema che ti vado a illustrare adesso è un tema che può apparire un po' così, dice, ma di che parlate?
1: Scusa, su questa foto.
0: Che c'è?
1: Ma quel piccione che è al contrario.
0: C'è sempre uno abbastanza.
1: Ma sono io?
0: Sì, se sempre
1: quello
0: uno,
1: sono io.
0: Tutti quell'altro guardano in un senso, tu vai da quella.
1: Tutti la pensano come te e io sono quello che la pensa
0: esatto.
1: Al contrario.
0: Allora, siamo stati chiamati in via Vezzosi, perché in via Vezzosi da tanti anni sta succedendo una cosa che noi vogliamo portare alla conoscenza di tutti i cittadini. Perché? Perché causa del disagio, causa dei screzzi, causa.
1: Già screzzi come gli escrementi.
0: Quelli ci sono, quelli ci sono.
1: Ora mi raccomando, non mi far vedere delle immagini di me.
0: No, ci mancherebbe, dai. Il video l'ha fatto Angiolino, ma scherzi.
1: Ah, Angiolino è un ragazzo serio.
0: Allora, a parte tutto, andiamo in via Vezzosi e ascoltiamo chi abbiamo trovato. Ciao Ivo, ci hanno segnalato una situazione abbastanza, devo dire, curiosa, che riguarda una sorta di degrado però dovuto a dei volatili. Insomma, non mi era mai successa una cosa del genere, siamo andati a vedere in via Vezzosi. Andiamo. Allora, caro Ivo, io sono su delle strisce pedonali che si vedono poco, già da qui si vede una certa cosa, e se io alzo lo sguardo non posso non notare una situazione che è bene stare lontani, sostanzialmente i piccioni che stazionano sui cavi dell'Enel e da quello che ci hanno scritto, l'amico ci ha scritto, insomma, è una situazione abbastanza particolare. Come vedi, però, i piccioni qui non è che si accontentano del cavo dell'Enel, ma vanno anche sulle finestre. Guarda, il condominio è pieno di, ogni appoggio c'è un volatile. Chissà perché, che cosa ci sarà in questa cosa. La situazione è abbastanza particolare. Vediamo se incontriamo qualcuno per avere un parere. Allora, stiamo cercando di capire come mai hanno scelto questo luogo questi piccioni, no? Incontriamo Paolo, che è un abitante qui di questa strada. Paolo, ciao. Buonasera. Buonasera. Senti, come ci si spiega questi piccioni?
2: Allora, non lo so, perché io quando sono venuto a piano qua di me c'erano due vecchietti che andavano a mangiare i piccioni e non so se li mangiavano
0: pure.
2: Ma quello che si è passato, abbiamo chiamato pure i vigili anni fa con un'altra signora qui con il negozio, non so se è aperto.
0: Quindi è una cosa da diverso tempo.
2: Ma è una cosa vecchia, una cosa che si porta indietro da anni, ma nessuno ha risolto il problema. Poi abbiamo il mio proprietario, ha risolto chiamando il comune, che venivano ogni tanto con l'idropulitrice. Io fino all'altro giorno, come... se ci fai caso, non sono venuti a più.
0: Si può vedere, sì, che...
2: il comune, allora mandiamo l'addetto.
0: Ma il perché? Cioè, ora, questi signori mi dicevi prima che non ci sono più, no?
2: Perché questo attira, chiamava i piccioni, proprio si metteva con i bastoni.
0: E questi piccioni si ricordano di allora?
2: Allora, prima c'è stato un periodo che non ci sono venuti più, improvvisamente, sono ricomparsi.
0: Ci vuoi dire?
2: C'è una persona che... anzi, più di una persona che in quell'angolino mette il mangime.
0: Ah, no? quindi dare da mangiare ai piccioni, che però
2: è male, perché se tu...
0: Ma si mettono pure sulla parete lì tutto.
2: Lo vedi, non dico bugie, guarda lì. Questo non è niente. Poi, ma questo non è niente. La strada qua è pieno. C'è gente che non passa, ha paura di passare. Qualcuno che è passato.
0: Ma voi avete avvisato questa situazione il comune, la USL, anche la USL avete chiamato?
2: Io ho chiamato tempo fa, indietro, anni fa, la USL e cose varie, mi dicevano che non possono fare niente. Eccomi infatti, questi poveri cristi non so neanche se sono vivi, è rimasta lo stesso la situazione. Piccioni che stanno lì, e tu la vedi, escrementi per terra e poi lo spazzamento qua zero. E poi non solo, perché la signora che abita lì, che io non ho paura, che non ti dico le offese di razzismo che subiamo, che io abito lì, io educatamente...
0: C'è razzismo fra strade?
2: Ah, la signora che abita lì, mangiamo a piccione.
0: Ah, perché comunque nel frattempo è arrivato...
2: Ogni volta che io mi affaccio perché vedi i piccioni, che dica, e lei incomincia a dire tutto sui napoletani, la parolacce su parolacce. Io educatamente rispondo, però questo problema dei piccioni è una cosa antichissima e non si è risolto, perché la cosa bella, io lì al balcone sono costretto a pulire, perché se appoggiano lì non c'è qualcosa che non si possono appoggiare e mi fanno i ragazzi loro nei balconi.
0: È chiaro, ma è una cosa curiosa.
2: Questo filo, stiamo cercando che prima questo filo precisa, dice che porta fortuna, ma che invece che lo fede.
0: Qui siete fortunati allora.
2: Io no, perché sinceramente questo filo è del telefono, perché il mio proprietario ha detto che è del telefono. Però nessuno
0: sa, il telefono sono quei servizi pubblici che non si possono toccare. Però se uno mettesse quei spini, quegli aghi.
2: Il problema sai qual è? Che problema ce l'ho io, che abito lì e ogni tanto mi tocca pulire il balcone. Perché lo sapete che...
0: Angelo, ti conviene spostarti, perché nel frattempo altre due colombe sono
2: questo ti bene. Ti bene.
0: Guarda, questa è una... Ho detto prima che era una situazione abbastanza particolare, originale, perché non ce l'aveva mai segnalata nessuno.
2: L'ho segnalata, perché purtroppo nessuno se ne interessa. Qui adesso in estate qua è pericoloso. Qui in estate c'è gente che...
0: Senti, noi tanto ora intervistiamo i candidati a sindaco, porteremo anche questa ma, cosa.
2: Allora, mi fa... Ti devo rispondere?
0: Sì.
2: Tanno Maio, ti devo fare candidato a sindaco, ma qui abbiamo situazione, una zona degradata, abbandonata a se stesso, spacciamento, vabbè, lasciamo stare. pulizie, niente. Io ho visto persone, che escono da un condominio dove lavorano, si vanno a pulire le erbacce vicino al muro. Anche il signore qua lo sa il fatto dei piccioni, anche lui lo sa.
0: Va bene, va bene. Noi portiamo questo vostro grido di allarme. Però è curioso che questi piccioni si mettono da tutte le parti. Sì, questo te lo posso dire.
2: Ma anche lì, guarda su, in cima. C'è.
0: Va bene. Io ti ringrazio, Ivo. E prendiamo atto di questa cosa. Noi la segnaliamo, ovviamente.
2: Facciamo il nostro.
0: Intanto segnaliamo questa cosa. Mi immagino di stare qui che possa esserci, ma
3: la mattina gli dà da mangiare quella signora.
0: Sì, sì, ce l'ha detto anche lui, quindi secondo lei bisognerebbe smettere di dargli da mangiare.
3: Ma c'era un'altra qui prima, meno male che dopo sono andati via.
2: Se sono vivi
3: ancora.
0: Allora, ora pace all'anima loro, non lo so.
3: Era pieno qui, qui era
2: il problema, siamo dal comune, guarda, non sono venuti più. Facciamo sì, l'altro giorno. Sì. No, ha piovuto, si è pulito.
0: Noi lo segnaliamo
2: solamente due volte a settimana, da due sono passati a uno.
0: Però comunque i piccioni non li manda via.
2: Sì, ma io, no. Scusami, ma
3: se si smettono di mangiare, si smettono anche di venire i piccioni, perché quando queste gente qui sono andati via, che hanno dovuto mettere nel ricovero, i piccioni hanno smesso di venire. Ora hanno iniziato per adesso. Governa gli animali, i gatti da tutte le parti. Porta.
0: Va bene, allora io prendo atto di questa cosa.
2: È una cosa indigente, capite? Perché la gente
3: non ha mai risolto il problema.
2: Non lo si è mai risolto.
0: Noi possiamo solamente segnalare, ovviamente.
2: Una cosa per parlare.
0: L'ho detto, una cosa originale, non c'era mai successa, però devo dire che poi fanno anche fry climbing questi piccioni, guarda, sembrano proprio ogni spiraglio gli fa pestare sopra. Ciao Ivo, ti segnalo questa cosa da Via Vezzosi di Arezzo, vediamo che cosa ci rispondono gli amministratori. Ciao. E ora scusa, era un po' lungo Ivo questo qua perché non l'abbiamo tagliato. Che ne pensi di questa situazione?
1: La situazione che c'è in molti posti, ci sono molte persone in giro che hanno questa abitudine di dare da mangiare ai piccioni. E conosco anche io persone che i piccioni quando li beccano poi se li mangiano.
0: Ma dai, come fai a mangiare dei piccioni?
1: È anche proibito, eh?
0: Ma di là è che proibito, sia proibito, ma quelli sono anche, sono terragni.
1: Duri inguastiti.
0: Ma no, ma non esiste.
1: Eppure.
0: Comunque, insomma, la situazione dice che si trascina da anni.
1: Sì, il problema è questo, che i piccioni sono di proprietà del comune. Però il comune non ha mezzi per, cioè se tu anche lì il regolamento di pulizia urbana vieta di dare da mangiare.
0: Ah, vieta?
1: Assolutamente.
0: Ecco, la signora non le può dare da mangiare a sti piccioni.
1: Però chi controlla? Lì ovviamente hanno segnalato. Se sanno anche chi è, anche lì, come diceva il vecchio comandante.
0: Sì, lei ce l'ha indicato,
1: avvisa,
0: lui ce l'ha indicato,
1: prima
0: ma noi
1: avvisa,
0: non l'abbiamo ripreso.
1: E poi
0: ripreso.
1: Alla fine dici, non lo può fare. Non lo può fare.
0: Va bene. Comunque, diciamo così, noi abbiamo portato questa cosa. Però ora tu hai visto, ma noi si è cercato di fargli la caccia a questi piccioni, nel senso, perché quando siamo arrivati che si è parcheggiato la macchina, era pieno quel filo. Poi siamo scesi, sono andati via, sono andati sopra.
1: E la macchina cosa... com'era quando sei andato via?
0: No, era parcheggiata più lontano. No, ma la cosa incredibile è che si mettono su quei cosi dove si bloccano le persiane, no?
1: Sì.
0: Hai visto? Fanno
1: il ferma persiane.
0: Allucinante, guarda, io ho fatto una foto qui.
1: È difficile.
0: Te la metto perché dico, ma come cavolo è possibile che sti piccioni siano così? Cioè, veramente. Poi ora andiamo subito da una bella intervista ad una signora che vive che ha 35 anni di attività a Saione. Sentiamo anche lei. Guarda là che ti dicevo. Ma guarda, io non ho mai visto piccioni messi in questa maniera qui. Ma su questi gancini. Ma su questi gancini, ma questi possono venire su tralicci con me.
1: Un palazzo come questo, sì, che non ha balcone in questa zona del.
0: Guarda queste finestre, sono tutte cacche, è anche igienico, dai, la cosa,
1: assolutamente,
0: cioè. Va bene, allora noi abbiamo portato questo grido di dolore,
1: te lo racconterò dopo la fine del programma. Va che bene. A Saione c'è gente che fa di peggio dalle finestre.
0: Va bene, ora che okay.
1: Di peggio dalle finestre.
0: Allora, intanto voglio farti conoscere un'attività che sono 35 anni che c'è a Saione e a cui era giusto e doveroso chiedere come si vive Saione, soprattutto se è cambiata, insomma, vediamola questa Saione, no? Ecco.
1: Assolutamente.
0: E sentiamo la signora Antonella. Siamo in una attività di Saione, un'attività, pensa che 35 anni di attività, e siamo con la signora Antonella. Salve.
4: Buonasera.
0: Signora Antonella. Senta, come è cambiato in 35 anni, magari non li dirò dall'inizio, lei, questo quartiere?
4: Questo quartiere è cambiato moltissimo perché è stato un po' lasciato andare dai servizi pubblici, dalla presenza anche delle, dalle persone, non voglio dire italiani, ma sono tutti molti extracomunitari in questo posto e quindi non hanno quell'educazione che per la pulizia, per l'ordine, poi è diventato un centro di spaccio, soprattutto sotto questo sottopassaggio che abbiamo qui accanto a noi.
0: Ecco, questa è una zona, mi diceva, che insomma questo sottopassaggio è rimasto un po' incompiuto, no? Se lo ricorda.
4: È sempre stato incompiuto, non è mai stato finito bene. Una volta lo devono pulire, una volta si allaga, una volta. Tutte le volte c'è sempre qualcosa che non va. Anche per le biciclette, che deve salire su in bicicletta, è faticoso. Molte persone gli tocca scendere al volo per poter finire il percorso.
0: Ecco. Ascolti, ma è vero che ci passano anche con motorini e non so.
4: Sì, anche.
0: Senta, 35 anni qui comunque, e ora voi siete un'attività artigiana da quello che vediamo, no? Apertamente, ecco, i vostri clienti magari vengono, vi conoscono, ma lei la sera quando chiude il bandone, lei che ne, signora, ha paura?
4: Allora, noi non abbiamo avuto mai nessun problema, però la sera, quando è buio, specialmente d'inverno, bisogna guardarsi un po' dietro alle spalle per vedere chi c'è. Ecco, quello sì. Quello è un po' un problema perché soprattutto qua lungo la stazione è un po' buia la strada e quindi le persone evitano anche di andarci e quando si va a prendere la macchina la sera quando si esce ci si guarda prima intorno e poi si va.
0: Ecco, senta, noi sa che ci sono le elezioni comunali, no? Il 24 e il 25 maggio, noi avremo contatti con tutti i candidati. Quella telecamera lì è per lei per dire che cosa chiede al futuro sindaco, quello che sarà sindaco.
4: Io chiedo di essere seguiti un po' di più e di fare un pochino più di presenza nella zona. Questo sì.
0: Bene, grazie signora Antonella.
4: Grazie a voi.
0: E complimenti perché 35 anni di attività bisogna, insomma, è importante.
4: Sì, sì, sì, sono importantissimi.
0: Grazie.
4: Si andrà in pensione qua. Arrivederci.
0: Grazie. Eccoci,
1: ci
0: qua
1: ha detto la signora Antonella.
0: Andiamo, ti fermo un attimo, aspetta, se riesco a fermarla, ma non ce la faccio, così me la commenti, perché nel frattempo ti ho portato, ti faccio vedere anche la situazione del sottopasso, che effettivamente Ivo, io non c'ero mai stato.
1: Abbandonato.
0: No, rimani veramente, vabbè, vogliamo dare un occhio, poi mi commenti questa cosa, dai. Come vedete i monopattini sono ormai da tutte le parti, ora qui non ho capito bene se dobbiamo passare dalle scale o possiamo passare di qui. Le infiltrazioni qui, vabbè, questo è l'eterno incompiuto, si sente che ci sono le pompe dell'acqua. Angelo, vieni, senti qua.
5: Io non capisco, ma almeno cosa lo sapete fare?
0: Andiamo Angelo, continuiamo. Ciao, buonasera. Devo dire che la velocità media delle biciclette qui è abbastanza alta. Hai visto? Che c'è la discesa, scusa, perché poi c'è la discesa e la salita. Continuiamo. Qui c'è il rischio, se ti ricordi, quando furono fatti i progetti. Il progetto risale all'allora sindaco Ricci. Doveva essere fatto questo percorso di taglio che sostanzialmente è molto importante per la città. Poi venne fuori che i condomini laterali, le fondamenta, manifestarono qualche problema. La sapevi questa storia, vero Ivo? No, Angiolino la sapeva. E quindi è rimasto così, con una pista ciclabile, una pista camminabile. Tutto sommato, come ha detto anche la signora, ci passano anche i motorini. Sicuramente le biciclette, se ci mettono l'autovelox qui. Eccoci qua, commentami questo filmato, intanto allora, ti metto anche delle foto.
1: Intanto ti do delle notizie tecniche. In questo caso qui il sottopasso fu realizzato per eliminare il passaggio a livello. C'era il passaggio a livello in via Trasimati, lo ricordi?
0: Sì, esatto.
1: Allora, quando c'è questo fatto, che viene fatto per questa ragione, la parte sotto i binari è a spese delle ferrovie. Le due rampe sono a spese del comune.
0: Oh, questa non la sapevo. Ecco, mamma, vedi, te sei un pozzo, te sei un pozzo questo, di scienza, questo di non è, questo, conoscenza.
1: Questo non è avvenuto nel caso del Baldaccio, perché è stata tutta un'idea del comune di voler passare sotto i binari con la famosa doppia canna, te lo ricordi?
0: Okay, no? Sì, la doppia canna. Intanto io ti metto delle foto, come
1: per
0: vedi.
1: Per quanto
0: che
1: riguarda la risposta alla signora artigiana,
0: signora Antonella.
1: Proprio l'altra sera c'era il dibattito a Saione, proprio pioveva, lo fece, lo voleva far dentro, poi fuori, eccetera. Lo hanno fatto e questa domanda è stata fatta anche in quell'occasione lì. Tra l'altro
0: del bandone? O come era cambiato la domanda?
1: No, la domanda che ha fatto la signora, che dice che vuole chiedere al prossimo,
0: più presenza,
1: al sindaco,
0: sì, più presenza.
1: Tra l'altro c'era Greta a condurre il dibattito.
0: Sì,
1: e tutti e sei i candidati con sfumature più o meno velate di politica, diciamo, tutte quante hanno detto sì, è vero, bisognerà aumentare la presenza della polizia locale, magari tutti quanti hanno pensato all'idea del vigile di quartiere, magari da fare in coordinazione con polizia e carabinieri, in modo che se non c'è il vigile ci sia il carabiniere, ma insomma una figura fissa in una zona che così comincia a conoscere tutti i negozianti, ma anche tutti i frequentatori più o meno tranquilli.
0: Sì, esatto.
1: Se una segnalazione ce l'hanno una volta, poi una seconda volta, poi una terza volta, possono verificare se è vera, non è vera, se qualcuno può risolvere oppure no. Insomma, il famoso vigile di quartiere istituito ad Arezzo nel 75-80, quindi 50 anni fa, caro Giuseppe, è stato eliminato nel tempo perché non bastano più i vigili.
0: Non bastano i vigili.
1: Hai capito?
0: Va bene, senti, dobbiamo andare su Parcinale. Intanto ti faccio vedere delle foto che identificano. La signora diceva anche queste sono le rampe, sarebbe stato l'ascensore di queste
1: rampe.
0: Allora,
1: ti spiego perché. L'ascensore.
0: Sì, ma guarda che bruttissimo.
1: L'ascensore, Giuseppe, una volta era obbligatorio. Tu non potevi passare dove sei passato a piedi. Perché quello, fino a qualche anno fa, era un sottopasso transitabile con i motocicli.
0: Ma di chi è la manutenzione di questa roba? Ma si può tenere una cosa così?
1: Ma non funziona più questo.
0: Ma guarda che lavoro, ma non funziona più. No, cioè,
1: un
0: dai,
1: tempo
0: ma...
1: non potevi passare nel sottopasso a piedi come hai fatto tu oggi. Capito? Dovevi passare per le scale.
0: Va bene.
1: Se eri con una carrozzina o qualcosa.
0: Io rimango basito perché non esiste una cosa del genere vederla così. Cioè, proprio lasciato tutto andare. Poi dice: non ci sono i soldi. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Ci sono altri modi.
0: Ti porto velocemente nei Porcinai e poi chiudiamo con una foto. Che non so se me l'ha mandata te o meno, ma intanto guardiamo i Porcinai perché noi ormai siamo affezionati e ormai ci piacciono.
1: Oh,
0: vediamo.
1: Ieri ha piovuto, quindi spero che è tutto a posto.
0: Vediamo. Ormai è un po' diventata la nostra casa, quando dicevo dei giardini Porcinai, ma anche del Poggio del Sole, caro Ivo, non possiamo fare a meno di venire qua. Perché? Perché abbiamo un debito con la cittadinanza di far vedere che ancora l'idropulitrice comunque il suo lavoro l'ha fatto bene all'inizio e si mantiene sempre in quello standard. Quindi già sono passate anche quelle due settimane che dicevano si sarebbe risolto tutto, come vedi non è così. Ma il problema è un altro. Adesso che abbiamo già segnalato l'inizio di questa settimana e ne parliamo con Piero. Ormai Piero, tu sei una sorta, con la tua libreria La Chimera, sei una sorta di guardiano dei giardini, posso dire così?
6: Puoi dire così, obbligato a averli davanti tutto il giorno.
0: Allora, quando siamo venuti qui, caro Ivo, a Piero io ho fatto una domanda e lui mi ha detto, te lo volevo dire, di che si parla Piero?
6: Volevo dire che facendo un giro ho notato che in molti posti ci sono delle strisciate di erba che si è praticamente seccata e quindi non riesco a capire perché sono nuovi i tappeti di erba.
0: Praticamente si è seccata e noi dopo faremo un giro, lo vediamo.
6: Queste chiazze che...
0: Ma posso farti una domanda? Quindi. A voce dell'assessore Casi... E dice che si è rotta una pompa del pozzo di Guido Monaco e quindi ora sono fermi con l'innaffiatura, che innaffiano la notte, io ho capito così. Ma tu mai visto innaffiare qua?
6: No, non ci ho fatto caso.
0: Però tu di notte non ci sei.
6: Non ci so. Non ho visto bagnato la mattina comunque, non ho visto.
0: Comunque hai visto quanto i giardini si stanno seccando?
6: Sì, indubbiamente. In molti posti, specialmente nelle aiuole laterali, quelle vicino alla strada, lì sono tutte delle strisciate, è tutta seccata l'erba.
0: sarà il periodo che dici, speriamo, guardando un po' il cielo, pioverà.
6: Speriamo il periodo, speriamo che aiuti il clima piovendo.
0: Senti, altri problemi o altre cose ti va di raccontarcele? L'assembramenti, quelle cose, quella paura di chi dormiva nelle...
6: No, non ho notato niente di particolare, no. Vedo che sono abbastanza frequentati, insomma, la gente un pochino si gira, le panchine sono sempre occupate, insomma. Da chi non lo so, ma insomma sono piene, sono abbastanza piene le panchine.
0: Va bene, noi adesso andiamo a fare un giro, perché venendo qua abbiamo visto queste cose e relazioneremo quello che vediamo, ovviamente né più e né meno quello che vediamo. Grazie Piero, come sei?
6: Bene,
0: buona. Grazie. Allora, una cosa che notiamo, che le aiuole laterali, gli spazi dove sono le piante, sostanzialmente la maggioranza si stanno seccando, l'erba si sta seccando, mentre quelle centrali c'è effettivamente una certa differenza anche di verde. Queste centrali, come vedete, sono abbastanza verdi, non tutte, perché se andremo a vedere specialmente l'ultima vicino al bar, vedrete che anche lì pare che l'acqua sia un po' così mancante, però anche qui, come vedete, ci sono le parti che ormai iniziano a seccarsi. Come dicevo con Piero, l'assessore Casi ha detto che vengono innaffiati la notte, che adesso c'è una pompa guasta al pozzo di Guido Monaco, io non so a cosa si riferisse, però sta di fatto che, come vedi, ieri meno male, cioè ieri l'altro ha piovuto, mi viene da dire. Continuavo il viaggio. Si vede bene in questa ripresa che questa parte qui, come vedi,

0: commentato questi video, questi piccoli video che facciamo, dicendo: l'erba è fatta per calpestare. Bene, veniamo a vedere che cosa succede se l'erba è fatta per calpestare. Questo mi sembra che sia un esempio abbastanza esplicativo, penso che si dica così. Sta di fatto che i giardini sono stati inaugurati da circa un mese, mi pare, no? Era la fine di marzo, se non vado errato, e che dire, si stanno forse degradando un po' troppo rapidamente, dispiace, perché il rigoglioso verde del manto appena messo si sta andando via. Se avete delle informazioni diverse da quelle che abbiamo noi sull'innaffiamento, per esempio, o sul perché, se ce le fate sapere, noi siamo veramente grati. Ciao a tutti. Allora, Ivo, t'ascolto.
1: Che più che ascoltare, bisognerebbe ora uscire di qui io e te con due taniche e degli esplosivi d'acqua e dargli un po' d'acqua a noi, che l'erba. Mi sembra che l'innaffiamento, non so se c'è, se non c'è, eccetera. Una cosa è certa: quei giardini costano una balla di soldi, e chi ha messo quell'erba doveva anche garantirne l'attecchimento al sottostante terreno preparato. Se c'è un errore nella qualità dell'erba prodotta, deve pagare quello. Se c'è un errore in chi non le ha innaffiate almeno una volta nella vita, diteci di chi è la colpa.
0: Però
1: diteci di chi
0: io ti ho detto
1: colpa.
0: L'assessore Casi ha detto che c'è una pompa guasta al pozzo di Guido Monaco.
1: L'ha detto 20 giorni fa.
0: Sì, però lì insomma
1: sono 20 giorni.
0: Non so. Vabbè, questo diciamo che vedendo questa cosa così c'è un po' d'amarezza, perché la rigogliosità dei primi giorni adesso si sta veramente
1: a me sa perché mi dispiace, te lo dico perché. Io sono convinto che il comune potrebbe permettersi, ma magari se lo chiede come favore ai pompieri, ai vigili del fuoco, oppure a una di queste aziende che fanno di mestiere lo svuotamento delle fogne, una cosa, dice: oh, me la porti un camion di acqua e mi innaffi la notte? Ma io sono convinto che lo farebbero di corsa.
0: Va bene.
1: Perché quello è un bene di tutti, non è un bene di qualcuno, né dell'assessore né del sindaco,
0: no,
1: è di tutti noi cittadini. È il biglietto da visita della città per chi scende dalla stazione.
0: Il discorso della pietra mi dispiace, ma ormai il tempo inizia a passare, vedete che insomma c'è poco da fare. Vabbè,
1: ma se fosse tu a quell'erba che hai pagato una balla di soldi al metro quadrato, non chiameresti qualcuno di oh, sterbe secca?
0: Vabbè, ti do la cosina, come si
1: la
0: chiama?
1: Chiusura.
0: La chiusura, la ciliegina sulla torta. L'avevamo detto. L'avevamo provato, l'avevamo
1: sperimentato
0: e dimostrato. E te vuoi là, nelle panchine dei porcinai ci si dorme tranquillamente.
1: Hai visto?
0: Cioè, lo vedi?
1: Allora aveva ragione l'amministrazione.
0: Guarda, quella parte, come ti dicevo io, visto io mi ci sono messo, no? Lì, quella parte lì di ferro torna bene che ci si può appoggiare la testa. Quindi.
1: Poteva fargliela anche a cuscino con quel poggino almeno intanto, che dici?
0: Noi vi salutiamo, ciao a tutti, piacere, grazie per averci ascoltato e soprattutto salutiamo tutti i video telespettatori, si dice così, video telespettatori,
1: telespettatori
0: che vedono il mio grande amico direttore Ivo Brocchi su Arezzo TV, che anzi lo metto in primo piano. Ivo, fatti vedere, proprio.
1: Arrivederci.
0: Sei tu.
1: Basta. Crolla l'audience.
0: Ciao a tutti, appuntamento. Per quanto mi riguarda, ci vedremo sabato. Ovviamente andremo a sentire candidati a sindaco nel perfetto regime della par condicio. Andremo a chiedere qualcosa e poi ci si vedrà in settimana. Ivo.
1: Lo chiamano regime perché molti pensano che non sia democratico?
0: Io, il primo, per me è un regime, appunto, lo dico e lo sottoscrivo.
1: Bene, arrivederci a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato?

0: Rewind.
1: Sono le 12 e 20 minuti.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi

0: Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile, protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Gebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana: la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma insieme ai legali che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza della procura di Pavia. I legali di Sempio hanno deciso di ricorrere ad una psicoterapeuta criminologa per redigere una consulenza sulla personalità dell'assistito, disposti anche esami del DNA, e dopo anni spunta una nuova impronta di stasi nel bagno di casa Poggi. Gli inquirenti avrebbero rinvenuto la nuova traccia sul contenitore per sapone liquido che era nel bagno al piano terra. A Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo, la presentazione della ricerca SocialCom realizzata con la piattaforma Social Data. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: L'Europa suscita ancora timore quando è associata a regolamenti e burocrazia, ma nonostante tutto il Made in Europe riscuote successo tra i cittadini italiani. È quanto è emerso dalla ricerca SocialCom presentata durante l'evento L'Europa vista dagli italiani, speranze e incertezze sul Made in Europe tenutosi a Bruxelles. Luca Ferlaino, presidente di SocialCom.
2: L'Europa è un tema centrale sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C'è tanta critica, ma anche tanta speranza. La risposta, diciamo, europea alle sfide che il mondo globale ci porta, anche sui social, emerge con forza, e questa è la cosa che maggiormente mi lascia sperare.
1: Per quanto riguarda il comparto agroalimentare, per alcuni le politiche comunitarie sono troppo rigide. Marco Falcone, eurodeputato, Forza Italia.
3: Ma io credo che oggi l'Europa abbia l'esigenza di rafforzare il proprio prestigio, la propria autorevolezza. Lo deve fare con fatti concreti.
1: Per rilanciare il settore agricolo e la qualità del Made in Italy serve un approccio scientifico che garantisca le differenze tra i vari stati membri, ha spiegato l'eurodeputato di Forza Italia, Ruggero Razza.
4: Che alcuni prodotti possano fare male alla salute umana non lo deve dire l'Unione Europea, lo sanno gli italiani ben più di quanto possa saperlo chi vive al di fuori. Basti pensare che la dieta mediterranea è patrimonio della nostra cultura e che l'alimentazione è la prima forma primaria di prevenzione.
0: Ed è tutto, a più tardi.
5: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
6: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì prevarrà il sole sul nostro territorio con cielo poco nuvoloso. Da segnalare però in mattinata residua instabilità sul Triveneto, con qualche fiocco di neve anche sui settori alpini centro-occidentali. Le piovaschi poi nel corso del pomeriggio interesseranno anche il medio adriatico, ma saranno poi in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime diurne generalmente saranno comprese fra i 19 e i 25 gradi, ma con punte localmente anche oltre i 30 gradi sul versante ionico della Sicilia. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
7: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
9: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
7: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
10: Flyspot.
11: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
12: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
10: Flyspot.

0: Oh, Cri, che ne dici? Incominciamo.
1: Sappi che stai parlando sull'assolo di Chuck Higgins, te lo dico, eh?
0: No, rimandiamo indietro.
1: No. Adesso lascialo, è già 1:20. Dico che è un pezzone. Wetback Hop! No, come si intitola questa?
0: No, questa
1: si intitola
0: è
1: Honky Tonk.
0: Honky Tonk.
1: Bella, ma è, secondo me neanche. Tonky Honk. L'ha scritta
0: come,
1: al contrario.
0: Come Tonky Honk?
1: Sull'etichetta c'è scritto Tonky Honk.
0: Io prima ho detto Honky Tonk.
1: Perché sei talmente abituato.
0: Tonky Honk!
1: Sei talmente abituato a leggerlo in un certo modo che.
0: Genio!
1: Tonky Honk, Chuck Higgins con la sua band. Questo disco fu pubblicato nel 1955 a Los Angeles.
0: Ma pensa che bel gioco di parole, no? Visto che loro erano honkers, no?
1: Eh certo,
0: anziché Honky Tonk hanno fatto Tonky Honk. Honk. Genio.
1: Bello.
0: Va bene, signore e signori, benvenuti a una nuova puntata di 1, 2, 3, 4. Questa era l'introduzione e ora arriva la nostra leggendaria sigla. No matter what the
2: time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Che? Me conosci?
2: Eccoci qua in studio.
3: Eccoci qua, ragazzi. Speriamo che abbiate passato un weekend fantastico a fare quello che più vi piace, ma soprattutto ad ascoltare e ballare tanto rhythm and blues e tanto rock and roll come piace a noi. E quindi davanti a me c'è il mitico House Rocking Chris.
2: Raffo The Twist, perché
3: adesso
2: un
3: vengo al
2: dunque. Vai,
3: adesso vengo al dunque. No, perché il lunedì o comunque il giorno in cui ascoltate. Di solito la puntata nuova esce il lunedì, quindi
2: giusto.
3: Il weekend, no? Speriamo.
2: Bravo,
3: che l'ascoltiate subito appena
2: mamma
3: esce di lunedì.
2: Mamma mia, che conduttore, facciamogli allora... gli applausi.
3: Vabbè. Comunque devo cambiare spugnetta sul microfono perché puzza come quando da bambino andavo a telefonare a casa della nonna. La cornetta sapeva di sputi.
2: Il mio sai da dove arriva.
3: È vero.
2: Questa non so perché. Il mio sai da dove arriva e sa di cantina.
3: Vabbè, signori, siamo nel 1958 e iniziamo con un disco MGM Records che si chiama Somebody Loves Me.

0: inutile, devi fermarlo per poter vedere. Lascialo finire un attimo.
1: Baby,
0: mamma
1: is
0: mia.
1: You. Hai abbassato?
0: Sì, ho abbassato.
1: Frank Sandy and the Kingsman. Questa volta scritto staccato. Kings con genitivo sassone, man. Gli uomini del re.
0: Gli uomini del re. Vabbè. Prossimo disco, Mr. Bo Diddley.

0: sempre di amore si parla. Somebody loves me, who do you love?
1: Boh. Sì, sì. Non lo so se si parla proprio di amore qua. No?
0: Ma
1: non lo so, lui forse un po'. No, non devi abbassare da lì, te lo dico. Guardami, vedi?
0: Allora,
1: chi
0: racconta,
1: sono io?
0: Quello che volevi.
1: Chi sono io?
0: Racconta quello
1: chi
0: che
1: sono
0: volevi.
1: Io? Dillo.
0: Dillo. Non mi viene nessuna battuta che faccia ridere.
1: Esatto, beh, allora dillo. Sono il DJ.
0: Sei il rompipalle di
1: no,
0: turno.
1: No, sono il DJ. E qui non devi abbassare dall'aria.
0: C'è un
1: da
0: regista
1: qua.
0: Apposta.
1: Non sei il regista, sei l'altro che parla insieme a me. Smettila. Il regista è quello nell'altra stanza. Quando ci potremo permettere.
0: Sì, quello dietro quel vetro lì,
1: esatto,
0: che abbiamo.
1: Quando
0: lì
1: ce lo potremo permettere, abbiamo regista. Perdiamo un sacco di tempo perché devi fare le robe.
0: E comunque non hai detto
1: adesso
0: quello
1: va.
0: Che volevi.
1: Infatti, non ho più
0: poi
1: voglia.
0: È colpa mia che non ti
1: Mino Oltrain, questo nella seconda versione del 55. Papa Lightfoot da Natchez. Mississippi
0: stare...
1: e io ve la faccio ascoltare.
0: Non si può avere uno così. No, non si può.
1: Arriva il treno.
0: Non si può.

0: sì, Mean Old Train, com'è che si chiamava? Non mi ricordo mai il titolo. Mean Old Train, sì. Questa è la seconda versione, perché dovete sapere che nel 54 Papa Lightfoot, che era un armonicista del Mississippi, come dicevo prima, ha quello registrato...
1: Adesso ti interrompo apposta.
0: Ha registrato Mean Old Train per la Imperial Records, ed è quel disco che probabilmente sentite quando andate in giro per festival, robe così, che in realtà sono tutte ripro. Io ve lo dico, sono tutte ripro, perché esistono certificate due copie che si sappia al mondo.
1: Le ripro sono copie contraffatte, non originali.
0: Esattamente, dei bootleg, spesso quello che veniva bootleg, chiamato
1: spesso
0: bootleg.
1: Anche di qualità inferiore,
0: di qualità pessima, perché passate da MP3 a vinile, sul vinile.
1: E io mi chiedevo, chissà perché Papa Lightfoot si vede che andava piano in macchina, c'aveva il piede leggero, non lo so, non lo sappiamo. Moose John, signore e signori, un disco che mi è appena arrivato, ho speso un sacco di soldi, ma è una bomba pazzesca.
0: Mi è valsa la pena.

0: Chris, ma come mai il tuo microfono c'ha... Signori, Cherry Red, Mr. Eddie Cleanhead Vinson su Bethlehem Records.
1: Come mai il mio microfono c'ha cosa?
0: Non lo so, c'ha un disturbo, boh, non importa. Vabbè, lo risolveremo. Anzi, chiameremo
1: non
0: il tecnico.
1: Chiama il tecnico, sì.
0: Chiamiamo il tecnico di fiducia.
1: Dall'altra stanza, sempre.
0: Dall'altra stanza, dalla regia.
1: Quello che sta insieme al regista.
0: Che abbassa i volumi, alza i volumi.
1: Va bene. Bello, vabbè. Questo, ci piace.
0: Bello,
1: ci
0: piace.
1: Lui,
0: bello.
1: Lui che fa minchia che raglia, è fantastico.
0: È il retro di un brano che metto sempre praticamente alle serate, si chiama Kidney Stew, che abbiamo suonato anche a Capodanno con il Grooving Four.
1: Mm-hmm.
0: Sai che mi hanno richiamato, suoneremo di nuovo.
1: Ottimo.
0: Quest'autunno.
1: Vedi?
0: Insieme.
1: Così si
0: sono
1: fa.
0: Molto contento.
1: Bene, molto bene.
0: Mi sono divertito tantissimo. Vabbè, ma passiamo ad altro. Vedo che voliamo a Londra.
1: No, è che stavo dicendo, cioè, come sempre, ma non importa. Questo è un disco che arriva, che niente, lo facciamo suonare. Mi è passata la voglia.

E questi erano Derrick Morgan e Pazzi, il brano si intitolava Oh Shirley, è stato pubblicato il 10 agosto del 1962, in particolare questa è la copia su Blue Beat, cioè quella inglese. E dall'altra parte metto un altro disco su Blue Beat, lui era Lloyd Clark, il brano si intitola Good Morning.

0: Dicevo, come stavo dicendo, scusa, sono partito prima che Raffo schiacciasse il bottone.
1: Va bene che siamo vicini e facciamo tante cose insieme, ma la telepatia ancora
0: no, ancora non ce l'abbiamo. Lloyd Clark, 1962, Good Morning, su Blue Beat, precisamente Blue Beat 99. Sono talmente infognato, caro Raffi.
1: Stai andando sempre più indietro.
0: Li voglio comprare tutti.
1: Troverai il 01.
0: Li voglio comprare tutti. Ma c'ho il 2, eh? O tipo il 2 o il 3. Sì.
1: Wow.
0: Sì,
1: wow.
0: Li voglio comprare tutti. Poi ce ne sono alcuni che costano veramente cari, non me lo potrò permettere. Comunque, come potete sentire dal tono rilassato qua in studio, è tornata la pace.
1: Abbiamo fatto la pace.
0: Abbiamo fatto pace.
1: Senza adesso... fare l'amore. Senza fare l'amore. Sia ben chiaro. Perché,
0: e non ci sarebbe niente di male.
1: Esatto.
0: Il periodo storico, ci teniamo a precisare.
1: Ma neanche se fosse stato 70 anni fa, non ci sarebbe stato niente di male.
0: Esatto.
1: Non ci sarebbe stato niente di male, mai.
0: Mai, oh. Ma soprattutto oggi che bisogna supportare tutte le varie sfumature.
1: Aspetta, sto uscendo.
0: Non hai sentito come uscivo di classe?
1: Vai.
0: Uscivo di classe da questo vicolo cieco andando a Los Angeles. Ti avevo detto che volevo sentire l'altro lato, però non me lo fai mai sentire.
1: Vuoi sentire l'altro lato?
0: Sì,
1: giriamo il disco.
0: Sentiamo l'altro
1: allora,
0: lato.
1: Allora, ragazzi, questo qua questo Combo è, Records.
0: Esatto, il classico di Raffi. Questo ormai è diventato
1: io lo adoro.
0: Il suo cavallo di battaglia.
1: È sculettoso.
0: Ma dall'altra parte.
1: Poi si balla anche. Insomma,
0: questo tizio che si chiamava John C. Combo.
1: Sì,
0: ha fatto l'altro lato, si intitola A Rolling Heart. Non l'abbiamo mai sentita.
1: Sì, ogni tanto, però sì? Sicuramente non ci ho mai posto l'accento come per Tintin Busquet, e quindi l'ascoltiamo adesso.
0: Ascoltiamo,
1: 1955, sì. Los Angeles, California.
0: Ma senti che cartella!
1: Senti qua.

0: Stiamo ridendo tantissimo perché sì, mimavamo, perché non lo so, in piemontese si dice dal gaddu, non so, dal modo in cui è suonato questo
1: non tanto suonato
0: questo,
1: ma
0: disco
1: cantato.
0: Mi sembra un po', no? Come se devono arrivare i sette nani fischiettando.
1: Allora stavamo immaginando il signor Felicioni, la moglie di cognome fa Gioia,
0: sul campanello
1: Gioia Felicioni che esce di casa al mattino con il suo giornale sotto il braccio, allegrone,
0: che fischia e effetti, saltella.
1: In effetti bello, però bel
0: rolling,
1: esatto, dà un po' l'idea di quella roba lì.
0: Vabbè, ragazzi, siamo giunti anche oggi alla fine di 1, 2, 3, 4. Lo so che vi mancheremo tantissimo, e quindi potete ascoltare tutte le puntate passate, precedenti,
1: tutte
0: su
1: quante.
0: Spotify e sugli
1: 190,
0: altri canali.
1: Quante? Più di 190.
0: Siamo arrivati alla 198, questa è la 198esima puntata. Tra poco festeggeremo le 200 puntate di 1, 2, 3, 4, ma solo di questa terza stagione iniziata a gennaio 2022, perché vi ricordiamo che 1, 2, 3, 4 è iniziato nel 2015 e dal 2018 c'è stato anche Christian e abbiamo fatto dirette, durava due ore,
1: infatti, di tutti i colori,
0: ma taglio corto perché il tempo è tiranno e vogliamo ancora, siamo già oltre. Vabbè, ciao
1: Chuck
0: amici,
1: Berry,
0: appuntamento alla prossima
1: Twist,
0: House Rocking Chris,
1: Chuck Berry, Chess Records.
0: Ciao amici,
1: ciao Maybelline, anche tutte le

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
10: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran, che pur confermando la disponibilità negoziale rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano, che secondo la CNN ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria. Scandisce, utilizzando il nome ebraico, per la Cisgiordania, e Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito. E prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
9: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali che per uffici sanitari di frontiera. 4 le persone isolate intanto a vario titolo nel nostro paese, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo Sanchez, che ha rivendicato il successo dell'operazione di sbarco, e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che certifica 9 contagiati nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. La crisi politica nel Regno Unito, non mi faccio da parte, non getterò il paese nel caos, ha ribadito il premier laburista Starmer stamane in una riunione di gabinetto, mentre si moltiplicano le richieste di sue dimissioni da parte dei membri del suo partito dopo la pesante sconfitta alle elezioni locali. Stamane una sottosegretaria ha lasciato il proprio incarico. Garlasco e i legali di Andrea Sempio preparano la replica alle accuse della procura di Pavia. Il 38enne è a Roma per nuove analisi del DNA e una perizia sulla personalità. Sentiamo Nicola Compagnone.
11: Si prepara la nuova battaglia legale per il delitto di Garlasco, mentre continuano ad emergere dettagli significativi dal fascicolo della procura di Pavia, che vede Andrea Sempio, autore dell'omicidio di Chiara Poggi del 2007. Il 38enne è arrivato ieri a Roma assieme ai suoi legali, che contestano le ricostruzioni della procura e gli eventuali indizi di colpevolezza. Decisi i nuovi esami del DNA e il ricorso alla consulenza di una psicoterapeuta criminologa per redigere una relazione sulla sua personalità. Lo scopo è quello di confutare il profilo psicologico di Sempio, desunto dai comportamenti e dai quaderni di allora, per una rilettura dei soliloqui nelle intercettazioni ambientali. E dopo anni di indagini spunta anche una nuova impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi, una traccia sul contenitore per sapone liquido che era posto al bagno del piano terra, che secondo le sentenze sarebbe stato lavato dopo l'omicidio.
9: Blitz dei carabinieri all'alba ad Ostia, alle porte di Roma, per l'esecuzione di un'ordinanza che ha disposto misure cautelari nei confronti di 6 persone. L'operazione ha messo nel mirino un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe, con il ricorso anche a torture e sequestri. La spirale di violenza che li vede protagonisti sarebbe stata innescata dalla sparizione di un borsone che avrebbe contenuto orologi contanti per 1 milione di euro. Lasciate le briciole all'australiano Popirin, Yannick Sinner punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15 primi scambi del derby inatteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni. E il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, il numero uno del mondo, che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia, ore 15, nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
13: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
12: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
9: Ed è tutto, a più tardi.
14: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
15: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
16: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
14: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
17: Flyspot.
18: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
19: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
17: Flyspot.
20: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Questa mattina, nel corso di un'operazione di polizia, insieme a materiale scottante sono stati ritrovati misteriosi biscotti recanti l'effigie di un teschio.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il Tribunale Speciale per i Crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran, che pur confermando la disponibilità negoziale rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano, che secondo la CNN ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania, e Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito, e prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
1: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali che per uffici sanitari di frontiera. 4 le persone isolate intanto a vario titolo nel nostro paese, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo Sanchez, che ha rivendicato il successo dell'operazione di sbarco, e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Gebre Jesus, che certifica 9 contagiati nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. La crisi politica nel Regno Unito, non mi faccio da parte, non getterò il paese nel caos, ha ribadito il premier laburista Starmer stamane in una riunione di gabinetto, mentre si moltiplicano le richieste di sue dimissioni da parte dei membri del suo partito dopo la pesante sconfitta alle elezioni locali. Stamane una sottosegretaria ha lasciato il proprio incarico. Garlasco e i legali di Andrea Sempio preparano la replica alle accuse della procura di Pavia. Il 38enne è a Roma per nuove analisi del DNA e una perizia sulla personalità. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Si prepara la nuova battaglia legale per il delitto di Garlasco, mentre continuano ad emergere dettagli significativi dal fascicolo della procura di Pavia, che vede Andrea Sempio, autore dell'omicidio di Chiara Poggi del 2007. Il 38enne è arrivato ieri a Roma assieme ai suoi legali, che contestano le ricostruzioni della procura e gli eventuali indizi di colpevolezza. Decisi i nuovi esami del DNA e il ricorso alla consulenza di una psicoterapeuta criminologa per redigere una relazione sulla sua personalità. Lo scopo è quello di confutare il profilo psicologico di Sempio, desunto dai comportamenti e dai quaderni di allora, per una rilettura dei soliloqui nelle intercettazioni ambientali. E dopo anni di indagini spunta anche una nuova impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi, una traccia sul contenitore per sapone liquido che era posto al bagno del piano terra, che secondo le sentenze sarebbe stato lavato dopo l'omicidio.
1: Blitz dei carabinieri all'Alba d'Ostia, alle porte di Roma, per l'esecuzione di un'ordinanza che ha disposto misure cautelari nei confronti di 6 persone. L'operazione ha messo nel mirino un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe, con il ricorso anche a torture e sequestri. La spirale di violenza che li vede protagonisti sarebbe stata innescata dalla sparizione di un borsone che avrebbe contenuto orologi contanti per 1 milione di euro. Lasciate le briciole all'australiano Popirin, Yannick Sinner punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15 primi scambi del derby in atteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni, e il numero 1 del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, che ha inanellato la 13ª vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia. Ore 15 nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
5: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
4: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
1: Ed è tutto, a più tardi.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Notizie in breve da Estra. L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club a sostegno di una realtà dinamica in crescita in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
10: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
11: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
12: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
10: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
13: Radio Fly, la voce della tua città.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: pomeriggio da Barbara Salandri. Due fermi in relazione all'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un italiano di 16 anni e di un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, stamani durante un briefing con la stampa. Riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera Onius, sono al momento 9 contagi confermati. In Italia restano in isolamento fiduciario le 4 persone che erano a bordo del volo KLM, su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. In Italia c'è oggi una situazione di assoluta tranquillità, afferma il ministro della Salute Schillaci. Si conferma il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran, mentre prende corpo l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, avverte il presidente del Parlamento Ghalibaf, con riferimento ai progetti di Teheran sul nucleare osteggiati da Trump, che a sua volta parla di tregua appesa ad un filo e ieri sera, secondo la CNN, ha riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Dobbiamo prenderci l'uranio in Iran, incalza il premier israeliano Netanyahu, che intanto lancia strali anche verso l'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti in Cisgiordania. E sul campo altri 6 morti per gli attacchi di Tel Aviv questa mattina in Libano, mentre la Knesset istituisce un tribunale militare speciale sugli attacchi del 7 ottobre del 2023, con il mandato esplicito di applicare agli imputati la pena di morte. Il Servizio Sanitario Nazionale, nato nel 1978, opera per il principio inderogabile di uguaglianza. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Il Capo dello Stato si è poi soffermato sul contributo dato dagli operatori sanitari durante la pandemia da Covid che, ha scandito, qualcuno vorrebbe derubricare ad una leggera influenza. Calcio in chiusura, adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha deciso oggi la prefettura dopo che la Lega Calcio aveva anticipato la gara alle 12:30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio, alla stessa ora di lunedì si giocheranno le altre gare decisive per la Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
3: Flyspot.

0: grazie ovviamente alla nostra parte tecnica, Alessandro Picciotti, Silvia Poletti che stava
1: tossicchiando.
0: Ecco, stavi tossicchiando,
1: perché
0: ma l'abbiamo recuperato.
1: Questo è anche un mese di allergie.
0: Eccola, eccola che è arrivata con l'allergia della quarantenne, ormai stravissuta. E in effetti lei con l'allergologa ha un certo tipo di rapporto ormai. Ti hanno fatto le prove? Sì.
1: Esatto, mi hanno fatto le prove. Vogliamo dire a tutti.
0: Esatto, cosa sei allergica, Silvia? Lo vogliamo dire? A un po' di polvere, sicuramente. Al gatto.
1: Ecco.
0: Sì. E poi
1: da cosa l'hai capito che era il gatto?
0: Ma chissà, il miau. Ma non solo, alle graminacee?
1: Ma allora, quella non mi è ancora uscita, però in effetti hanno detto che probabilmente la sto sviluppando.
0: Sta sviluppando, del resto con l'età lo ricordo che si vanno a sviluppare le allergie.
1: Grazie per averci ricordato questo triste destino.
0: Ma sei tu che hai parlato di allergia, a me sei subito
1: che però,
0: così sovvenuta.
1: Però è anche un privilegio, diciamolo.
0: Che cosa, l'allergia?
1: No, invecchiare.
0: Ah, ok, beh certo, non tutti hanno questa grande fortuna di invecchiare, Silvia. Ne sentiamo di cozze e di crude tutti i giorni al TG.
1: Invecchiare bene.
0: Al nostro notiziario, sì.
1: Si potrebbe invecchiare bene oppure
0: invece,
1: come te.
0: Ecco, invecchiare male, vabbè, insomma, questo lo lasciamo decidere al nostro pubblico se Fizzotti è invecchiato male o meno.
1: Comunque.
0: Sempre a mettere lì il punto.
1: Comunque.
0: Comunque. Comunque.
1: Auguriamo a tutti di invecchiare. Con il Fizz Show, perché invecchiare non è svanire, ma è diventare.
0: E soprattutto, se ci siete voi, ci siamo noi. Questo è un po' il nostro, il nostro punto, il nostro obiettivo, la nostra valvola,
1: sì.
0: Dillo, dillo.
1: Di sfogo, vuoi dire?
0: Ma che di sfogo?
1: No, è una valvola.
0: È una valvola e basta. Allora, che questa
1: nel
0: valvola...
1: senso che svalvoliamo.
0: Esatto, quello lo fa spesso Silvia Poletti nel fuori onda, peccato, perché sarebbe tutta da ridere. Andiamo col

0: Your life, The Fit Show. The Fit Show.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Siamo all'interno del Fit Show, oggi ad affrontare nel nostro spazio dedicato alla medicina un tema che ribalta un luogo comune. Il dolore all'anca non è solo una questione di capelli bianchi e quindi dell'età. Sempre più spesso, infatti, alcuni sportivi e giovani sotto i 40 anni soffrono di fitte inguinali, rigidità che limitano un po' la vita quotidiana. Ma come distinguere un semplice affaticamento muscolare da una patologia, per esempio, come il conflitto femoro-acetabolare o la displasia? Insomma, e soprattutto, quali sono le frontiere della chirurgia per restituire a un giovane la sua piena mobilità? Ne parliamo oggi insieme al dottor Stefano Petrillo, chirurgo ortopedico dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano, specializzato proprio in chirurgia protesica mini-invasiva e robotica dell'anca e del ginocchio. Benvenuto Stefano, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Stefano, nel giovane il dolore all'anca viene spesso confuso con una pubalgia o uno strappo muscolare, portando a delle diagnosi purtroppo che arrivano tardi, no? Quali sono quelli che possiamo chiamare campanelli d'allarme specifici che dovrebbero spingere, per esempio, un trentenne o un quarantenne a smettere di fare stretching e a prenotare invece una visita specialistica ortopedica?
1: Allora, innanzitutto, il dolore all'anca nel giovane riconosce sostanzialmente due principali cause: quelle meccaniche o strutturali, che possiamo definirle tali, che sono il conflitto femoroacetabolare oppure l'evoluzione della displasia dell'anca o le lesioni dell'arto acetabolare e infine l'artrosi precoce. Le cause invece infiammatorie o da sovraccarico possono essere, come hai detto bene tu, la pubalgia oppure la borsia retrocanterica, le tendiniti del medio gluteo e anche dell'ilio psoas. Ovviamente la sintomatologia è quello che ci fa capire effettivamente di che stiamo parlando. Per quanto riguarda patologie strettamente correlate all'articolazione dell'anca, quindi non alle strutture anatomiche che sono intorno a quest'ultima, il dolore è sempre un dolore sostanzialmente inguinale o pubico che si irradia lungo la superficie anteriore della coscia e arriva di solito fino addirittura alla parte mediale del ginocchio. Per quanto riguarda invece le cause infiammatorie, i dolori sono localizzati diversamente. Ovviamente un attento esame clinico, un esame obiettivo corretto, riescono a fare diagnosi differenziale delle patologie.
0: Senti Stefano, appunto abbiamo visto che le condizioni, per esempio come il conflitto femoroacetabolare chiamato FAI, colpiscono molto spesso, per esempio, chi pratica calcio, danza o anche tennis, no? In questi casi l'attività sportiva è la causa del danno o è semplicemente uno strumento che fa emergere quindi un difetto anatomico preesistente come una displasia lieve mai diagnosticata?
1: Questa è una bella domanda, nel senso che è come chiedere se è nato prima l'uovo o la gallina. Però secondo me quello che penso io è che innanzitutto ci sono dei fattori predisponenti, ok? Soprattutto anatomici. Ovviamente il sovraccarico, comunque il sovrautilizzo durante determinate attività sportive può determinarne un acceleramento della sintomatologia e della presentazione clinica. Considerate anche che le forme che interessano la testa del femore vengono definite CAM, invece quella dell'acetabolo vengono definite pincer, sono due entità patologiche differenti che però vengono racchiuse sempre in quello che viene definito conflitto femoroacetabolare.
0: Senti, tu che sei un esperto di chirurgia robotica mini-invasiva, no? Quando un giovane paziente riceve la notizia di dover affrontare una protesi d'anca, chiaro che lo shock è comprensibile, no? In che modo l'utilizzo del robot e quindi degli accessi mini-invasivi cambia l'esperienza del paziente proprio in termini di conservazione dei tessuti, precisione del posizionamento e soprattutto la rapidità del ritorno ad una vita attiva e sportiva?
1: Allora, partendo dalla mini-invasività, la mini-invasività non si intende un taglio piccolo e una cicatrice piccola, se sia chiaro. Per mini-invasività si intende una ridotta invasività sui tessuti molli, soprattutto i tessuti tendinei e quelli muscolari, che sono quelli che permettono al paziente di recuperare più rapidamente dopo l'intervento e contestualmente di ritornare al loro livello di attività. Quindi un accesso mini-invasivo con una tecnica mini-invasiva ha l'obiettivo di rendere più rapido il decorso post-operatorio. Se aggiungiamo alla mini-invasività l'accuratezza del robot, intesa come precisione millimetrica del

0: posizionamento delle componenti protetiche, a mio avviso si ottiene quello che adesso può essere considerato il massimo per un paziente giovane.
1: Chiudo con un'altra domanda. La necrosi della testa del femore è una delle diagnosi più temute, no? Specialmente perché può colpire all'improvviso. Ecco Stefano, quali sono oggi quelli, chiamiamoli, criteri clinici, no? Per decidere se tentare una terapia, ad esempio conservativa, o se la protesi rimane l'unica strada per evitare il collasso dell'osso e restituire quindi la qualità di vita al paziente?
0: Purtroppo nelle fasi iniziali della patologia si può tentare con la magnetoterapia o con terapie farmacologiche, però per mia esperienza personale è molto molto difficile che un'osteonecrosi, che viene intesa appunto come una morte del tessuto osseo per mancanza di apporto ematico, regredisca, e quindi purtroppo è più probabile che sia necessaria una protesi. Però attenzione, ormai i pazienti con le protesi d'anca fanno quasi tutti gli sport. Quelli che noi sconsigliamo sono quelli da contatto, quindi a mio avviso sono tentativi che poi alla fine comunque sia portano all'esito che è la protesi d'anca.
1: Ringraziamo davvero di cuore il dottor Stefano Petrillo, lo ricordo, chirurgo ortopedico all'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano, specializzato nella chirurgia protesica mini-invasiva e robotica dell'anca e del ginocchio, per essere stato al Fit Show, e buon lavoro Stefano, grazie.
0: Grazie, grazie mille anche a voi.

0: più naturale.
1: La musica continua all'interno di Fit Show. Tra poco un'altra hit del momento. Continuate ovviamente a scrivere i vostri messaggini anche di richiesta musicale, ma noi siamo qui soprattutto
2: slurp
1: per ascoltare il prossimo collegamento speciale e poi le notizie con la nostra Silvietta.
2: Perché faccio slurp?
1: Perché fai slurp?
2: Perché è un collegamento da leccarsele tutte, come dire.

0: notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: It's Show!

0: Siamo in linea all'interno del Fit Show, i nostri collegamenti speciali. Andiamo ancora una volta a fare cuochi antichi e contemporanei con il nostro amico giornalista e scrittore Giovanni Fancello. Ciao, bentrovato.
1: Ciao, bentrovati tutti.
0: Oggi si va a Milano insieme a te a raccontare la storia di Claudio Sadler, cuoco contemporaneo.
1: Un cuoco contemporaneo, è nato nel 1956 e quest'anno compie 50 anni e iniziamo i festeggiamenti, poi glielo diremo. Un cuoco che piano piano ha conquistato il successo. Negli anni 80 e 90 del secolo scorso era uno dei cuochi più seguiti ed osservati perché creava preparazioni veramente interessanti, in silenzio, senza gridare a voce alta, ma conquistava per le bellissime caratteristiche delle sue preparazioni. Claudio Sadler apre il primo locale, la locanda Vecchia Pavia, a Pavia nel 1982, e in contemporanea gestisce durante i periodi estivi il ristorante Bella Blu a Portisco in Costa Smeralda. 4 anni dopo, nel 1986, inaugura l'osteria di Porta Citta a Milano, in ripa di Porta Ticinese, dove riesce a conquistare la prima stella Michelin nel 1991. Stiamo attenti sempre alle date perché conquista subito il mondo della gastronomia. Nel 1995 decide di spostare il locale in via Troilo, sempre nella zona dei Navigli milanesi, e qui rimane per 11 anni, ottenendo nel 2002 la seconda stella Michelin. La sua attività non è solo la gestione dei ristoranti, Sadler si dedica anche all'insegnamento. Nel 2002 crea QB, Centro di Cucina Enogastronomico, un luogo dove insieme ad altri insegnanti di riconosciuto valore professionale organizza corsi di cucina rivolti sia ai professionisti sia agli appassionati. Lui era solito dire: è un bel mondo quello dell'insegnamento, tiene allenata la mente, perché prima di insegnare devi imparare a insegnare. Nel 2007, dopo anni di attività sui Navigli milanesi, Sadler si trasferisce in via Scagno Sforza 77, non lontano dal precedente locale. Qui apre un nuovo ristorante proprio col suo nome, Sadler, affiancato da un secondo locale, la Trattoria Moderna Shifting Quick, che offre un'esperienza culinaria più informale e veloce, sempre caratterizzata dallo stile che lo caratterizza. Nel 2017 pubblica il suo 7° libro di ricette intitolato I miei nuovi menù. L'anno successivo, il 7 dicembre del 2018, il Comune di Milano gli conferisce l'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza cittadina, il riconoscimento per il suo contributo al bene comune. Il 1° giugno del 2021 Sadler inaugura il ristorante Gusto by Sadler presso il Baglioni Resort in Sardegna, situato nell'area marina protetta di Tavolara, offrendo agli ospiti un'esperienza culinaria stellata, e ottiene una stella Michelin nella guida 2022. Cucina moderna in evoluzione, la definizione che descrive la filosofia culinaria di Sadler. Dal 2012 è presidente in carica di Lessost, un'associazione di ristoratori nata nel 1982, che come scopo si prefigge la valorizzazione e la diffusione nel mondo della cultura gastronomica italiana. La guida Lessost, pubblicata annualmente per offrire a tutti i buongustai un prezioso vademecum dei migliori ristoranti di alta cucina italiana. Ma è stato precursore pure dell'Italia in Oriente, con un locale a Tokyo nel 96 e una a Pechino nel 2008. I libri di cucina sono scrigni preziosi per appassionati e dei suoi lavori. La cucina di Sadler ha felicemente anni, attraversato felicemente anni di storia, piatti quasi totalmente realizzati con prodotti italiani, senza abbandonare mai il risotto alla milanese e la costoletta, interpretati in chiave sempre più leggera e raffinata. Insomma, un grande interprete della cucina italiana che merita i riconoscimenti che ha conquistato.
0: Grazie, grazie di cuore al nostro Giovanni Fancello. Un abbraccio e a presto.

0: senza di te.
1: Entriamo in studio con le nostre notizie. Oggi dove ci porti, Silvia?
2: Oggi vi porto una chicca matrimoniale da fare invidia a tutte le future spose, perché la protagonista è Kirsten Royce, una sposa americana che ha dichiarato guerra al proprio specchio.
1: Ma dai.
2: Sì, sì, troppi chili, Ale, troppi difetti, troppa ansia pre-wedding. Insomma, la crisi da specchio prima del sì. Ecco. Ne avevi mai sentito parlare?
1: No,
2: ma qui siamo all'interno della notizia assurda, notizia inverosimile, notizia farlocca, eppure che è successa davvero. 6 mesi prima del matrimonio la signora ha pensato: ma chi me lo fa fare? E giura per un anno niente specchi. Così non vede le grinze, non vede le occhiaie, la cellulite, stop a cattivi pensieri pre-sposa. La scelta è già nel dress. Quello si vede, però io non voglio vedere quello che si vede.
1: Quello che si vede.
2: Cioè non voglio vedere le immagini. Il bello è che questa Kirsten non ha rinunciato del tutto alla vanità, perché mascara e auto bronzante li mette, lo stesso, però li mette alla cieca, senza vedersi allo specchio. Macchie arancioni, sorrisi stinti, pazienza, per lei va bene. Professionale ma senza specchio, insomma, Ale. Sapete che in media noi donne ci guardiamo allo specchio, secondo recenti studi, 70 volte al giorno.
1: Esagerate.
2: E sai che questa cosa, secondo recenti studi, fa male alla mente?
1: Ci credo.
2: Ci distrae, ci inquieta, ci crea un disturbo che sfigura l'autostima, Ale. Ecco perché Kirsten ha detto stop e il cervello ha tirato, come dire, un sospiro di sollievo. Capisci? Questa donna alla sera che prova a mettere il mascara nell'oscurità. Un, due, tre passate, forse, boh, chissà se me lo sono messo al posto giusto. E il marito: tesoro, ce la fai? Vuoi una mano? E lei: amore, fidati, io ti amo al buio.
1: È proprio perché è al buio, probabilmente.
2: È l'amore cieco che diventa realismo, Ale. E se sbrachi con le abbronzature? Niente paura, avanti social, lei posta, ops, arancione come un mandarino, ma c'è chi pensa che sto diventando carota. Io dico almeno un ortaggio equilibrato e non una rapa scura.

0: ragazzi, siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi. Vi abbiamo portato questa notizia, no Silvia?
1: Ah sì sì, di questa donna che ha deciso di non guardarsi più allo specchio per un anno prima del matrimonio.
0: Pensa un po'.
1: Allora il matrimonio arriva, tutti incollati alla sposa.
0: E?
1: Mi domandavo chi è che non si è mai vista nel suo abito.
0: Infatti, no. Incredibile,
1: no,
0: questa cosa.
1: Lei non si è vista perché non si vede allo specchio e dice pure sembrare bella, no, l'importante è sentirsi bella, quindi io non voglio vedermi allo specchio. Infatti signori e signore, se il riflesso ci deprime, meglio spegnere la luce, ma per davvero Ale, un anno senza specchi. Impariamo dalla nostra sposa americana, meno specchi, meno ansia, meno trucco compulsivo e più amore, quello vero, che non ha bisogno di filtri.
0: Vero, viva l'amore!

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese di 25 anni che ha viaggiato sul volo KLM a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, che era già in quarantena, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma per accertamenti clinici e chiarire l'eventuale positività. Sta bene ed è asintomatico l'altro marittimo di 24 anni di Torre del Greco, posto in quarantena fiduciaria. Anche lui era a bordo dello stesso volo, così come la donna fiorentina in quarantena precauzionale. Intanto è risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito, ha chiarito questa mattina il direttore dell'OMS in un punto stampa. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Ondius, 9 i contagi confermati. Svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati un 16enne italiano e un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico. Decisivo l'intervento dei sanitari che hanno rianimato il ragazzo e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio da ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Colloqui fino a sera tra il nostro assistito e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa al fine di tratteggiarne la personalità, fa sapere uno degli avvocati del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, secondo cui avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico e lo abbiamo distribuito tra i nostri vari consulenti che sono al lavoro su 5 consulenze, precisa Liborio Cataliotti. Abbiamo le risposte del nostro cliente, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Da mesi vive tumulato in casa, di fatto è come se già fosse ai domiciliari. Catena di dimissioni oggi nel governo laburista britannico dopo Miatta Fambulle e Jess Phillips. Una terza sottosegretaria, Alex Davis-Jones, annuncia il passo indietro, chiedendo che faccia lo stesso anche il premier Starmer. I malumori nel partito sono esplosi dopo la pesante sconfitta elettorale di 5 giorni fa. Non getterò il paese nel caos e nelle mani delle destre, riportiamolo nel cuore dell'Europa, ha ribadito Starmer questa mattina in una riunione di gabinetto. Calcio, cambio di programma per il prossimo turno di Serie A. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo oggi la prefettura, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Calcio invece aveva anticipato la gara alle 12:30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme al derby capitolino, alla stessa ora di lunedì saranno giocate le altre gare decisive per la Champions League. Si tratta di Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:05.
5: Ho fatto

0: notizie in breve da Estra.
1: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

tanto tutti in fondo siamo mostri. Siamo mostri. Siamo mostri. Siamo mostri. Stamattina mi crolla la faccia, ieri sera non ero così vecchia. Domani c'è

0: Nominati da Gianni De Gaetano per motivi di ordine pubblico, la prefettura in concerto con tutte le istituzioni ha disposto che il derby Roma-Lazio verrà disputato lunedì alle 20.45 e non alle 12.30 di domenica, come aveva comunicato ieri la Lega di Serie A. Una decisione che evita così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis nel vicino Foritalico. Insieme alla stracittadina, lunedì si giocheranno tutte quelle gare alla stessa ora decisive per la Champions, vale a dire Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli. E a proposito di Napoli, verdetto rimandato dunque alle ultime due gare a causa del KO interno di ieri contro il Bologna. Non è il momento però di piangere sul latte versato e così Antonio Conte carica i suoi.
1: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Io penso che comunque quest'anno, grazie ragazzi, siamo stati bravi nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire con queste ultime due partite, portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme. Ecco.
0: Buone notizie per l'Inter, proiettata alla finale di Coppa Italia domani all'Olimpico contro la Lazio. Chivu recupera, salvo sorprese, Marcus Thuram, che ieri aveva accusato un problema muscolare. Tra i biancocelesti, Sarri rilancia dal primo minuto Zaccagni, Isaksen e Tavares. Stasera, come da copione, le conferenze stampa dei due allenatori insieme ai rispettivi capitani. Chiudiamo con il basket d'oltreoceano. Non so cosa mi riserverà il futuro. Voi continuate a chiedermi del ritiro. Io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento. Così LeBron James, stella Lakers, eliminati dai playoff da campioni in carica dei Thunder e dopo aver realizzato 24 punti con 12 rimbalzi. James, da 23 stagioni nell'NBA, è il miglior marcatore della storia della regular season e dei playoff. Ed è tutto, buona serata.
2: Radio Fly, la voce della tua città.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro. Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
3: Flyspot. Sono le 17:04.
6: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

Allora bene, ci siamo, benvenuti all'ascolto. Ecco, inizia subito la voce. Vabbè, sarà l'emozione, che vi devo dire. Comunque, vabbè, in ogni caso sono contento di essere qui con voi, naturalmente in radio. Sì, ho acceso un attimo anche il video, siamo entrati nel nostro sito, il sito di Radio Fly, www.radiofly.cloud. Ci avete anche il social Facebook che sta trasmettendo al momento quello brutto lì, quindi non è il bello della diretta ma è il brutto della diretta, sono io. Per un po' di minuti ci rimarremo, ci rimarrò, poi vedremo. L'importante è l'ascolto della musica che su Radio Fly si fa naturalmente in FM, sul DAB Plus e sullo streaming, e quindi nel nostro sito poi troverete tutte le informazioni. Intanto questa è la puntata numero 209 del Deltaplano, il nuovo corso del Deltaplano, e un Deltaplano che cerca, nonostante i miei problemi di voce, di alzarsi in volo. Anche oggi direi che c'è un bel po' di musica che ci attende, musica. Faremo poi nella seconda parte del programma un incipit, vale a dire cercheremo di sottolineare un bel periodo, un'epoca d'oro, non solo per la musica ma per tante cose che vi dirò dopo. Non posso parlare molto, non è mia intenzione di farlo, soprattutto ricordare degli artisti, dei momenti storici, politici, culturali, musicali, intellettuali e chi più ne ha più ne metta. E il tema sarà la Summer of Love, quindi diciamo la seconda metà degli anni 60, sarà L.A. Canyon, una comunità di artisti incredibili, e poi una breve puntatina su degli studi di registrazioni leggendari che sono i Muscle Shoals. Tutto questo parlando il meno possibile perché la voce non c'è, anzi mi va via spesso, ma vi confesso per niente volentieri. Inizio subito con dei ricordi musicali, uno dei primi successi del grande Carlos Santana. C'è un'intro lunga, la lasciamo scorrere, un brano stupendo, l'ultima parte si chiama Gypsy Queen, la prima parte che è quella più nota, che è anche cantata e oltre che sottolineata da una chitarra splendida che è quella di Santana, si chiama Black Magic Woman. Ci ascoltiamo dopo.

0: diciamo che questo brano l'ho scelto per darvi un'idea della seconda parte del programma dopo le 18, la Summer Love, la LA Canyon e i Muscle Shoals Studios accennati con la musica di quell'epoca e qualche informazione su quello, sui movimenti che stavano succedendo, il famoso Flower Power o hippie che dir si vogliano, ma non è solo i figli dei fiori, non sono solo loro, ma era tutto un movimento, una speranza, un modo di vivere. Black Magic Woman 1970, celebre successo di Carlos Santana e la sua band, che poi in realtà è una cover dell'omonimo brano blues scritto dal mitico chitarrista dei primi Fleetwood Mac, il grandissimo Peter Green. La versione di Santana ha trasformato questo brano di origine blues, rock blues, in un classico rock latino grazie a contaminazioni che vanno fra il jazz e lo psichedelico, ma anche il latino, perché il suo tocco è dolce, melodioso, anche se qualche volta a velocità supersonica. Le sue scale erano veramente un monumento alla velocità, ma anche al gusto, alla tecnica e al suono caldo. Ebbene, andiamo, aumentiamo un po' il ritmo. Cosa ne dite?
1: Il deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: E allora il ritmo viene aumentato, questo è un album recente, il titolo è This World. Ce lo ascoltiamo perché anche questo è piacevole, di facile ascolto, fa compagnia, fa ritmo e ci fa anche muovere un po'. E allora, ce lo ascoltiamo? È il caso di Billy Thompson, il brano si chiama Up.

Speranza di Vita è il titolo di questo pezzo, Hope, Peace and Joy, Billy Thompson, dal nuovo lavoro This World. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Billy, in parte a causa del suo impegno. Dal 2022 è diventato chitarrista della

0: purtroppo scomparsi un paio di musicisti. Ci sono un paio di brani negli oltre, mi sembra, 11-12 che compaiono in questo nuovo lavoro del 2026 per Mojo Records di Billy Thompson. Ci sono anche i fiati, insomma. E poi c'è Kristen Trump, che è autrice dei testi di 4 brani, Kate Glover, che ha collaborato a uno di essi, Billy è la voce solista e suona la chitarra, principalmente la slide guitar. Ci sono 9 brani tra tutti questi che sono nati da registrazioni casalinghe, ma le produzioni finali non mancano assolutamente di nulla. 4 brani sono stati scritti da quelli che ho citato, Billy e Kirsten Trump, tra cui quello che ci siamo ascoltati, Peace and Joy, che ha un testo celebrativo che è arricchito anche da un grande coro. Avete sentito, con molte ragazze che cantano e suonano.
1: Music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
0: Andiamo con Your, anche questo è un nuovo lavoro, Saturday Night Sermon. La canzone si chiama

Quindi un altro lavoro recente uscito questo 2026, Saturday Night Sermon da Yorn, con la canzone intitolata Long Shot. Loro, questo gruppo Yorn, si sono formati 20 anni fa a New York, ma sono originari della Carolina settentrionale. Sono la creatura di Blake Christiana, frontman del gruppo e principale autore di quasi tutte le canzoni. Ha sempre usato il moniker come propaggine, vale a dire il nickname, il nome Yorn.

come propagine di un'attività solista nel tempo parallela a quella del gruppo. Yearn vantano una dozzina circa di album country rock americana, e questo è un disco bello, Saturday Night Sermon, ispirato, coinvolgente quanto basta, persino in alcuni momenti, specialmente nelle ballate forse un po' più lente, appassionante, coinvolgente. Black e compagni, Andy Thomas alla chitarra, Rick Bugel al basso e Robert Bonham alla batteria, mettono in fila una serie di canzoni dal suono forte dominato dalle chitarre, ulteriormente potenziato da un bel piano, da un organo, da un coro gospel e una sezione fiati per esaltarne la dimensione solista. E anche i testi sono veramente dei buoni testi da leggere, da tenere in considerazione, il che a noi non dispiace affatto. Eric Bibb.

0: morbidezza della voce e del suono di Eric Bibb, Waiting on the Sun, dal nuovo lavoro One Mississippi, uscito credo all'inizio di questo febbraio 2026. Dopo anni di carriera, Eric Bibb non sembra aver perso assolutamente la voglia di osservare, di immaginare e quindi anche di sognare. In questo nuovo album, il suo 26esimo lavoro in studio, collaborazioni e live esclusi comunque, si è spinto ancora oltre, arrivando perfino a trascendere la sua abituale, già incantevole comunque, custodia di roots, di radici, naturalmente tradizione all'interno del suo personale folk blues. Da tempo il nostro Bibb è residente in Svezia e l'artista comunque di New York è riuscito altresì a rielaborare e trasformare i generi con estrema sensibilità, grazia, equilibrio, raffinatezza, facendo del disco un prodotto senza sbavature, un compendio quindi inappuntabile, probabilmente mai datato, mai risaputo, di blues classico and soul contemporaneo con radici molto americane, ma direi in questo caso soprattutto international.
1: Il deltaplano. Music First by Cispi.
0: Voce, un sound, una melodia, un feeling che hanno dell'incredibile. E allora, Mavis Staples, Beautiful Strangers. Elbow.

0: Sad and Beautiful World, un mondo triste comunque meraviglioso, dalla grandissima voce di Mavis Staples. Pensate un po', 86 anni, ancora ha una forma veramente stupenda. 14° lavoro in studio, solista, dalla cantante R&B e gospel americana Mavis. L'album è stato pubblicato il 7 novembre del 2025. È stato prodotto da Brad Cook e vanta collaborazioni di autori come Alison Russell, Curtis Mayfield, Eddie Hinton, Frank Ocean, Gillian Welch, Jack Rhodes, cioè Leonard Cohen addirittura, Kevin Moore, Leonard Cohen naturalmente con una sua canzone. Ebbene, direi di passare avanti, noi ci sentiamo tra poco.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
2: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
3: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: Il deltaplano music. First. Il martedì dalle 17:00.

0: cedere, carico di tensione, come direbbe l'amico Michel Tensivo, I Come Running, così questo brano dal nuovo lavoro che comunque è uscito circa un anno fa, nel 2025, di Mike Ferris ed intitolato The Sound of Muscle Shoals. Per introdurre poi una breve informazione su questi mitici studio che sono stati leggendari, al pari più o meno nei dintorni di quelli della Motown Records o della Stax Records, di cui magari abbiamo parlato altre volte e parleremo un'altra volta ancora. Veniamo all'album The Sound of Muscle Shoals. Mike Ferris è tornato, sono passati 8 anni dall'uscita dell'ultimo, che si chiama Silverstone, ma per i fan forse l'attesa è valsa sicuramente la pena. Il nuovo album include 11 brani, 9 originali e 2 sono cover, e registrato ai Fame Studios di Muscle Shoals nell'Alabama, e combina un potente sound R&B con ballate country e gospel, ma è destinato ad avere un ampio appeal grazie alla voce possente di Mike Ferris, che ricorda quella del compianto Sam Moore. E qui mi fermo. Allora, qualche informazione sulla storia leggendaria degli studi di Muscle Shoals. Ci sono passati tutti, ne cito solo una minima parte: Aretha Franklin, Etta James, i Rolling Stones, Wilson Pickett, Dire Straits, Bob Dylan, Bob Seger, puntini. Eppure la storia di questo luogo non è ancora del tutto conosciuta. E forse vale la pena, visto l'album di Mike Ferris, di spendere almeno 2 parole. C'è il luogo quindi sulla cartina degli States, che dice poco, ma per chi lo conosce è un posto leggendario. Si chiama Muscle Shoals, è una cittadina dell'Alabama nel sud-west, campi di cotone, tanto verde e il ritmo della musica soul nell'aria. È qui infatti che sono stati registrati o prodotti alcuni dischi che hanno fatto veramente la storia della musica. C'è che ci fosse qualcosa di magico in questa zona, addirittura se ne erano accorto dei Native Americans, gli indiani d'America, che parlavano di un'energia musicale che era quella del grande fiume, il Tennessee, che scorre nel nord-ovest dell'Alabama, proprio vicino a Muscle Shoals. Furono loro a soprannominarlo il fiume che canta. Dopo secoli, Keith Richard degli Stones definì la zona semplicemente il paradiso del rock and roll. Dopo che i Rolling Stones trascorsero 3 giorni in questi mitici Muscle Shoals Sound Studios per registrare il loro album, ve lo ricordate, quello con la cerniera nella copertina, Sticky Fingers, quello di Brown Sugar e Wild Horses per intenderci. Gli studi di Muscle Shoals si trovavano in un piccolo edificio senza tante pretese sulla via che si chiamava Jackson, cioè la Jackson Highway, e Sheffield, e dalla sua apertura nel 69 fino al 78 ha visto passare suonare tantissimi artisti come Willie Nelson, un altro nome, Paul Simon e gli Staple Singers. Succedeva così: venivano registrati pezzi o album che subito diventavano grandi successi, e allora altri artisti e rockstar volevano andare in questo piccolo paese dell'Alabama per attingere a quelle sonorità, e una volta arrivati però avevano sempre una gran sorpresa: si aspettavano dei musicisti neri e invece si trovavano davanti 4 ragazzi bianchi piuttosto normali, nessuna stravaganza artistica, solo tanta passione per la musica e la dedizione a essa. Questo è il segreto dei Muscle Shoals e ciò che forse ha preservato la leggenda e la fama che ancora oggi vive, soprattutto per chi è appassionato di musica, ma soprattutto per i musicisti che ancora sono in giro per il mondo. Conosciamo tutti New Orleans per il suo R&B, Nashville per le ballate country, il blues di Chicago e l'etichetta discografica, l'ho citata prima, Motown di Detroit e la Stax di Memphis, e invece non sappiamo collocare Muscle Shoals geograficamente, né che il primo album di Cher si chiama proprio con l'indirizzo di questo studio di registrazione. Quindi oggi ho fatto una parte di quello che magari si potrà affrontare la prossima volta.
1: Deltaplano, Music First.

Sana del Pace, Magna Grecia, è contenuto in questo lavoro del 2026, l'album si chiama Diatomee, così anche per scoprire questi nuovi talenti musicali italiani che qualche volta forse non sono nuovissimi ma comunque recenti. Invece ora facciamo di nuovo un salto temporale. Sapete un po' che la musica è la macchina per tempo, del tempo per antonomasia, perché smuovendo sentimenti anche molto profondi riusciamo a mettere in moto i ricordi, il sentimento, le passioni e lì ci passa di tutto. E quindi ritorniamo a un album lontanissimo nel tempo. Il siciliano purtroppo scomparso Franco Battiato con un album che si chiamava Fetus. Erano i tempi del prog, del Moog, del sintetizzatore, e Battiato fu uno dei primi, se non il primo, ad operarlo in Italia. Naturalmente questo era partito soprattutto dall'Inghilterra e forse anche dall'America. Comunque più o meno erano quei tempi là, erano gli anni 60. E quindi un brano tratto da Fetus di Franco Battiato, tanto per fare ascoltare a chi magari non conosce questo aspetto del grande Battiato come faceva la musica elettronica con testi molto più strambi di quelli che poi gli hanno portato una grande fortuna dal punto di vista anche di successi commerciali. E quindi da Fetus, Franco Battiato, questo è Meccanica.

0: I can see now through backwards. Due to the soft, very soft texture.
1: Il primo periodo sperimentale, ho detto anni 60, in realtà gli inizi degli anni 70, la registrazione avvenne nel 71, l'album che è il primo dell'intera discografia di Franco Battiato, questo Fetus, da cui ho tratto Meccanica per farvela ascoltare, poi uscì l'anno dopo, scusatemi, ma la voce, quella che è, va via, la voce del 72, e la casa discografica si chiamava Bla Bla, ecco, così mi ricordo anche questo. Nel 74 poi venne registrata una versione cantata in inglese intitolata Fetus. È un concept album ispirato al romanzo Il Mondo Nuovo, che era uscito nel lontano 1932, di Aldous Huxley, nella quale viene descritta una società distopica in cui ogni individuo è costruito in laboratorio. Attraverso le canzoni del disco si compie una sorta di viaggio interiore psichedelico, con balzi dal microscopico della cellula all'infinito dello spazio. E i testi sono enigmatici e ispirati a tematiche parascientifiche. E così ci siamo ascoltati anche il primo Battiato. Beh, spero che qualcuno di voi molto giovanissimo non conoscesse queste cose, piccole informazioni, e altre volte magari ne daremo altre ancora. Passiamo a un altro dei quei gruppi che sull'elettronica e il prog hanno fatto all'epoca, diciamo, i precursori, gli antesignani. Il gruppo è quello dei Tangerine Dream.
2: Altoplano, music first.

0: album, diciamo, registrato a dicembre del 73, poi invece è uscito a febbraio del 74, Fedra, e c'è stata una ripubblicazione poi avvenuta di recente con delle modifiche. Sapete, esistono le Deluxe Edition, e comunque sono i Tangerine Dream, questo gruppo musicale tedesco. L'album originario del 74, quindi, è stato pubblicato per la Virgin Records ed è il primo lavoro di questo gruppo ad adottare il Moog e il sequencer, e Fedra inaugurò il successo internazionale per i Tangerine Dream. Raggiunse nel Regno Unito la posizione numero 15 nella classifica degli album più venduti dell'anno 74, ottenendo un disco d'oro in Australia, che fu il primo della formazione. Nonostante ciò, nella patria di origine, in Germania, ha venduto solo 6.000 unità. Vabbè, comunque, riconoscimenti, sono i precursori di quello che poi è stato chiamato krautrock. Tangerine Dream, che dire, musica elettronica, spaziale, cosmica. Tanto un saluto a Giuseppe Cusumano e a Serena Estulli, e grazie del seguito, del like, di quello che è. Al momento aggiorniamo le notizie, noi ci sentiamo dopo al Giro di Boa.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. L'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova in quarantena precauzionale per sospetto caso di antivirus. In Italia 4 finora immonitorati, 3 italiani, oltre al 25enne, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova che oggi è risultato negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese, poi deceduta in Sudafrica. Intanto il Ministero della Salute, pur confermando un rischio di contagio molto basso tra la popolazione, ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela. Per le persone che hanno avuto contatti ad alto rischio è prevista la quarantena fiduciaria di 6 settimane. Anche l'OMS, attraverso il direttore generale, assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 finora i contagi confermati. Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne accoltellato la notte scorsa in piano centro a Prato mentre era in compagnia di una collega, rintracciate e fermate grazie anche ad alcune testimonianze 2 persone, un italiano di 16 anni e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. I 2 avrebbero iniziato ad infastidire la donna chiedendo anche dei soldi al ragazzo. Al rifiuto del giovane la situazione sarebbe precipitata. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane, trasferendolo in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Donald Trump soffia ancora sui venti di guerra in Medio Oriente. Bye bye navi veloci, scrive in un post social con le immagini create con l'intelligenza artificiale che ritraggono caccia americani colpire imbarcazioni iraniane. Ieri sera avrebbe riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. A dividere le diplomazie sarebbero soprattutto i piani atomici di Teheran, osteggiati proprio dal capo della Casa Bianca. Negli Stati Uniti l'inflazione ad aprile sale oltre le attese e si attesta al 3,8%, 5 decimi in più del mese precedente. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, riferisce il Pentagono al Congresso. Tennis, brilla sempre di più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2-6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo, e vince con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2 set dal norvegese Rudd. L'acquisto di prodotti second hand è ormai un'abitudine virtuosa per i consumatori italiani. Sentiamo.
2: Prezzi contenuti e rispetto dell'ambiente sono solo alcuni dei vantaggi dei prodotti di seconda mano, secondo i dati dell'osservatorio Second Hand Economy di Ipsos Doxa. Per subito, giunto alla sua 12ª edizione, il 65% della popolazione italiana ha dichiarato di aver acquistato o venduto oggetti usati nel 2025. Un dato che registra una crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2024, confermando il trend in crescita negli ultimi anni. Il mercato delle second hand genera un valore economico sostanzialmente stabile pari a 27,2 miliardi di euro, vale a dire l'1,2% del PIL italiano e per circa 7 italiani su 10 rappresenta la prima opzione di acquisto. Gli acquisti online si confermano il canale di riferimento per 7 intervistati su 10, un dato favorito da aspetti quali la rapidità del canale, la possibilità di gestire l'intero processo comodamente da casa, l'ampiezza della scelta e la disponibilità del servizio 24 ore su 24. L'usato è un modello di consumo intelligente e accessibile che viene scelto consapevolmente, ha dichiarato Giuseppe Pascieri, CEO di Subito. Lo vediamo dalla crescita delle persone che ogni giorno visitano la piattaforma subito.it, oltre 2,8 milioni con una crescita dell'8,3% rispetto all'anno precedente.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
5: Notizie in breve da Estra.
6: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club a sostegno di una realtà dinamica in crescita in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.

dedicato a Ulisse questo brano Nessuno, stiamo scherzando naturalmente, Nino Buonocore, una brava persona, un buon cuore. Mettiamo in salvo l'amore, l'acronimo del nome del disco che è uscito nel 2025, il nuovo per Nino Buonocore, Misla M puntato, I puntato SLA, tutti quanti puntati, mettiamo in salvo l'amore. Un album di inediti uscito alla fine dell'anno che fu e rappresenta un invito da parte di Nino Buonocore a difendere i sentimenti veri, l'autenticità umana dalla frenesia e dalle apparenze, quindi dalla superficialità e dalle maschere che la società poi cerca di mettere in movimento, e quindi un invito all'amore esteso, come si dice. Bene, prima di iniziare una breve storia, ho preso spunto da un libro per parlare della Summer of Love di L.A. Kenyon. In maniera breve, non ho fiato, non ho voce e soprattutto non voglio, come si dice, tediare con molte chiacchiere, perché per me la cosa più importante è comunque la musica. Intanto cerchiamo di facilitare l'avvicinamento, anche se è un disco nuovo, un artista abbastanza, fa musica molto particolare, si chiama Jill Scott.

Stavo per dire una grossa artista, una grande artista, Jill Scott, Pressure, tratto da quello che è il nuovo lavoro del 2026, Two on the May Concert. Lei poi ha vinto un sacco di premi, il suo contemporary R&B con spunti di jazz, ma anche di spoken word, il cosiddetto sistema di cantare, cioè parlando in pratica. Ha vinto dei premi Soul Train Awards nel 2001, Lady of Soul Awards, sempre 4 premi nel 2001, nel 2005 Grammy Award Best Urban Alternative Performance, Grammy Awards nel 2007, Grammy nel 2008, Soul Train Award nel 2011, eccetera, eccetera, eccetera. C'è bisogno d'altro? No. E quindi cosa facciamo? Passiamo finalmente a parlare di un libro. Poche note, seguirò diciamo quello che è scritto nella nota rivista musicale Buscadero, quindi ringraziando sia Alberto Mario Banti, che ha scritto questo libro, che mi ha dato lo spunto poi di parlare di oggi e soprattutto di fare ascoltare la musica di quegli anni, gli anni della Summer of Love, la seconda metà degli anni 70, e Guido Giazzi, che in qualche modo ha fatto una piccola sintesi. Il libro di Alberto Mario Banti è Too Much to Dream, giovani, musica e controcultura nella California degli anni 60. Appunto, iniziò nella seconda metà degli anni 60, nell'estate del 1966, quella che è conosciuta come Summer of Love. Anche gli U2, per esempio, hanno dedicato un brano a questo movimento. Quest'estate è stato un momento storico davvero importante per lo studio delle culture giovanili, perché LA, San Francisco e la California intera erano davvero una meta sognata. California Dreaming, come cantavano i Mamas and Papas che ci ascolteremo a seguito, e attiravano come una calamita i giovani americani. Era un sogno che si stava realizzando e, come spesso accade ai sogni, è stato di breve durata purtroppo, ma l'idea utopica che il mondo giovanile fosse guidato dall'amore, dalla creatività e dalla musica rimane ancora oggi un punto di riferimento

Questa canzone fu tradotta anche in italiano e mi sembra, ma non vorrei sbagliarmi, che il gruppo che la interpretò, California Dreaming, dei Mamas and Papas, furono i Dick Dick. Bene, vado avanti. Questo ragazzo inglese che raccontava e rimase colpito tantissimo, stupito, anelava questo American Dream di Summer of Love, è stato il grandissimo Harry Bardon con i suoi Animals e con il brano San Francisco Night che ci ascolteremo successivamente. La stagione dell'amore Summer of Love ha travolto menti, personalità. Mi ricordo ancora un regista che era Milos Forman, che era scappato da uno dei paesi dell'est, la Cecoslovacchia, assistette a una rappresentazione teatrale di Air, musical che lui stesso poi trasporrà in un lungometraggio cinematografico, avendo poi un enorme successo e vedendo al teatro una rappresentazione, dall'esplosione dei colori, dalla vitalità, dai ragazzi, dal sesso vissuto con libertà, senza problemi, con la musica che riempiva cuori, gli ambienti e poi circolava purtroppo anche l'LSD e altre droghe pesanti che poi iniziarono a mietere un sacco di vittime. Quindi tutte le cose in regola non c'erano, del tutto a posto gli esseri umani forse non lo siamo mai, insomma. E quindi questo poi contribuì probabilmente, insieme alla politica un po' repressiva, a far cessare questa breve stagione, la Summer of Love. Senza questa ondata di creatività, però, non sarebbero esistiti i primi computer. Steve Jobs ha sempre sottolineato l'importanza del suo non frequentare le lezioni all'università, quindi per fare altre cose, e questo secondo lui era foriero anche di sollecitazioni. E

Alberto Mario Banti, professore di storia contemporanea e storia culturale all'Università di Pisa, già autore del volume The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sempre edito dall'editore che è Carocci, ritorna con questo, diciamo, Too Much to Dream attraverso le varie aree geografiche della California, partendo da North Beach a Haight Ashbury e portandoci poi da San Francisco a Berkeley, revocando gli acid test e raccontando le storie delle gente del mitico Fillmoreist. La pietra tombale sull'argomento viene posta in questo libro nella sezione intitolata Il lato oscuro dell'utopia, dove parla di repressioni poliziesche e anche purtroppo delle numerose morte per overdose. Finisce questo periodo storico importante dove la musica aveva un posto ben preciso che ancora adesso, 50 anni dopo, ricordiamo con affetto, portando dentro di noi chi l'ha vissuto. Io ero molto molto molto giovanissimo, diciamolo così, questa controcultura californiana imperdibile per chi ha amato, ne cito solo alcuni: Doors, Grateful Dead, Allman Brothers Band, Jefferson Airplane, Ottuna, Quicksilver, Messer Service, gli artisti che in quel periodo hanno generato molto molto energia. E qui si conclude Too Much to Dream, giovani, musica e controcultura nella California degli anni 60, il libro edito da Carocci di Roma di Alberto Mario Banti, che mi ha dato lo spunto, quindi grazie alla rivista Buscadero, per parlare oggi della Summer Love. E poi faremo anche una piccola intro al LA Canyon con i vari signori e le varie signore. Intanto un po' di musica di questa estate amorosa. Harry Bardon esegue San Francisco Night.

0: San Francisco Night, Eric Burdon, il frontman, il band leader di un mitico gruppo, quello degli Animals. Si erano formati in Inghilterra nel 1974, esattamente in quella di Newcastle, e sono i cosiddetti, fra i cosiddetti interpreti principali del rhythm and blues dell'Inghilterra settentrionale, protagonista della scena del British blues. The Animals vengono considerati i precursori del blues dei neri, filtrato attraverso la sensibilità dei musicisti bianchi, e sono ritenuti fra i nomi di punta della prima ondata del fenomeno, che è indicato con il termine di British Invasion. Andiamo avanti. Ho nominato il film Air, che tanto fece successo, l'ho visto anch'io molto molto molto molto molto giovane, quindi ci ascoltiamo forse il brano da quella colonna sonora che è più conosciuto, quello che è andato per la maggiore e che si presta anche a passaggi radiofonici. La quinta dimensione, The Fifth Dimension, eseguono Aquarius, Let the Sunshine In, dalla colonna sonora originale del film Air.
1: In volo con Radio Fly e il deltaplano, Music First by Chispi.

Quindi Air era all'inizio un dramma musicale, una rappresentazione teatrale del 79 e fu messo, anzi quello qualche, diciamo un paio d'anni prima, mentre nel 79 avevo fatto il film diretto da Milos Forman e basato sull'omonimo musical scritto e diretto dagli sceneggiatori e compositori che erano di origine italo-americana, si chiamavano Jerome Ragni e James Rado. Il cantante, questo che canta Aquario, si chiama Ren Woods, e pur ispirandosi al musical teatrale il film si differenzia abbastanza profondamente dal lavoro che era stato rappresentato a Broadway, non solo nella trama ma anche nella sequenza dei brani musicali. Fu presentato fuori concorso al 32esimo Festival Country, pardon, di Cannes. Arrivano The Doors, Touch Me, c'erano anche loro in quei tempi d'oro. E noi ce li riascoltiamo.

0: ricordi di giovinezza. Touch Me The Doors sono stati un gruppo musicale rock statunitense fondati nel 65 a Venice Beach da Jim Morrison, Robbie Krieger, Ray Manzarek e John Densmore. Si sono sciolti nel 1973 definitivamente, due anni dopo la morte di Jim Morrison, che avvenne il 3 luglio del 1971. Anche loro hanno fatto parte, diciamo, non solo di L.A. Canyon, dove Jim Morrison aveva anche una abitazione e c'era andata con una delle sue prime fidanzate, diciamo così, ma soprattutto di questa Summer of Love, l'estate del 67, e quei fatti accaduti a Haight-Ashbury tra il 65 e il 68, quando l'affluenza di migliaia di giovani in cerca di pace, amore e libertà fece della città californiana l'epicentro di una rivoluzione sociale e culturale senza precedenti. San Francisco, quartiere North Beach, aveva attirato l'attenzione di molti giovani per essere stata la sede della cosiddetta San Francisco Renaissance, a cui avevano dato il via autori quali Lawrence Ferlinghetti, Gary Snyder e Phillips Lamantia. La sua popolarità era poi aumentata per essere stata meta di importanti personalità della cosiddetta Beat Generation, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, e verso gli inizi degli anni 60 l'aumento dei prezzi a North Beach contribuì il trasferimento di molti scrittori e artisti nel quartiere di Haight-Ashbury. Durante gli anni 60 il movimento Beat, la Beat Generation, si sciolse, trasformandosi lentamente in un movimento di controcultura, e questa transizione venne registrata con la terminologia di beatnik e hippie e poi tante cose altre ancora. Andiamo e andiamo ancora con la musica di quel periodo.
1: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.

E questo brano degli Allman Brothers Band è uno dei brani più significativi di un gruppo, gli Allman Brothers, che nasce in Florida a fine anni 60 per iniziativa di Dua Allman, che già faceva parte della recording session dei Fame Studios a Muscle Shoals, tempio del cosiddetto Southern Soul. Mago della slide guitar, Duan è stato raggiunto dal fratello Greg, organo e canto, e si è unito ad altri originali musicisti come il chitarrista Dickie Betts. La strana formazione aveva due chitarre soliste, due batterie, e grazie a varie esibizioni viene scritturata dalla Capricorn Records, appena fondato a Macon nella Georgia, e qui inizia, diciamo, il loro mondo di rock, di blues, di Southern Sound, di rock sudista, e una fama che iniziò da quell'estate, ma forse anche un po' prima, e continuò anche molto dopo. Una band leggendaria, The Allman Brothers Band. Direi ancora di andare avanti. Avevo detto che parlavo, oltre che della Summer Love, un accenno a Laurel Canyon, il quartiere che possiamo chiamare più rumoroso degli anni 60 e 70. Laurel Canyon era una comunità incastonata tra le colline di Hollywood a Los Angeles, e a differenza di altre zone, quest'area non è nota principalmente per le sue belle strade, le buone scuole oppure la vicinanza al centro della città, bensì per l'esplosione del folk rock e la psichedelia che si è sviluppata tra i suoi abitanti negli anni 60 e 70. All'epoca del suo boom, Laurel Canyon era un insieme di bungalow hippie lungo strade a una sola corsia che si snodavano tra le montagne. Boscosa ma anche spoglia, la cittadina comprendeva un solo negozio di alimentari. Il proprietario Bill Burgan osservò le future leggende del rock trasferirsi nei dintorni del suo negozio. La zona era perfetta per questi capelloni, per fare musica, trovandosi proprio di fronte all'estremità orientale della Sunset Strip, dove molti locali musicali ormai storici come il Troubadour offrivano agli abitanti del Canyon una piattaforma per presentare le loro nuove opere. Secondo l'artista folk, aggiungo io, ma non solo, perché poi ha fatto anche jazz ma anche altri generi, Johnny Mitchell, il paesaggio naturale del quartiere con i suoi eucalipti, i fiori selvatici e altra vegetazione offriva un profumo meraviglioso e inconfondibile che si sposava perfettamente con i suoni avvolgenti delle band emergenti che provavano tra le colline altrimenti silenziosi. È vero che gli abitanti del luogo, in particolare i musicisti, erano la principale causa di rumore nella zona boschiva. Mickey Dolenz, che era membro dei Monkees, arrivò persino ad attaccare un altoparlante al cancello della sua casa a Laurel Canyon per permettere ai visitatori di annunciarsi. Una mattina gli abitanti del Canyon spalancarono le finestre e iniziarono a suonare Let It Be dei Beatles sui loro giradischi, tutti nello stesso identico istante. In un'intervista pubblicata sulla rivista Vanity Fair, Glenn Frey, membro fondatore dei mitici Eagles, descrisse la zona come un magico canyon collinare con qualcosa di speciale nell'aria lassù. L'energia del quartiere fu effettivamente alimentata dagli abitanti di Laurel, che in seguito divennero alcuni dei più grandi nomi della musica rock. Johnny Mitchell è spesso citata come una delle prime a trasferirsi a Laurel Canyon. Un altro esempio è Chris Hillman dei Byrds, che arrivò nel 65 a soli 19 anni prima che lo seguissero gli altri futuri membri della band Crosby e Roger McGinn. Tra gli altri residenti figuravano Carole King, James Taylor, Carly Simon, Jackson Brown, Frank Zappa. Pensate, ultimamente la casa di Frank Zappa a LA Canyon è stata messa in vendita a oltre 5 milioni di dollari. Poi c'era Jim Morrison, appunto dei Doors, ci siamo ascoltati prima, Linda Ronstadt, Bonnie Raitt, Harry Nilsson, Cass Elliot e Mamas and Papas, che ci siamo ascoltati prima in California Dreaming, e Brian Wilson dei grandi Beach Boys.
Anche i membri degli Eagles, The Cana Heat, The Fleetwood Mac, The Buffalo Springfield, The Love, The Monks e si stabilirono nel Kenya. Il crogiolo di star che entravano e uscivano dalle case degli altri e incontravano altri musicisti portò inevitabilmente allo scioglimento e alla formazione di nuovi gruppi. Anche Mick Fleetwood e Fleetwood Mac si stabilì a L.A. Canyon nel 74, dove incontrò Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, che accettarono di unirsi alla band la notte di Capodanno, dando inizio all'era di Rumours. Anche Buffalo Springfield si formarono allora il Canyon, dopo che Stephen Stills convinse Neil Young a trasferirsi sulle colline. Le Lady, non solo era Johnny Mitchell, Cass Elliot, ma anche altre ancora, alcune le ho nominate, altre non le nomino ancora. Come accade per molte cose speciali, anche l'era di Laurel Canyon giunse al termine. Gli omicidi di Sharon Tate del 69, avvenuti nella vicina Benedict Canyon, sconvolsero gli abitanti di Laurel, gli prese paura. Insomma, venne fuori poi probabilmente quello che sarebbe venuto fuori egualmente, ma magari più tardi e forse anche in una forma diversa. Noi continuiamo ad ascoltarci. Non mancano molti minuti, quindi forse non c'entrano neanche tutti i brani che avevo preparato. Alcuna musica che proveniva, alcuni gruppi soprattutto che provenivano da quei tempi, i mitici Grateful Dead con Box of Rain.

è uno di quei mitici gruppi di quell'era, di quell'estate d'amore, di quel Laurel Canyon, di quella California Dream, eccetera, eccetera, eccetera. Grateful Dead, del grande barbuto Jerry Garcia, grande chitarra, grande autore, grande personaggio artistico musicale. Qui in uno dei suoi hits, Grateful Dead, Box of Rain. In volo con Radio Fly ed il deltaplano Music First. By Chispi. Un altro mitico gruppo, Jefferson Airplane.

Anche alle Canyon si formavano grosse bande, si scioglievano, cambiavano formazione, cambiavano fidanzato, c'era una sorta di sesso libero, droghe infinite, ma una creazione artistica incredibile. Jefferson Airplane non facevano un'eccezione, anzi erano veramente nelle vette. Somebody to Love, brano altamente rappresentativo, la splendida voce quella di Grace Slick, che poi si è ritirata a fare la massaia in casa. Sto scherzando, ma poco ne manca. Questo era uno dei capolavori. Una parte del nucleo, diciamo la chitarra e il basso, Jack Cassidy e John McCauconen di Jefferson Airplane andarono a formare Yotuna. Yotuna, il tonno bollente, con uno dei suoi brani, diciamo più famosi, Hesitation Blues.

0: Così oggi a piccole dosi un po' di Muscle Shoals Studio, un po' di LA Canyon e un po' di Summer Love, Otuna Hesitation Blues con il mitico finger picking del grande George McCaughone al basso Jack Cassidy. Ebbene, concludiamo questo deltaplano, la puntata è la 209 qui su Radio Fly con Mauro Giovacchini, il vecchio Cispi a questi microfoni. La replica verrà lunedì sera dopo le 23:30, poi vediamo se riusciamo a fare il podcast, e vi lascio con i Quicksilver Messenger Service per concludere una minima parte della grande musica, i grandi gruppi di quell'epoca d'oro, di quel sogno americano che si era trasformato in un inno di musica, pace, fratellanza e anche letti in comune, tante altre cose. Quicksilver Messenger Service con il chitarrista mitico John Cipollina eseguono uno dei brani del repertorio più forti per loro. Dal titolo Dino Song si conclude il deltaplano. Grazie per l'ascolto. Mi raccomando, rimanete in sintonia. Vi ricordo, giovedì siamo in due insieme a Stefano Fragai per il biplano. Quindi rimanete con noi.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, H. Cispi.
2: Il Deltaplano, Music First.

0: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova e oggi il risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria l'impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev approdando ai quarti.
1: L'economia.
0: I venti di guerra fiaccano le borse europee che chiudono in rosso in linea con Wall Street. Maglia nera a Francoforte che perde oltre 1,5 punti. Male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36%. Torna a salire lo spread a 77 punti mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i $100 al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata $29 miliardi, ha riferito il Pentagono al Congresso. I dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'Istituto coinvolgono la produzione industriale che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle Finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi e in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1.700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi. Non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
2: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
3: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti, compresi chiaramente quelli della propria famiglia e del proprio nucleo familiare. Da cosa si comincia? Allora, il primo step è quello di andare a quantificare le spese e i guadagni, tenendo conto del reddito di ogni componente del nucleo familiare, ma anche delle spese ricorrenti e dei possibili imprevisti. In secondo luogo si vanno a fissare quelle che sono le priorità, mettendo a fuoco gli obiettivi futuri, come ad esempio la pensione, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa. L'ultimo step è quello di andare a stabilire qual è il proprio orizzonte temporale, che può essere breve, medio o di lungo termine. E che cos'è l'orizzonte temporale? È il periodo di tempo per cui si è disposti a mantenere il proprio investimento.
2: Grazie Cristina Testa. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
6: Flyspot.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di Ora arriva il bello, sempre qui con la mia compagna di avventure Cristina Rotellini. Ciao Cri, buongiorno.
1: Buongiorno Vanna, buongiorno a tutti, ciao.
0: Come stai?
1: Bene, bene, io e le mie occhiaie stiamo benissimo.
0: Ma no, non si vede nulla.
1: Che bello fare la radio e non si vedono le occhiaie. Vabbè, mi dispiace per quelli che guardano,
0: che ci guardano in video, però va bene. Allora Cri, sesta puntata di Ora arriva il bello, settima?
1: Penso che sia la settima.
0: La settima, settima, ok. Ne prendiamo sempre qualcuna per strada.
1: Ma sì, ma tanto siamo in strada insieme.
0: Sì,
1: insomma,
0: esatto, quindi va bene.
1: Ci aiutiamo.
0: E, allora, argomento della puntata di oggi.
1: Sì, perché tu l'altra volta, come sempre, mi hai dato un assist veramente giusto. L'ultima puntata, se vi ricordate, abbiamo parlato degli spazi, dell'arredamento, dei complementi di arredo, che cosa rende bello il nostro spazio personale.
0: Esatto.
1: A un certo punto Vanna ha parlato di armadio e vestiti, l'ha citati proprio lei, e non possiamo non parlare di bellezza senza toccare la moda. Perché probabilmente no, è il collegamento che ci viene anche più spontaneo. Quando diciamo qualcosa è bello, ci viene in mente un bel vestito, una donna, un uomo vestiti bene. Comunque è un collegamento abbastanza logico, no? E poi va anche detta una cosa, che da sempre la moda è il termometro della bellezza di un tempo, ci parla tantissimo del nostro stato culturale, sociale, di dove siamo come società a tutti gli effetti. Quindi oggi, signori, parliamo di moda.
0: Cioè, diciamo prettamente moda femminile, che riguarda un po' la donna, perché comunque
1: sì, ci è venuto spontaneo, esatto, diciamo, impostare però
0: moda,
1: la puntata sulla moda femminile, però ovviamente
0: generale.
1: Io ho tantissimi amici molto stilosi, molto appassionati di moda, quindi chi vuole dire la propria anche tra gli uomini, insomma, siamo qua, io e la Vanna non ci tiriamo mai indietro.
0: Anzi ci fa super piacere. Allora, quindi noi vogliamo appunto raccontare la moda durante gli anni.
1: Piccolo viaggio, perché ovviamente ne dovremo parlare per ore, c'è
0: esatto.
1: Tantissimo da dire
0: e non c'è tempo.
1: Faremo un piccolo viaggio, una piccola passeggiata, insomma, se volete venire con noi, perché appunto io, studiando un po', studio tantissimo, leggo e mi appassiona tantissimo la moda, ad esempio, degli anni 20. Partiamo da qui, no?
0: Partiamo proprio da qui.
1: Sì, per chi ci guarda in video c'è un'immagine veramente bella, perché poi ai tempi veniva illustrata la moda e quindi secondo me prendeva anche tutto un fascino poetico e artistico molto particolare. Viene definita, diciamo, questa moda degli anni 20 un po' come un caos gioioso, no? Sono gli anni del Charleston, sono gli anni dove i vestiti, diciamo, sì, sono belli. Se vedete, c'è appunto questo caos creativo, vediamo il plissé, fiocchi, applicazioni, perline, c'è un po' di tutto Vanna,
0: sì, vero.
1: Però il corpo della donna non è sottolineato, sono forme abbastanza dritte,
0: sì, che non valorizzano molto il corpo femminile,
1: esatto, che oggi ci farebbe anche un po' comodo questa moda, diciamo, non troppo stretta e non troppo che rivela, diciamo, no? Però appunto la moda era così, era un caos creativo, un caos gioioso, che appunto i famosi Roaring Twenties, no? Gli anni ruggenti, gli anni venti, si basavano su questo tipo di estetica. Mi ricollego un po' invece al canone classico che abbiamo studiato un po' nelle prime puntate, ne abbiamo parlato, perché c'è stato proprio un salto, no? Quello che viene dopo questo tipo di moda appunto.

0: appunto così un po' anche bambinesca, sono gli anni 30 e non so se abbiamo la foto subito dopo.
1: Eccola qui.
0: Esatto. E gli anni 30 diciamo cambiano totalmente. Dopo questo appunto un po' overdose di cose, anche di poca armonia, poca simmetria, si ritorna a una donna che invece ricerca le forme, la proporzione. Una cosa importante si nota un po' anche negli abiti che ho messo in foto, però se volete fare una ricerca personale, si torna proprio alla simmetria tra spalle e fianchi, cioè la donna deve essere una clessidra, no? Il canone classico, le statue greche,
1: il punto vita molto, molto stretto,
0: segnato, infatti. Esatto. Gli abiti ricordano un po' le statue, specialmente questi lunghi, gli abiti da sera, e c'è un ritorno all'armonia, quindi al classico.
1: Sì, anche l'aggiunta di accessori, il cappello, sì, i guanti, sì.
0: Questo
1: la
0: preannuncia poi quello che vedremo più avanti, sarà l'importanza dell'abbinamento, no? Perché un tempo le nostre nonne, ad esempio, ce lo insegnavano, si andava tutte abbinate, la borsetta, il cappello, il foulard dello stesso tessuto del vestito. Questo sarà poi una rivoluzione negli anni successivi che andremo a vedere tra poco. E quindi gli anni 30, ecco, ci riportano un po' all'armonia,
1: sì,
0: al canone classico. Anche Pippo, ne abbiamo parlato in puntata, andate a rivedere un po', no?
1: Sì, un po' di puntate
0: vecchie che abbiamo chiacchierato a lungo. Gli anni 40.
1: Bellissimo.
0: Ti piacciono gli anni 40, Vanna?
1: Tantissimo. Questa giacca, com'è?
0: Per chi non ci sta guardando, sto facendo vedere appunto delle foto che ci parlano un po' dei primi anni 40, e sono stati anni un po' difficili, perché ricordiamoci erano gli anni della guerra.
1: Assolutamente.
0: Quindi anche la moda, vedete come raccontava nell'estetica e nella costruzione di un'immagine, quello che stavamo vivendo. Quindi le spalle, la vita, i tessuti sono pesanti, c'è una struttura, è come un uniforme, c'è rigidità.
1: Anche un po' i colori comunque.
0: Sì, bravissima, colori un po' scuri, pieni, perché era un po' come se la moda facesse da armatura, quindi la bellezza si collegava a un senso di sicurezza, di bisogno di vestirsi per sentirsi come radicati, no? In un momento pieno di incertezze, comunque un momento politico e sociale abbastanza pesante. Però come vedete c'è una parabola, perché gli anni 40, i primi anni 40 non sono come la fine degli anni 40, perché qui sono anni di un'evoluzione molto importante. A fine degli anni 40 infatti subentra il new look di Dior crea questo appunto nuovo look, nuovo modo di vedere la donna. Gli anni della guerra diciamo iniziano un po' a farsi a lasciarci insomma questa pesantezza, un po' vogliamo lasciarcela alle spalle, e la fine degli anni 40 preannuncia quello che poi sarà l'esplosione degli anni 50, quindi le gonne a corolla.
1: Ci arriviamo subito.
0: Sì.
1: Eccoli qui.
0: Sì, gonne ampie, la vita è molto evidenziata, l'abbiamo visto nella foto precedente per chi ci sta guardando in video, il seno è molto evidenziato, perché abbiamo voglia comunque di lasciare un po' l'uniforme, di lasciare la rigidità e di concederci un po' di bellezza più che mai femminile e anche un po' leggera.
1: Le fantasie ritornano.
0: Le fantasie, i colori, come vedete un pochino più, insomma si abbandona un po' il blu scuro, si va a dei colori un pochino più accesi, e poi questo fatto dell'abbinamento.
1: Sì.
0: Perché appunto chi ha avuto delle nonne che magari erano appassionate di moda, erano giovani in quegli anni, insomma sappiamo che c'era questo senso di essere, come dire, pulite, abbinate.
1: A posto.
0: Il caos non è più quel caos gioioso che abbiamo visto degli anni 20, ma no, dobbiamo essere, come dire, coordinate.
1: Coordinate, sì.
0: Quindi un look pulito, sì, femminile, sì, bello, però comunque ci deve essere una certa logica in quello che indossiamo. Siamo, insomma, qui ha rivoluzionato, perché il cambiamento è stato abbastanza profondo, no?
1: Molto, sì, si vede. E arriviamo poi agli anni 60.
0: Ah beh, gli anni e 60, qui abbiamo tanti ascoltatori che potrebbero dire tantissime cose interessanti, e fatelo, vi ricordiamo che ci potete mandare commenti, messaggi, contattare attraverso i social. Gli anni 60 sono una rivoluzione rispetto allo stile precedente, degli anni precedenti. Qui c'è proprio uno strappo, perché ovviamente sì, i colori restano vivaci, però per dire, si ricerca anche nuovi tessuti, no? Abbiamo voglia di modernità. Gli anni 60 sono ad esempio anche gli anni del PVC, della plastica proprio, sono dei vestiti realizzati in plastica, sono gli anni di Twiggy, della famosa modella che indossava fantasie righe, vediamo dei pois, vediamo dei fiori molto colorati.
1: Sì. Poi vediamo gonne corte, pantaloncini
0: molto corte, perché infatti non si può non parlare di anni 60 senza citare Mary Quant e la minigonna, cioè dobbiamo sdoganare, sì, la donna è femminile, ma è femminile in modo libero.
1: Assolutamente.
0: Quindi lasciamo un po' il new look, lasciamo un po' la signorina per bene borghese, e entriamo in questa esplosione di colori e anche appunto di voler rivoluzionare il nostro aspetto, no? La bellezza è legata tanto a questa idea di autoaffermazione, per la prima volta probabilmente per la donna nel corso degli anni. Ti piacciono gli anni 60?
1: Tantissimo, tantissimo.
0: Vedi?
1: Sì,
0: sì, sì. Ma infatti sappiamo poi che poi la moda è ciclica, no? Ritorna, ma ci parlano anche di una bellezza che ci dava tanta speranza, perché appunto erano anche per l'Italia, sì, no? Anni tanto importanti per il boom economico e appunto
1: poi mettono allegria proprio anche, sì, questi colori, questi,
0: c'è poco da fare,
1: questi tessuti, assolutamente.
0: È un'allegria appunto di libertà, di libertà, ci piace tantissimo, che poi ce la portiamo dietro anche nel decennio successivo, perché anche...
1: Assolutamente, però prima di parlarne, sì, degli anni che appunto stanno per arrivare, ci fermiamo e facciamo una piccola interruzione musicale.
0: Sì, ci
1: va
0: piace.
1: Bene? E chi se non, cioè la canzone che abbiamo scelto ovviamente casca a pennello, direi, perché cosa abbiamo scelto?
0: Abbiamo scelto Madonna, Vogue.
1: E quindi adesso ce l'ascoltiamo.

0: Ed eccoci invece ritornati e quindi parliamo appunto degli anni 70,
1: sì.
0: Eccoli qua per chi ci sta guardando appunto in video.
1: Sì. Anche per i ragazzi giovani e le ragazze giovani che magari non hanno tanta cultura forse della moda di quegli anni, no? Perché ovviamente vivono il loro tempo, gli adolescenti, però fate una ricerca anche visiva perché secondo me sono tantissimo di ispirazione e magari capite meglio anche quello che indossate oggi, no? Perché di fatto quando poi aprite l'armadio e indossate qualcosa state un po' raccontando la vostra idea di bellezza, no? Che bellezza indossate oggi? Che bellezza volete comunicare? E gli anni 70 sono la libertà fluida.
0: Vero.
1: Continuiamo con questi colori sgargianti, però subentrano in modo prepotente le paillette, i colori insomma un po' belli,
0: belli
1: forti. Però allo stesso tempo, ecco, brava, scorri su con la foto per chi ci guarda in video, c'è anche un rinnovato contatto con la natura. A me piace tanto studiare i tessuti, no? Mentre negli anni 60 parlavamo di PVC, anche di ricerca di materiali, diciamo, un po' chimici, un po' plastici, c'è un forte ritorno al contatto con la natura, all'importanza dei tessuti naturali come il cotone, e infatti è qui che nasce il famoso stile boho, bohemian chic, che anche oggi va tantissimo. Tutte le estati comunque c'è un
0: ritorno a questo,
1: sì, che sia
0: stile.
1: Un jeans ampio a zampa di elefante, che sia magari una camicia con le maniche molto larghe, quello stile appunto un po' che ci fa ritornare anche un po' all'idea di gypsy, di gitano, ecco, sono questi gli anni in cui comunque si stabilisce e tuttora ce lo portiamo dietro. Però il pantalone a zampa di elefante per me rimane comunque un cult, cioè sì, una bellezza, niente a che vedere con gli skinny jeans che poi ci siamo portate dietro, vero?
0: Per un po' di tempo.
1: Mi sembra tra gli anni 90 e i primi 2000, no?
0: Sì.
1: Abbiamo, io e Avanna abbiamo vissuto delle rivoluzioni di moda abbastanza pesanti, però sì, gli anni 70.
0: Ma poi qui vedo anche una pelliccia.
1: Sì, assolutamente, era un capo iconico degli anni, sì.
0: Molto, molto bello.
1: Poi ovviamente discusse, rivisitate, dal punto di vista ecologico, poi ci arriveremo ai nostri giorni, insomma la moda ha subito anche dei cambiamenti dal punto di vista etico, però
0: ci arriviamo.
1: Diciamo che sì, era un capo molto apprezzato. Ah beh.
0: E qui, per chi ovviamente non ci sta guardando in video, siamo arrivati agli anni 80.
1: Agli anni 80, signori, capelli cotonati, fluo, e soprattutto c'è la celebrazione un po' anche della moda come potere. Cioè la bellezza, l'idea di bellezza era legata molto proprio a un'affermazione di forza. Infatti
0: sì,
1: non c'è niente, come vedi qui, no? Di delicato, di soffuso, di sussurrato. La moda urla, abbiamo voglia di farci sentire, colori fluo, ma soprattutto vedi anche nelle forme molto esagerate, perché si va dall'over di questi giacchetti, no? Di queste giacche veramente imponenti, ma anche tantissimo c'è l'uso del leggings, pantacollant, come
0: scaldamuscoli,
1: sì, come vogliamo chiamarli,
0: sì.
1: E del fatto proprio anche della celebrazione del corpo come scultura, proprio come un corpo che deve essere fit, cioè un corpo che deve essere scolpito, sano, ma proprio palestrato,
0: performante proprio.
1: Esatto, cioè era un corpo che il corpo doveva adattarsi alla moda del tempo, e quindi essendo una moda ad alta voce, una moda prepotente, anche i corpi, insomma, ti ricorderai magari i vecchi video musicali come venivano oliati, venivano messi in mostra in modo insomma esplicito.
0: Sì,
1: lo vediamo infatti da qui. Poi il chiodo
0: è brava, questo volevo dire, che c'è, che non è mai passato poi di moda, non l'abbiamo mai abbandonato,
1: ha cambiato forma, le spalle si sono un po' ammorbidite perché insomma qui le spalle erano molto evidenziate, però il chiodo di fatto ce lo siamo portati dietro poi fino ad oggi, ed è il capo dove tante persone decidono di investire anche, no? Proprio come un capo colonna portante dell'armadio.
0: Vero.
1: E sì, qui poi il jeans, il
0: anche
1: denim.
0: Il jeans, sì.
1: Sì, sì. Le adoro, anche se sono veramente pazzi e folli. Sì. Ma qualcuno magari ha delle foto di come era vestito negli anni 80.
0: Ecco, mandateci,
1: sicuramente.
0: Assolutamente.
1: Dai, condividete, sì, anche sì, nei vostri social, no, tra amici. Oh, ma ti ricordi gli anni 80? Mandate, mandate, che ci piace ricordare oggi. Facciamo un viaggio nella memoria. Allora, arriviamo appunto, per chi ci guarda in video, negli anni 90. Ho scaricato una foto, appunto, tipo un collage che ci parla un po'.
0: Sì.
1: Perché gli anni 90, allora, hanno varie anime.
0: Però sì, c'è un po' di caos negli
1: sì,
0: anni 90.
1: Sì, inizia un po' il caos che, se posso dire, ci portiamo un po' anche oggi, no?
0: Dietro
1: perché
0: oggi.
1: Mentre questi anni che abbiamo visto e stiamo raccontando avevano un'identità molto forte, no? Andava di moda questo, andava di moda quello. Oggi in realtà moda e bellezza sono vivono un momento un po', come di fatto appunto specchio della società che stiamo attraversando, un
0: sì,
1: po' di caos. E probabilmente questo caos inizia un po' negli anni 90, dove si vedono più tendenze e più correnti che convivono allo stesso tempo. Però di fatto quella che uno ricorda di più è l'estetica pulita, perché dopo la sbornia
0: certo degli
1: fashion,
0: anni 80
1: degli anni 80 dove tutto over, tutto doveva essere urlato, gli anni 90 sono famosi, ci viene a tutti in mente una bellezza, in questo caso femminile, che è Kate Moss, no? Quindi lasciamo il trucco, lasciamo i capelli voluminosi e questa bellezza quasi trascurata che ci parla un po' di una malinconia, non so, di un tempo
0: sì,
1: che non capiamo, no? Dove collocarlo. È quasi una ragazzina sperduta e le linee dritte sono ovviamente influenzati poi anche da un'estetica musicale, no? Gli anni del grunge.
0: Vero.
1: Sì,
0: sì, queste camicioni.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: In realtà tutt'oggi ovviamente, anzi, sono ritornate tantissimo di moda, di
1: sì,
0: in uso queste
1: camicioni.
0: Ci stiamo
1: tanto attaccando agli anni 90, perché comunque di fatto non sono lontanissimi, e poi è come se ci dessero un po' quell'idea di libertà tranquilla. Abbiamo bisogno forse un po' di calma, visto gli sconvolgimenti, no?
0: Sì.
1: Politici che stiamo vivendo. L'abito sottoveste, ad esempio, lo vediamo sotto la camiciona a quadri, è un cult, proprio è un abito che si afferma tantissimo in quegli anni e tutt'oggi è molto apprezzato, perché comunque dà un'idea di bellezza pulita, pura,
0: esatto, sì,
1: semplice, però anche è un'affermazione di identità, cioè meno immagine, meno costruzione di sé e più essenza, no? E
0: esatto.
1: Quindi quindi la camicia, la sottoveste sono le cose che ci riportano proprio all'essenza del vestire.
0: Sì.
1: E oggi diciamo che possiamo affermare anche una cosa, che oggi l'idea di bellezza ha una connotazione che è fortemente etica. Perché in questi anni che abbiamo visto, e forse ce lo confermeranno anche tante persone, uomini e donne, che hanno proprio lavorato anche dietro le quinte nella moda, si guardava tantissimo al punto fattore bellezza come immagine, ma poi non ci si chiedeva come venissero fatti questi vestiti, come venivano smaltiti magari appunto gli scarti o le collezioni precedenti. Siamo arrivati a un'idea di bellezza oggi che è tantissimo legata all'etica. Quindi il vero lusso è come è stato fatto questo abito, è stato fatto eticamente, ha rispettato i lavoratori. Siamo molto lontani ancora dall'avere una moda del tutto etica, però oggi
0: vero,
1: diciamo che c'è un'idea di bellezza e di lusso legata tantissimo alla giustizia, al fatto che qualcosa sia giusto e buono e fatto in modo buono.
0: Cioè oggi almeno ci si pensa a questo.
1: Bravissima, perché dopo gli inizi degli anni 2000, che c'è stata l'esplosione del fast fashion, di catene, di brand che producevano e tuttora producono over, cioè troppo, sovrapproducono rispetto al nostro fabbisogno, oggi c'è tantissimo questa attenzione. Infatti volevo condividere con voi, tanti lo sapranno ma magari molti no, che è stata approvata definitivamente nel 2024 una legge che vieta alle grandi case di moda di distruggere le collezioni, perché non so in quanti appunto ne erano consapevoli, ma era proprio di fatto un'abitudine da parte di tantissime case di moda, soprattutto quelle maggiori che producevano vestiti esclusivi e di alto costo, distruggere, bruciare, mandare al macero tutto l'invenduto. Potete immaginare l'inquinamento e lo spreco, certo. E insomma il gesto poco etico. Entrerà in vigore proprio a livello effettivo a luglio 2026 per le grandi case di moda, e poi diciamo le altre a seguire hanno tempo fino al 2030 per trovare delle come dire, soluzioni alternative a questo, diciamo, brutalità di distruggere. Però oggi diciamo c'è tantissima attenzione. Poi abbiamo ovviamente tutto un ramo che ama il fast fashion, sappiamo insomma che ci sono tantissime anche influencer che fanno video dove comprano tutte le settimane, no? Tu Vanna, ad esempio,
0: siamo
1: come
0: un
1: ti
0: po' bombardati da,
1: come ti relazioni
0: questo,
1: su
0: ma
1: questa
0: allora
1: cosa?
0: Io in realtà sto cercando diciamo di acquistare se ho davvero bisogno di quella cosa, mm-hmm. oppure mi faccio la domanda, posso farne a meno? Perché capisco che effettivamente gli argomenti che abbiamo appena citato sono molto molto importanti, e se ognuno di noi può fare nel suo piccolo qualcosa, sicuramente le cose possono cambiare, ecco, poi la penso così. E poi sto rivalutando anche comunque i vestiti, diciamo, di seconda mano, anche perché
1: ne abbiamo parlato anche, infatti,
0: esatto, del vintage, che poi ora vanno tantissimo comunque.
1: Sì, sono molto apprezzati a livello estetico, ma perché comunque c'è un valore etico potente, forte. Insomma, abbiamo avuto degli anni anche lì dove abbiamo buttato tanto, invece oggi chi ha degli abiti, anche appunto mi viene in mente anni 60, anni 50, quelli che abbiamo citato, sono comunque considerati oggetti di valore, perché ci fanno capire che insomma inquinare e produrre e comprare sempre nuovo, specialmente per la moda, che è un'industria fortemente inquinante, perché ci sono coloranti, insomma c'è tantissima prodotto chimico, ha un impatto molto molto molto importante. E però diciamo che è anche bello, perché l'abito ci fa sognare, cioè ha questa idea di bellezza che comunque la rende accessibile, perché no, se noi possiamo indossare qualcosa di bello, in qualche modo ci sentiamo più belli e viviamo la quotidianità con questa idea di bellezza appunto raggiungibile per noi.
0: Vero, sì. Quindi, stiamo meglio, il cosiddetto shopping terapeutico
1: esiste. Non vogliamo dire di non comprare, esatto. Infatti vogliamo semplicemente dire di comprare con consapevolezza. Vero. Riflettendoci e cercando insomma di fare meno danno possibile all'ambiente. Però insomma la moda rimane una delle forme di bellezza che ci fa sognare di più, non possiamo negarlo.
0: Assolutamente.
1: Ecco.
0: Allora, Cri, in chiusura, un altro campo che ci fa sognare di più, no? Mettiamola così, di cui vorremmo appunto parlare nella prossima puntata, qual è?
1: Io in questo introduco per chi ci guarda una foto, non so se ce l'hai.
0: La mettiamo.
1: Io sto bombardando Vanna di foto, cioè questa dice non ne posso più, ogni tanto mi arriva una foto. Ma per chi ci sta ascoltando, io ho pensato di fare un bel ponte, che secondo me è anche abbastanza logico e naturale, perché anche qui la moda è importantissima, perché ha reso celebri ed eterni tantissimi look nel mondo del cinema. Cinema, che è una forma anche qui di bellezza profonda e molto complessa, perché ci parla di bellezza attraverso le immagini, ma attraverso le storie, le luci, i colori e anche gli abiti, perché ci sono degli abiti resi immortali proprio dalla pellicola. E per chi ci guarda, io ho postato un abito di Keira Knightley, che è un'attrice che amo, e è stato votato come uno degli abiti più belli nella storia del cinema, che è un abito verde in seta. Cercatelo, gli ascoltatori che appunto che non possono vederlo in questo momento, perché è davvero un'opera d'arte. E questo è stato creato dalla costumista proprio del film. È un abito in seta dipinto di questa tonalità di verde molto particolare, che hanno raggiunto mischiando tre diverse tonalità di verde, ed è un abito appunto che è stato votato come bello perché, a parte la bellezza innegabile, dell'attrice e di questo vestito che ha un'eleganza veramente senza tempo, gioca appunto, qui siamo negli anni, siamo nel 35 in questa scena del film, 1935, gioca con questa forma che ricorda appunto la statua, la clessidra, cioè questa fluidità dell'abito, e poi la sensualità che hanno voluto dare all'attrice con la schiena scoperta, e il colore anche non è casuale, perché nel film, poi ne parleremo nella puntata successiva, si vuole dare un senso di rinascita dell'attrice, infatti il verde è legato alla natura, alla primavera, allo sbocciare, però si parla anche molto di invidia, no? E il verde comunque verde di invidia, lo diciamo sì, tutt'oggi. Quindi pensate attraverso un abito come sono riuscite a raccontare la bellezza in modo complesso e a metterci dentro tantissime cose. Quindi io vi lascio con questo abito meraviglioso di Keira Knightley. Il film si chiama Espiazione, appunto per chi lo vuole andare a cercare, e appunto uno degli abiti più belli della storia del cinema, ma poi insomma ce ne sarà da parlare sì, nella certo. prossima puntata. E io vorrei lasciarvi con una frase che mi è venuta in mente, che appunto dice: la moda passa, lo stile resta, ma la bellezza è il filo che unisce entrambi questi concetti. Quindi guardate il mondo sempre con un occhio rivolto alla bellezza, e godetevi questa carrellata sulla moda che spero vi abbia fatto piacere.
0: Sicuramente, Cri. Allora io ti ringrazio, e quindi noi ci diamo appuntamento con il prossimo episodio di E ora arriva il bello, e parleremo di cinema, ovviamente sì, bellezza e cinema insieme.
1: Grazie di essere stati con
0: noi. Fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata, e commentate con i vostri pensieri, le vostre idee.
1: Mandateci un po' di foto dei vostri look pazzi anni 70, anni 80, o se qualcuno ha un abito bello che vuole condividere. Insomma, alla fine è appunto la moda è la nostra armatura di bellezza nella vita quotidiana.
0: Vero, vero. Grazie Cri, e grazie ai nostri ascoltatori, e noi ci rivediamo con la prossima puntata di Ora arriva il bello. Ciao.
1: Ciao.

0: notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Prudenza, nessun allarmismo e monitoraggio attento dei casi sospetti di antivirus. Le organizzazioni sanitarie internazionali e i governi nazionali confermano un rischio molto basso di contagio per la popolazione. 4 casi sospetti in Italia, negativo ai test, il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Facciamo il punto con Alessio Galea.
2: In Italia sono 4 i casi monitorati, tutti in quarantena fiduciaria. Si tratta di un 25enne calabrese, un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Negativo ai test il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Erano tutti sullo stesso aereo dove per pochi minuti ha viaggiato la donna olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
3: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente e in questo volo sono monitorate con attenzione.
2: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo.
3: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo, voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
2: Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati.
1: È ricoverato in gravissime condizioni il 23enne accoltellato la notte scorsa in piano centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Sono un 16enne italiano e un uomo di origini sudamericane, le 2 persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in piano centro a Prato. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I 2 riconosciuti da alcuni testimoni sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato che stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
1: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiarapoggio a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori al loro assistito che da ieri sera a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica, disposti anche gli esami del DNA. Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico e lo abbiamo distribuito tra i nostri consulenti che sono al lavoro su 5 consulenze, fa sapere uno degli avvocati, Liborio Cataliotti. Abbiamo le risposte di Andrea, crediamo in lui, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale, Angela Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Ora in Medio Oriente, dove si teme per una possibile ripresa del conflitto, Trump gioca con i social pubblicando immagini virtuali di attacchi a navi iraniane e ribadisce: Teheran non avrà mai l'arma nucleare, è solo una questione di tempo perché ceda. Intanto 9 vittime in Libano per raid di Israele che rilancia sulla pena di morte. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
5: Donald Trump soffia ancora sui venti di guerra in Medio Oriente. Bye bye navi veloci, scrive in un post social con le immagini create con l'intelligenza artificiale che ritraggono caccia americani colpire imbarcazioni iraniane e dice che il tempo è dalla sua parte, non avranno mai l'atomica ed è solo una questione di tempo, abbiamo imposto un blocco che non permette loro di guadagnare, è molto semplice, aggiunge. Ma mentre il mondo guarda con apprensione alla nuova possibile escalation e al perdurante blocco dello stretto di Hormuz, a pagarne le conseguenze sono anche gli americani. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%, 5 decimi in più del mese precedente. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito oggi il Pentagono al Congresso. Dobbiamo prenderci l'uranio in Iran, incalza intanto il premier israeliano Netanyahu, che intanto lancia strali sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti in Cisgiordania. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, ha detto. E anche oggi molti morti per gli attacchi di Tel Aviv sul Libano, inclusi due paramedici, mentre la Knesset istituisce un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre col mandato esplicito di applicare agli imputati la pena di morte.
1: Sempre più traballante il governo britannico dopo la sconfitta del Labour nelle elezioni locali di giovedì scorso. In quattro lasciano, ultimo in ordine di tempo, il ministro della sanità Zubir Ahmed. Il premier Starmer per ora resiste nonostante le richieste di dimissioni. Il paese si aspetta che noi andiamo avanti con il governo, questo è ciò che sto facendo e ciò che dobbiamo fare come gabinetto, ha affermato davanti al Consiglio dei Ministri. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2, 6-3 il punteggio in favore del numero uno al mondo. In copertina anche la straordinaria impresa di Luciano Darderi, che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo. Vince con il punteggio 1-6, 7-6, 6-0 e approda ai quarti. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2-7 dal norvegese Rudd. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
7: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il contesto continuerà ad essere instabile al centro-sud, con piogge e rovesci soprattutto sulla fascia adriatica, ma non solo. Fenomeni che poi coinvolgeranno maggiormente anche il nord Italia, piogge e rovesci sparsi, da segnalare anche dei temporali. Temperature massime su alcune zone in rialzo, ma con valori non oltre i 22-23 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo. Meteo.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
10: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
11: Fly Spot.
12: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
13: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
12: Ma è tutto il giorno che lo fai.
13: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
12: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
13: Eh? Cosa c'entra?
12: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
13: Ma io vado velocissimo con i selfie.
12: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
14: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.P.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
11: Flyspot.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora continuiamo il nostro viaggio tra le magie del cibo e iniziamo con il mais, che oggi si consuma in varie forme. Olio a parte, si stima che annualmente ogni italiano consumi ben 10 kg tra farina e derivati impiegati nell'industria alimentare e per esempio come addensanti per dare corpo ai budini e gelati e nella pasticceria per dare un sapore dolce. Per gli aztechi invece era più che una semplice fonte di cibo, credevano infatti che il processo di crescita e raccolta del mais fosse sincronizzato con il ciclo della vita, nascita, rigenerazione e morte. Al mais erano anche dedicate 3 divinità femminili, adorate e ringraziate durante il raccolto. La più famosa era Kikomekoatl, dea della terra e delle messi, e controparte femminile del dio Centeotl. Passiamo poi all'amaranto, che oggi figura nella categoria dei grani antichi e sempre per gli aztechi, oltre 500 anni fa, era molto di più, non solo una componente essenziale della dieta, sì, ma svolgeva un ruolo vitale nelle pratiche religiose. Mescolato al miele e al succo d'agave, diventava infatti una pasta malleabile usata per creare statue divine che durante le cerimonie di culto venivano divise in parti e distribuite ai membri della tribù. Il suo carattere sacro fece sì che venisse usato anche per creare scudi e frecce e non per nulla quando gli spagnoli poi invasero il Centro America nel 1519 la coltivazione di amaranto fu proibita insieme alla religione degli aztechi. Abbiamo poi l'aneto, un'altra erba che oggi abbonda nei giardini e la cui storia viene da molto lontano. I monaci europei credevano che l'aneto potesse causare l'infertilità e avesse dei poteri il potere di scacciare i demoni e ben presto se ne impossessò anche la superstizione. Si svilupparono quindi credenze come quella secondo cui bere un bicchiere di acqua e aneto potesse invertire gli effetti di un incantesimo, oppure quella per cui alcuni rametti di quest'erba appesi intorno a una casa potessero proteggere da eventuali incantesimi. Ma c'era anche chi credeva che le streghe usassero l'aneto nelle loro pozioni e quest'erba fosse coinvolta in oscuri incantesimi. Finiamo poi con i fichi che vengono citati persino nella Bibbia, ma la loro fama magica travalica le diverse culture. Infatti il fico era sacro in Egitto, in Giappone e in India. Anche i romani lo tenevano in grande considerazione poiché credevano che sotto un fico ruminale fosse stato ritrovato il cesto che conteneva i neonati Romolo e Remo. E se le donne Kikuyu in Africa prendevano la linfa dagli alberi di fico e se la spalmavano addosso per aumentare la fertilità, in Bolivia al contrario la gente pensava che gli spiriti maligni albergassero negli alberi di fico e che camminare sotto un albero di fico potesse causare gravi malattie. Insomma, paese che vai e fico che trovi. Finiamo questa carrellata di curiosità sui cibi e io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Vola con Radio Fly.
4: Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. Prudenza, nessun allarmismo e monitoraggio attento dei casi sospetti di antivirus. Le organizzazioni sanitarie internazionali e i governi nazionali confermano un rischio molto basso di contagio per la popolazione. 4 casi sospetti in Italia, negativo ai test, il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Facciamo il punto con Alessio Galea.
2: In Italia sono 4 i casi monitorati, tutti in quarantena fiduciaria. Si tratta di un 25enne calabrese, un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Negativo ai test il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Erano tutti sullo stesso aereo dove per pochi minuti ha viaggiato la donna olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
3: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente e in questo volo sono monitorate con attenzione.
2: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo.
3: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo, voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
2: Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati.
0: È ricoverato in gravissime condizioni il 23enne accoltellato la notte scorsa in Piano Centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Sono un 16enne italiano e un uomo di origini sudamericane, le 2 persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in Piano Centro a Prato. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I 2 riconosciuti da alcuni testimoni sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato che stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
0: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori al loro assistito che da ieri sera a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica, disposti anche gli esami del DNA. Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico e lo abbiamo distribuito tra i nostri consulenti che sono al lavoro su 5 consulenze, fa sapere uno degli avvocati, Liborio Cataliotti. Abbiamo le risposte di Andrea, crediamo in lui, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale, Angela Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Ora in Medio Oriente, dove si teme per una possibile ripresa del conflitto, Trump gioca con i social pubblicando immagini virtuali di attacchi a navi iraniane e ribadisce: Teheran non avrà mai l'arma nucleare, è solo una questione di tempo perché ceda. Intanto nuove vittime in Libano per raid di Israele che rilancia sulla pena di morte. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
5: Donald Trump soffia ancora sui venti di guerra in Medio Oriente. Bye bye navi veloci, scrive in un post social con le immagini create con l'intelligenza artificiale che ritraggono caccia americani colpire imbarcazioni iraniane e dice che il tempo è dalla sua parte, non avranno mai l'atomica ed è solo una questione di tempo, abbiamo imposto un blocco che non permette loro di guadagnare, è molto semplice, aggiunge. Ma mentre il mondo guarda con apprensione alla nuova possibile escalation e al perdurante blocco dello stretto di Hormuz, a pagarne le conseguenze sono anche gli americani. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese, al 3,8%, 5 decimi in più del mese precedente. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito oggi il Pentagono al Congresso. Dobbiamo prenderci l'uranio in Iran, incalza intanto il premier israeliano Netanyahu, che intanto lancia strali sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti in Cisgiordania. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, ha detto. E anche oggi molti morti per gli attacchi di Tel Aviv sul Libano, inclusi due paramedici, mentre la Knesset istituisce un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre col mandato esplicito di applicare agli imputati la pena di morte.
0: Sempre più traballante il governo britannico dopo la sconfitta del Labour nelle elezioni locali di giovedì scorso. In quattro lasciano, ultimo in ordine di tempo, il ministro della sanità Zubir Ahmed. Il premier Starmer per ora resiste nonostante le richieste di dimissioni. Il paese si aspetta che noi andiamo avanti con il governo, questo è ciò che sto facendo e ciò che dobbiamo fare come gabinetto, ha affermato davanti al Consiglio dei Ministri. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner sul velluto tra volge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti 6-2, 6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. In copertina anche la straordinaria impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo, vince con il punteggio 1-6, 7-6, 6-0 e approda ai quarti. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti travolto in 2-7 dal norvegese Rudd. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Radio Fly, la voce della tua città.
7: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
6: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
7: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Ci siamo? Ci siete? Ebbene, allora partiamo anche per oggi con la puntata numero 6 di Stinging Swing, il programma di Jazz Around Jazz di Radio Fly sui 98.5 e sui 106.100, naturalmente anche sul web in streaming, www.radiofly.cloud oppure digitando la nota applicazione TuneIn Radio e anche sul DAB Plus, questo per quanto riguarda le province di Firenze, Prato e Pistoia. Odierna puntata, la numero 6 di Stinging Swing, condotta come al solito dal sottoscritto Mauro Giovacchini, e quindi direi è il caso di iniziare subito. Stinging Swing su Radio Fly, ora.

Come brano di apertura di Sting Swing di oggi è Little Bird Told Me, un brano tratto dal nuovissimo lavoro di Maria Mulder. Nome completo di Maria Mulder è Maria Grazia Rosa Domenica D'Amato, di chiare origini italiane, nota anche come Maria D'Amato oppure Maria Mulder. Chiaramente Mulder era il nome del suo ex marito, che era un noto musicista pure lui, Geoff Mulder, e lei è nata a New York il 12 settembre del 43, cantautrice americana, conosciuta soprattutto, almeno agli esordi, per le sue collaborazioni con il noto musicista Paul Butterfield e anche con il suo marito Geoff Mulder. Lei ha frequentato in quel di New York, nel famigerato Greenwich Village, l'Hunter College High School. Ha iniziato la carriera nel 60 come Maria D'Amato, esibendosi con un menestrello dell'epoca che si chiamava John Sebastian. Poi c'erano anche noti musicisti, sempre dei tempi che furono, David Grisman, Stefan Grossman, eccetera, eccetera, eccetera. È apparsa anche in un film diretto dal grande Martin Scorsese, e in particolare per quanto riguarda il film documentario in questione, che è riferito appunto alla figura, una delle figure leggendarie che ha frequentato chiaramente anche lui questo Greenwich Village, che è il grande Bob Dylan, eccetera eccetera eccetera, fino a che è arrivata ai tempi di oggi a fare questo nuovo lavoro ed eseguire questo brano che, ricordo, si chiama A Little Bird

Un'altra canzone recente da Christian McBride è intitolata The Middleman. Christian McBride è un contrabbassista e bassista jazz americano nato a Philadelphia il 31 maggio del 72, considerato un virtuoso del suo strumento e tra i più prolifici musicisti della sua generazione, in quanto ad incisioni avendo in attivo circa 300 registrazioni come sideman prima dei suoi 40 anni. Ha inoltre vinto 3 volte il Grammy Award. Il giovedì alle 19, Sting is with, un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Flash.

una canzone di John Scofield che si chiama Dang Swing, tratta dal nuovo lavoro Combo 66, Combo 66. John Scofield è nato a Dayton il 26 dicembre del 51, è un chitarrista e compositore jazz americano-statunitense. Si avvicinò però al jazz, come dire, in seconda battuta, esattamente proveniente da altre esperienze musicali. Lui soprattutto all'inizio, prima del 1969, proveniva da esperienze R&B, soul. Il jazz rock era al suo stadio iniziale e Scofield ebbe l'opportunità di assistere e pure di partecipare all'età dell'oro della fusione di rock, soul e jazz. Suonò puro jazz con altri interpreti d'eccezione quali Gary Barton, Jerry Mulligan, ma il suo primo e vero debutto nel jazz rock lo ebbe nella band del noto tastierista e poi anche produttore George Duke e del noto batterista Billy Coman, che vedeva nella stessa formazione anche il bassista Alfonso Johnson. Poi ci fu lo scioglimento del trio, rimase a New York a lavorare su pezzi di jazz acustico. Nel corso della sua vita ha avuto grandi partecipazioni con band di musicisti eccezionali. Nell'82 si unì anche al grande Miles Davis e alla sua band, rispondendo anche alla richiesta di funk jazz di quel momento. Vabbè, siamo venuti qui con Combo 66, che è il suo ultimo lavoro, questo Dance Swing, che è l'ultima canzone. Poi lui ha vinto anche ben 3 Grammy Award durante la sua carriera, certamente non breve. Era John Scofield.

Ebbene, Marcus Strickland torna a pubblicare un nuovo disco. Questo straordinario sassofonista, fra i più acclamati delle ultime generazioni, torna a pubblicare per la nota label, l'etichetta Blue Note, un nuovo esplosivo album che si chiama People of the Sun e da cui vi ho fatto ascoltare questa aria Marvelous. Grande musica, dà una svolta in questo People of the Sun, addirittura diventa la musica danzante, trascinante. Questo avviene anche grazie alla complicità, all'intesa insieme all'organista Mitch Cherry, il bassista Kyle Miles e del batterista Charlie Nice e del percussionista Woody Brayman. E quindi questo contributo, poi valorato anche da altri ospiti, dà un risultato che è molto molto africano. Lui in un'intervista a Marcus Strickland afferma: sto meditando su quali siano le nostre origini e su quanto sia passato di mano in mano da quando ci siamo trovati qua come americani neri. E perciò l'album si snoda quindi tra influssi da una parte dell'Occidente africano ed esperienze americane contemporanee che possono essere quelle del post-bop, del funk soul e anche della beat music. Benissimo, canzone Marvelous contenuta nel nuovo People of the Sun di Marcus Strickland. Stinging Swing su Radio Fly, ora.

0: E oggi si conclude Sting is Wing con una canzone tratta dal quinto e ultimo lavoro di Kamasi Washington, Heaven and Heart, il brano intitolato Street Fighter Mass. Che al buon Kamasi Washington piacessero le cose in grande è ampiamente risaputo. The Epic, uno dei suoi album precedenti, è stato un primo biglietto da visita a dir poco emblematico, e denominare P il successivo Harmony of Difference resta solo una mera convenzione. Non poteva dunque non essere magniloquente anche il qui presente nuovo Heaven and Heart, secondo LP in 3 anni che conferma la prolificità del grande sassofonista americano, ma soprattutto il suo desiderio di grandezza, al quale si affianca la capacità di richiamare puntualmente a sé una combriccola di strumentisti davvero formidabile, tra amici e turnisti di tutto rispetto. Paradiso e Terra, questa è la traduzione del nome di questo lavoro, sono gli elementi attorno ai quali Kamasi tende a far ruotare la propria musica e che dividono il disco appunto in 2 parti chiamate Heaven una e Earth l'altra. Dunque aria terra, possiamo aggiungere anche anima e corpo, spirito e sangue, dualismi che si intersecano nei 16 movimenti di un disco che si pone come una sorta di concept album contemplativo entro cui calare umori profondi e anche una visione del mondo divenuta totalizzante. Questo album è stato registrato presso gli Anson Studios di Los Angeles coi suoi Next Step e membri della West Coast Get Down, Heaven Her Heart, e incarna la seconda sfida del musicista losangelino di Los Angeles da 3 anni a questa parte, eletto suo malgrado all'esponente massimo della rinascita jazz in territori indie per il semplice motivo di provenire da determinati circuito. Al di là di queste considerazioni, siamo comunque dinanzi a un connubio fino a diversi anni fa impensabile nei termini proposti da Kamasi Washington, accettabili sia dalle giovani platee solo mediante sperimentazioni e variazioni di fase, improbabili intrecci. Vabbè, questo non significa che poi non siano mancati critiche dai cosiddetti jazzofoli puristi. Kamasi Washington dal nuovo Heaven and Heart, Street Fighter Mass, e si conclude quindi Sting is Wind di oggi. Chiaramente il programma è condotto da Mauro Giovacchini il giovedì su Radio Fly dopo le 19. Vi ringrazio per l'ascolto, il sottoscritto, a risentirci alla prossima puntata. Ciao e chiaramente ascoltate i programmi successivi di Radio Fly. Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Sting & Swing, Sting & Swing, un pop di jazz and crooning.
1: Sono le 21:36.

ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

radiofly.cloud. Da lì potete anche interloquire con noi con i messaggi, se volete, anche tramite direttamente il link della diretta, con i vostri commenti sulla pagina Facebook. Detto questo, direi che possiamo quindi iniziare dando stop qua e play di qua. You rock my world, ormai penso che tutti abbiate visto questo.

questa sera siamo partiti con un sound molto molto raffinato, Ricordiamo che è la diretta video, potete seguirla su radiofly.cloud da ora in poi, quindi non c'è più nella nostra pagina Facebook, non c'è più nel nostro canale YouTube, ma prosegue ufficialmente su radiofly.cloud. C'è ad ascoltare adesso noi di Paul Kornbrenner, Time to

due ruote, specie adesso che arriva la bella stagione, se arriva, insomma, queste piogge, come abbiamo detto, questo maggio è molto piovoso. Comunque la bella stagione permette anche di andare in due ruote e quindi

senza bagagli, quindi chi ha visto questa scena ha subito allertato le forze dell'ordine. Quindi si è andata avanti nella ricerca e praticamente la donna non era stata rapita, ma in realtà era l'amante che è stata nascosta appunto nel portabagagli. Tutto è bene quel che finisce bene.

sicuramente sa che quando lo stesso o la stessa canna, come direbbe il nostro amico Cispi, Mauro Giovacchini, che ascoltate qua al martedì e giovedì pomeriggio a partire dalle ore 17, dovete, se fa le deiezioni, ovviamente fa la cacchetta, dovete ripulire la cacchetta da dove la fa. A Livorno è diventato obbligatorio, pensate un po', oltre che la popò, pulire la pipì dei cani. Giustamente, portatevi dietro, dovete essere ben attrezzati, eh? Crying Tomine, Greg Walsh.

Let Fear Be Light, Sentinel. Il sound della Fly Dance fino alla mezzanotte qua su Radio Fly con Joseph DJ.

questi ultimi 20 minuti che ci separano ai nostri saluti finali fino alla mezzanotte. Comunque siamo qua in diretta adesso alle 23:37 circa.

Sounds with Giant Friends, dove qua viene mixata tutta la musica che vi permette quindi di ballarla e ascoltarla dalle 22 alla mezzanotte. Torna poi in replica sempre la Friend Mix, però in questo caso la domenica notte

parlato sempre più spesso di quello che è il caro petrolio, che poi va a impattare anche su quelle che ne sono i derivati, ad esempio l'asfalto, che sapete si realizza con il petrolio. Poi di fatto il bitume è uno di quei derivati del petrolio. E pensate un po' invece, se vi dicessi che i prossimi asfalti potrebbero essere fatti con lo zucchero, forse qualcuno comincerebbe anche a mangiarne qualcuno.

gusto minore, in questo momento lo stanno sperimentando in Brasile. Non si scioglie lo zucchero sotto poi il sole cocente, diventerà un asfalto filato.

che non ce ne sia spazio per un altro. E ci salutiamo sicuramente con questo Recuerdos. Dopo però, saluti

Chi è più esperto degli anni 90 sicuramente avrà riconosciuto il tempo. Vabbè, detto questo, siamo davvero ai saluti finali, non ho più tempo per andare oltre, quindi vi ringrazio di essere stati in mia compagnia in queste due ore della Fly Dance. Ricordo che va in onda ogni martedì sera a partire dalle ore 22

0: ore 22, sempre qua in diretta dalla Joseph House con Joseph DJ sulle frequenze di Radio Fly e anche in diretta video su radiofly.cloud. Non mi rimane altro quindi che augurarvi un buon proseguimento con la nostra programmazione e una buona notte. Recuerdo, saputo come questo disco. Ricordate tutte le programmazioni, i programmi di Radio Fly e Joseph DJ. Ciao ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra lista dei cibi neri, cioè quei cibi che ci piacciono ma sono velenosi o tossici se non consumati negli adeguati modi. E continuiamo con le mele, perché la famosa amigdalina che avevamo trovato nelle mandorle si trova anche qui ed è una sostanza tossica che produce appunto l'acido cianidrico dal quale poi deriva il cianuro. Ma le mele dov'è che contengono questa tossina? Nei semi, e bisogna quindi stare attenti a non ingerirli, e se assunti in elevate quantità, si parla di mezza tazza per adulto, possono risultare letali. In dosi non letali provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà respiratorie. Fortunatamente però ogni frutto ne contiene molti pochi di semi, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché le mele sono molto importanti nella nostra dieta in quanto piene di vitamine e con un elevato potere antiossidante. Passiamo poi ai fagioli, che se cotti sono un alimento nutriente e ricco di proteine che può sostituire la carne senza immettere colesterolo in organismo, ma crudi i fagioli sono velenosi. Contengono infatti una tossina detta fitoemoaglutina, i cui sintomi dall'avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea, e prima di cuocerli quindi è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore ed eliminare poi l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana consiglia addirittura 5 ore di ammollo a 100 gradi centigradi. Abbiamo poi il rabarbaro, che è comunemente utilizzato in pasticceria, ma solo lo stelo di questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro infatti sono ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità renali. Passiamo poi al sambuco, che con i suoi fiori, dai suoi fiori si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate, ma i fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco, le cui parti verdi e la cui corteccia sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti edibili a base di sambuco è sconsigliabile, potrebbero infatti provocare diarrea. Passiamo infine al pesce palla, che no, è vero che non è proprio il nostro pane quotidiano, però il pesce palla è considerato comunque sia una prelibatezza, spesso e volentieri si cerca di assaggiarlo proprio perché è famoso, in quanto solamente i più grandi chef possono permettersi di cucinarlo. E infatti un solo milligrammo delle tetrodossine, le neurotossine contenute in fegato, ovaie, intestino e pelle di questo pesce, è sufficiente a uccidere un uomo. E per questo in Giappone il fugu lo può cucinare solo chi ha una speciale licenza che si ottiene in 2 o 3 anni di scuola pratica e teorica. Diciamo che è un cibo per i più audaci, solo per gli audaci. E allora con questa lista io vi lascio una splendida giornata, sempre con un famelico appetito. Ciao!
4: Calimera Calispera.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
5: È mezzanotte e 2 minuti.
6: Your music, your station.
4: Radio Fly.
6: Best new rock, new music.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i lati oscuri della scienza, in cui già eravamo penetrati con alcuni esperimenti, per esempio farsi crescere un parassita nel piede, oppure scoprire dove dimora la paura nel cervello e usare il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi. E avevamo finito con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali e oggi invece continuiamo con lo scoprire che i corvi non dimenticano le facce. E diciamo che chi ha avuto i brividi per il film Gli uccelli di Hitchcock non sarà certo contento di sapere che i corvi hanno un'ottima memoria visiva per i volti umani. Un gruppo di ricercatori di Seattle, infatti, ha provato a indossare una maschera da uomo o delle caverne per catturare e ingabbiare alcuni corvi e un'altra diversa maschera per nutrirli e liberarli. Gli animali hanno imparato ad associare perfettamente la maschera al rispettivo comportamento e hanno preso ad attaccare dall'altro gli sperimentatori che indossavano la prima maschera, ma in fondo ricordiamo che per essere al sicuro basta trattarli sempre con riguardo. Passiamo poi all'armeggiare con cuori non morti. In un esperimento che rievoca le stesse atmosfere dei film sugli zombie, ma con una significativa dose di sadismo in più, un team di medici californiani ha trapiantato su 5 babbuini i cuori ormai privi di battito di altrettanti primati morti. Nessuno degli esemplari è sopravvissuto più di 34 giorni per vari problemi legati al rigetto, ma gli organi hanno comunque funzionato per breve tempo, segno che in futuro la gamma degli

0: organi disponibili per il trapianto potrebbe forse essere ampliata ulteriormente. E finiamo poi sempre sulla scia degli zombie con il creare un piccolo Frankenstein in laboratorio. E un topolino famoso soprattutto negli anni 90, che poi divenne la bandiera di protesta contro l'ingegneria genetica, ed è il topolino di Vacanti, cioè quel topolino noto per avere un orecchio realizzato in laboratorio impiantato sulla schiena. I ricercatori dell'Università del Massachusetts, guidati dal professore Charles Vacanti, hanno fatto infatti crescere alcune cellule cartilagine bovine su una struttura organica a forma di orecchio umano che poi si è dissolta. L'organo così creato è stato sistemato sulla schiena del topolino nato senza sistema immunitario per dimostrare che appunto potesse attecchire. E come già ho detto, poi diventò la bandiera della protesta contro l'ingegneria genetica, che comunque sia dimostra invece di essere la nuova frontiera e di essere, come tutti questi esperimenti un po' macabri, anche un metodo per scoprire lati nuovi e stravaganti della scienza e conoscere nuove cose. E allora con queste particolarità io vi lascio e buona giornata, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.